questa notte calda di ottobre, apriti cuore. Non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre

che davanti a questo cielo nero di stelle, e ce ne sono stanotte di stelle, forse miliardi. Cuore, non parli, lo sono io che non sento, e per paura di ogni sentimento, cinico e indifferente, faccio finta di niente. Ma non ho più parole questa notte di ottobre.

penso a te. Come stai? Penso a te. Dove andiamo? Penso a te. E sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo.

preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito.

per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

T'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. La macchina prestata da mia madre,

Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 20 giugno. Oggi il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'arco alpino associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile, con brezze lungo le coste, mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 20 giugno. Oggi il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'arco alpino associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile, con brezze lungo le coste, mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

bene, cominciamo. E prima concludiamo. E prima posso andare via. Non è per contestare, ma la storia di cui dovrei parlare e raccontare già da molto non è più la mia.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

Se vuoi li senti passare, fantasmi di viaggiatori, dall'instancabile andare. Storia, rosso mattone si sa, la vita tanto vissuta, la sua eleganza ce l'ha. La pioggia scenderà, luce a cristalli sulle nostre città bagnate fradicie.

camminato a Riccè, non ha mai preso neanche un treno che uno e neanche un tramvai, ha valutato il selciato.

operai e di progetti sempre in alto mare. Qualcuno realizzato per chi lo vuol bruciare.

giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La vede troppo scossa ormai, la prego e penso fra di me,

Summer Compilation. In estate la musica esplode e diventa tormentone. Ci sono infatti canzoni che finiscono per accompagnarti per tutta la stagione, da quando sei ancora in città, sognando semmai le vacanze, fino alla partenza, continuando poi a farti da colonna sonora nei momenti di relax e di svago. A fare di una canzone un tormentone di solito è il ritmo, il ritornello, e proprio non ce la fai a non cantarla o fischiettarla. Negli anni ce ne sono state tante di canzoni, alcune delle quali entrate di diritto nella storia della musica italiana. Ricordiamo quindi tutti i tormentoni più belli della musica italiana nell'estate di Rai Radio Tutta Italiana, ogni giorno alle 10 e alle 16.

Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia sabato 20 giugno. Oggi il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'arco alpino associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile, con brezze lungo le coste, mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendere.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Sotto un cielo gelido, azzurro quasi blu, alzo gli occhi e la

questa parte va in giro in cerca dei suoi perché né vincitori né vinti si esce sconfitti a me.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

ancora qui a domandarsi e a far finta di niente, come se il tempo per noi non costasse uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa amarezza di sale. Tu non sai le domande, ma non risponderei, per non strascinare parole in linguaggio d'azzardo, per bella lo so e che bella che sei, di contatto.

tutto ciò che sta fermo, tutto ciò che si muove. Non so dire se nasce un periodo o finisce, se dal cielo ora piove o non piove. Pronto a dire buongiorno, a rispondere bene, a sorridere, a salve, dire anch'io come va. Non c'è vento stasera, siamo o non siamo assieme.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

abita più qui. Laura se n'è andata via, Valerio non lo sento più. Ci siamo persi un po' per colpa mia. Ciao e uno se ne va per sempre, se ne va per sempre. La notte

Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 20 giugno. Oggi il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'arco alpino associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile, con brezze lungo le coste, mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Radio Tutta Italiana.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: ore 10. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
3: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Trump attacca dura risposta di Meloni. Questa è la prima apertura di oggi del Corriere della Sera, che ci porta proprio dentro un approfondimento di quanto è successo dopo le parole di Trump alla nostra Premier Meloni. E direi che la rassegna stampa di oggi è prevalentemente dedicata, insomma, all'analisi e alle reazioni di questo atteggiamento del Presidente degli Stati Uniti. Dunque, dicevo, Corriere della Sera: Trump attacca dura risposta di Meloni, il leader USA mi ha supplicato per una foto, la Premier inventa l'Italia, non implora la solidarietà di Mattarella. Intervista con il presidente del Senato La Russa, una vendetta per i no di Roma e i suoi diktat, ne scrive Virginia Piccolillo. Mentre Viviana Mazza e Donald disse sono meglio di Napoleone, io il più forte di sempre, ci riporta appunto un profilo del presidente. Antonio Pulito firma l'editoriale di oggi, la grande deriva, così sul Corriere della Sera, 7 giorni, Francesco Verderame, noi e tutta l'Europa nel mirino del tycoon. E ancora abbiamo in centropagina, si ricorda la scomparsa a 58 anni di Protti. E il messaggio d'addio è arrivato, il fischio finale, ne scrive Nicolò Del Vecchio. La Repubblica, Trump attacco a Meloni, il leader americano irride la premier al G7, mi ha fatto pena, supplicava una foto con me, la replica allibita, tutto inventato, solidarietà di Mattarella, Tajani non andrà a Miami. Le opposizioni, la Presidente del Consiglio ha finalmente capito che tipo è. Massimo Giannini, il suo commento, il peccato originale. E poi di spalla, morti in Libano, ma c'è un nuovo cessato il fuoco, a centropagina dal Nobel per la pace, l'ultimo schiaffo, l'analisi Annalisa Cuzzocrea. E poi sullo stretto di Ormuz, dove naviga l'incertezza, l'inviato Francesco Manacorda. La Stampa, Trump e Meloni, scontro totale, il tycoon mi fa pena, non la voglio più come fan, lei è allibita, salta al Business Forum USA Italia, solidarietà della Premier Mattarella la chiama, il leader della UE chiedono un selfie, Schlein e Conte, inaccettabile ma rifletta. Il commento, Flavia Perina, donna della politica dell'emozione, andremo a leggere tra poco cosa scrive. E poi Giovanni Orsina, il cortocircuito finale dei nazionalismi, questa è la sua analisi, mentre Anna Zafesova, perché ora Putin non vuole negoziare. Questo riguarda naturalmente la questione Russia, ma torniamo al Medio Oriente, il futuro del Golfo nelle mani cinesi, scrive Bill Emmott, e poi Domenico Quirico, il secolo americano finito con Hormuz. Di spalla l'intervento, i femminicidi spiegati a Vannacci, Claudia Ecer firma questo intervento. Avvenire, parole a Vanvera. Offesa reiterata di Trump a Meloni dopo l'incontro a Vienna, mi ha implorato una foto, mi ha fatto pena, durissima e immediata la smentita della Premier, che si dice allibita. Due gli editoriali di oggi su Avvenire, il primo della penna di Maurizio Ambrosini, speranza oltre i respingimenti, rifugiate il mondo alla rovescia, mentre la penna di Paola Müller titola Cuore inquieto, fatto di pietra, l'arca di Sant'Agostino a Pavia. Torniamo a centropagina, Italia capofila dei 19 paesi dell'Unione che vogliono gli hub migranti. E così Avvenire. Il Sole 24 Ore. Anche qui si ricorda Trump attacca Meloni, mi ha implorato per una foto, la Premier sono allibita, dunque una sintesi riportata di quanto accaduto, riportata in maniera quasi fotocopia su tutte le prime pagine dei giornali. Ancora BTP Italia si arriva a 8,8 miliardi, Piazza Affari sfonda quota 53 mila. Di spalla Gran Bretagna, Burnham vince le supplettive, prepara la sfida a Starmer. E ancora competitività, parla Orsini, l'Europa costruisca una propria autonomia. Il bilancio Unione far la rotta su nuove risorse proprie, il Consiglio europeo, questo è quanto leggiamo su Il Sole 24 Ore. Il Messaggero, di nuovo Trump insulto all'Italia, l'editoriale a firma di Roberto Napoletano, l'Italia non si fa offendere, giochi pericolosi da oltre Atlantico. E poi a centropagina il colloquio, la Russa la scredita perché non si piega, dunque un'altra intervista al Presidente del Senato. E poi un'intervista anche al capogruppo PD in Senato, Boccia, offesa personale ma questione politica, anche qui andremo a leggere più avanti. E poi sul Messaggero un profilo del Trump, il personaggio e la politica dell'offesa, lo traccia Mario Aiello. Il Giornale, l'Italia non implora, rottura con gli USA, Donald shock, foto con Meloni ma non la voglio come fan. E poi ne scrive ad Alberto Signore. Tommaso Cerno firma il suo editoriale, pace col terrore, guerra agli amici, andremo a leggere appunto il punto di vista del Giornale. E poi si ricorda in prima pagina, via al piano casa, affitti ridotti anche per i dipendenti pubblici, le misure del governo. Il Dubbio, gelo Meloni Trump, il premio premier furibonda, l'Italia non implora. Il Corsivo, Davide Allegranti, così la voglia di alleanza sta cambiando anche Renzi. E poi lo scenario, la sinistra prepara l'operazione albanese ma rischia l'effetto Vannacci. Di spalla è in Nigeria, i PM assolti dal giudice garantista che affondò Mafia Capitale. Passiamo al Domani. Bulli e Vassalli, solidarietà da Mattarella dei principali leader europei, il Tycoon si muove come un re. E poi Gigi Riva, l'editoriale, le elezioni ora separano gli Stati Uniti da Israele, le alleanze tra sovranisti. L'altra analisi a firma di Pietro Turano, non ci basta una giornata di festa, oggi il Pride di Roma. E si ricorda ancora in prima pagina su Domani, sul caporalato molte parole e pochi fatti, ispettorato del lavoro tra ritardi e caos. Il Foglio, il direttore Cerasa, sagge ginocchiate contro Trump, la scazzottata nella foto del G7 è parte di un film più grande che ci ricorda una verità rimossa. L'unica vicinanza che esiste ancora fra Trump e Meloni è nella Polaroid e sarà anche su questa svolta che si decideranno le elezioni. Poi parla Bettini e un colloquio appunto con Goffredo Bettini, nessun veto a Renzi, la sinistra da sola non vince, Meloni bis, una tragedia, Vannacci va preso sul serio. Anche qui andremo a leggere nel approfondimenti. Andiamo a leggere il Fatto Quotidiano, appuntamento tradizionale con Marco Travaglio, la penna di Marco Travaglio, l'ultima su Vannacci, il titolo. A centropagina Corte Conti non si indaga sui politici senza ok del PG, e poi a centropagina la guerra delle ginocchiere, premier isolata, risponde per le rime, riceve la solidarietà del Colle PD ma teme ritorsioni su dazi e spese militari. Chiudiamo la carrellata della lettura delle prime pagine con il Manifesto. Independence Day, si vede la foto di Meloni e poi altro che il rapporto recuperato. Trump scarica volgarmente Meloni, mi ha implorato di fare la foto con me. Mi fa pena, la replica segna una rottura definitiva, se debole con i nemici dell'Occidente. Ma ora la premier ha perso l'unica sponda su cui ha puntato tutto, dice il Manifesto. E poi Andrea Fabozzi dedica l'editoriale alla scoperta dell'amico. C'era una fan. E ancora in prima pagina, Israele massacra il Libano, 47 uccisi. E un richiamo anche sulla legge elettorale, Melunellum, archivi e simboli di Lega e Forza Italia. Passiamo agli approfondimenti. Come annunciato, dedichiamo spazio, gran parte, a questa vicenda dei rapporti internazionali con gli Stati Uniti. Lo facciamo tanto, diciamo, come dire, la cronaca dei fatti è ben nota, su quello che abbiamo anche sentito ripetere in sintesi sui titoli dei principali quotidiani nazionali, appunto le parole di Trump e la replica di Meloni. Andiamo agli approfondimenti e l'analisi. Lo facciamo partendo sulla Stampa con Flavia Perina, che scrive: il solito bullo lo ha fatto con tutti, dicono, e tuttavia si dovranno osservare due differenze importanti. La prima, il bullo ha minacciato, deriso, insultato ogni leader europeo, ma stavolta ha passato il segno che divide la smargiassata politica dell'umiliazione personale. La seconda, ogni leader europeo gli ha risposto a modo suo, frasi più usate inaccettabili, offensivo, chiede scusa, ma mai nessuno gli aveva replicato con le rime come ha fatto Meloni, dandogli apertamente del bugiardo. C'entra la forte personalizzazione del rapporto tra i due, che si sono a lungo blanditi nella prima fase della presidenza USA, ma anche un evidente componente sessista. A Trump probabilmente sembra normale caricare di disprezzo la critica se di mezzo c'è una donna. A Meloni quella parte non va giù, suscita reazioni distinte. Dice qualcuno che il surplus dello schermo, mi ha implorato, mi ha fatto pena, sia collegato anche al sottofondo di disistima con cui l'America ha sempre guardato le leadership italiane, alla loro ansia di essere ben volute oltreoceano. Atteggiamento che si dava per scontato e non prevedeva dei no, come quello pronunciato da Meloni sull'uso delle basi per la guerra del Golfo. Altri no furono detti in passato da Bettino Craxi, il più celebre, e tutti ebbero conseguenze, perché ecco, per gli italiani parlare da pari a pari con gli Stati Uniti è sempre stata opzione alquanto inaudita. E figuriamoci adesso con Trump che si presenta ai giornalisti del New York Times mostrando uno studio storico che lo definisce più potente dei temuti leader della storia. Lo scontro con Meloni comunque risolve una volta per tutte un quesito politico che ogni capo europeo si è posto negli ultimi due anni: accarezzarlo. Serve? Non serve. Non è servito a Starmer, non è Churchill, a Macron è maltrattato dalla moglie e si sta appena riprendendo dal pugno che le ha dato, a Merz non sa quello che dice, a Rutte la NATO non è in centra, non c'era quando ne avevamo bisogno, a Ursula von der Leyen costretta a inseguirlo su campo da golf per parlare di dazi, né in tutta evidenza a Meloni. L'aspirazione Attila del presidente americano ha disarmato Ogni normale relazione diplomatica. Più avanti leggiamo: la tempesta che ha impegnato ieri l'intera politica italiana segna comunque uno spartiacque. Mai nella storia decennale la destra italiana era entrata in conflitto con la Casa Bianca, mai, neppure davanti alle scelte più controverse, ne aveva criticato apertamente e personalmente i leader. I presidenti di matrice progressista erano stati blanditi, quelli di segno repubblicano, da Reagan a Bush, erano stati oggetto di una vicinanza ai limiti della venerazione, tutti ottimi, tutta salvezza dell'Occidente, tutti crociati della verità e della civiltà. Vedere ieri ogni singolo esponente del Fratelli d'Italia pronunciare parole di fuoco contro Trump, trattandolo come un nemico della Premier dell'Italia, di ogni alleanza, risultava davvero sorprendente. Per Fratelli d'Italia e anche per il nostro paese significa addentrarsi in territori nuovi mai esplorati. La rottura diplomatica segnata dalla rinuncia di Tajani al Business Forum di Miami forse si potrà ricucire con pazienza. Il crash politico appare irrecuperabile e rivela uno dei principali limiti delle leadership ad alto tasso di personalismo, perché passare da fantastica, molto bella, grande donna, a non ho l'obbligo di parlarle è un attimo quando le relazioni istituzionali privilegiano la confidenza ed ad altri dati. Meloni era convinta che il rapporto personale con Trump, frutto della consonanza MAGA, l'avrebbe portata in carrozza verso successi sempre più grandi. Trump era convinto che proprio perché era una dei suoi avrebbe dovuto obbedirgli senza fiatare. La fine della storia l'abbiamo vista ieri. Mi ha implorato: sei un bugiardo, non ti voglio come fa. Conclude questa analisi Flavia Perina sulla Stampa. Andiamo sulla Repubblica con Matteo Pucciarelli, che ci ricorda anche un po' quelle che sono state poi le reazioni in generale. C'è stata una difesa bipartisan appunto dopo le parole di Trump, e c'è stato Mattarella appunto che ha telefonato alla Premier, ma andiamo negli approfondimenti, dicevo, con la Repubblica e Matteo Pucciarelli, che scrive: PD, 5 Stelle e AVS scelgono una linea doppia, difendere il ruolo istituzionale della Presidente del Consiglio e allo stesso tempo trasformare l'incidente diplomatico in un atto d'accusa contro la strategia internazionale del governo, il più filotrampiano d'Europa. La segretaria del PD Schlein è a Bologna alla festa della FIOM. Noi non accettiamo insulti rivolti al governo del nostro paese e continuiamo a difendere le istituzioni. Ci aspettiamo però che cominci a farlo di più la destra di questo paese e capisca quanto è stato sbagliato l'atteggiamento revissivo nei confronti di Trump. Per il leader del Movimento 5 Stelle Conte, l'Italia non merita di trovarsi così platealmente mortificata. L'ex premier parla di parole del tutto inaccettabili da parte di un alleato e invita a trarre una lezione politica dell'accaduto. La firma è tutto quello che ci viene richiesto, la rincorsa a foto a prefazione di libri non può prevalere mai sul nostro interesse nazionale. Nel resto del movimento sono più duri, i nazionalismi vanno a braccetto quando gli interessi convergono, non appena divergono i nazionalisti diventano i primi nemici di altri nazionalisti, ragiona il capo gruppo Ricciardi. Anche i rossoverdi vanno giù dritto, tutto questo è il risultato delle sue scelte e della sua subalternità a Trump, come confermano gli acquisti di armi e di gas dagli USA, che peseranno enormemente sui bilanci delle famiglie del nostro paese, spiegano Fradoiani e Bonelli a VS. Se l'opposizione insistono sulle responsabilità politiche della Premier, la maggioranza si ricompatta immediatamente attorno a Meloni e trasforma il caso in uno scontro con il presidente americano. Il sottosegretario alla presidenza Fazzolari parla di deliri, accusa Trump di stare rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti e Europa. Il ministro della difesa Crosetto sostiene di non riuscire nemmeno a immaginare Meloni mentre chiede una fotografia a qualcuno, nemmeno sotto minaccia. La reazione più clamorosa arriva però dal ministro degli esteri Tajani, che annulla il viaggio negli Stati Uniti previsto per il 21 e 22 giugno. Le dichiarazioni del presidente degli USA sono state molto gravi e offensive, afferma il vice premier. Anche Salvini, costretto a togliersi il cappellino MAGA, prende le distanze dal leader repubblicano. L'Italia e il suo governo non implorano nessuno, scrive sui social. Chi attacca Meloni attacca tutti noi. Dai vertici delle istituzioni arrivano parole analoghe da Ignazio La Russa. Andremo a leggere tra poco una delle due interviste che ha rilasciato oggi ai quotidiani il presidente del Senato. E ancora leggiamo: a difendere la Presidente si schierano anche Carlo Calenda, Maurizio Lupi e Roberto Vannacci. L'Italia non si umilia, non si svende, non supplica nessuno. I rapporti internazionali si costruiscono con fermezza, rispetto reciproco e difesa degli interessi nazionali, sottolinea il generale in congedo, che per una volta non attacca al centrodestra, pur da posizioni molto diverse. Un punto è condiviso: l'attacco di Trump non colpisce soltanto Meloni, ma l'immagine del nostro paese. Questo era Matteo Pucciarelli sulla Repubblica. L'avevo anticipato poco fa. Due le interviste rilasciate oggi, un'intervista e un colloquio dal presidente del Senato La Russa. Prendiamo l'intervista di Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera, che dice la Russia. Innanzitutto bisogna vedere bene la traduzione. Credo che il presidente Trump abbia inventato, c'è da chiedersi perché. Secondo me lo ha fatto per vendicarsi. Vendicarsi di cosa? Chiede Piccolillo, replica la russa. Che Giorgia a suo tempo si sia sottratta ai suoi diktat. D'altronde prima di lei ha insultato persino il Papa. Ma non era stato un confronto tra caratteri forti che difendono i propri paesi? Chiede ancora la giornalista, replica il presidente. Per Giorgia è normale che si rimanga amici anche quando non si concorda su una questione perché si difendono i propri interessi nazionali. Per Trump evidentemente chi non si mette in soggezione nei suoi confronti merita di subire un affronto, altrimenti perché avrebbe fatto una cosa simile? Non si fanno errori di questo tipo nel rapporto fra stati. Sicuro che lei non abbia chiesto quel selfie? Chiede ancora Piccolillo, replica la russa. È impossibile, vedere volare un asino. Lo so per certo, conosco troppo bene Meloni, accetto qualunque scommessa, ho detto che mangerò un pollo vivo se mi dimostrerà che ha mai supplicato, non Trump, ma chiunque al mondo, nemmeno fra i suoi affetti, semmai può avere fatto qualcosa di opposto. Essersi mostrata alla pari con lui, questo sicuramente potrebbe aver irritato Trump. È possibile che possa essere andata così. Lui sa di essere il capo del più grande paese al mondo assieme alla Cina e noi siamo l'Italia. Giorgia, giustamente in quanto a dignità, pretende di essere alla pari. Lo ha sempre fatto, ad esempio cambiando argomento anche quando le si tocca il nervo scoperto del rapporto uomo-donna. Vale a dire, se qualcuno pensa che lei in quanto donna debba fare mezzo passo indietro, lei fa mezzo passo in avanti. Quindi, semmai, può aver mostrato quella che per Trump era irriverenza, ma sicuramente non supplicarlo. Il fatto che lui usi questi termini trova un'unica semplice spiegazione. Quale? La vendetta, che è nel carattere di Trump e che la fa per riaffermare agli occhi tutti che nessuno può considerarsi con lui alla pari. Un segnale, dice? Sì, dice, risponde la russa. Credo che Trump, visto che Giorgia si era mostrata con lui gentile, amica dell'America, credesse che qualunque cosa volesse lei avrebbe dovuto accettarla. Quando invece lei ha avuto un atteggiamento diverso, spiegando «amico mio, questo non va bene per l'Italia», lui ha voluto dimostrare al mondo che non si può fare e che chi lo fa viene in qualche modo punito con la bugia. Trump dice che Meloni era una sua fan, sottolinea ancora Piccolillo, risponde la russa, è proprio il suo errore, l'ha scambiata per una fan quando era un'alleata leale, ma ora penso che non bisogna inasprire questo rapporto, mostrarsi più europei, più italiani, più capaci di andare al nocciolo della vicenda, non scivolare in una guerra di posizione con gli USA perché i presidenti passano ma i rapporti Italia-USA rimangono. Ma Meloni ha fatto bene o male a fare il video? Ha fatto benissimo, ma non bisogna portare rancore, lei sa che il rapporto non è Meloni-Trump ma Italia-USA, bisogna avere equilibrio, sapere che non siamo il primo o il secondo paese del mondo, ma nello stesso tempo non accettiamo soprusi da parte di nessuno. Lei gli ha rinfacciato di avere un altro atteggiamento con nemici dell'Occidente verso il quale è condiscendente. Ma da loro non puoi pretendere che facciano quello che vuole lui, mentre con paesi della NATO, Giorgia e altri come lei, Trump è abituato a pretendere e ha voluto dare un segnale un po' come colpirne uno per educarne 100, anche se in verità siamo arrivati quasi a 100. In che senso? Il messaggio è: vedete cosa succede se non seguite le mie indicazioni? Dopo io me lo ricordo. Ma noi abbiamo una tradizione millenaria e possiamo superarle queste cose. Auguro all'America di arrivare al nostro grado di maturazione. Il caso Meloni ha oscurato il bombardamento ucraino di Mosca per la gioia di Putin. Intenzionale? Spero di no, sarebbe grave. Macron ha offerto Versailles a Trump come location per l'accordo con l'Iran. Potreste rilanciare con il Colosseo? Risponde in conclusione la russa. Non so, però possiamo garantirgli scherzosamente che per l'occasione non metteremo gladiatori e leoni. Questa è l'intervista rilasciata al Presidente del Senato a Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera. Ma c'è un altro colloquio con la russa riportato oggi sul Messaggero, che naturalmente le domande sono simili a quelle che abbiamo letto e tanto più lo sono le risposte, per cui rimandiamo soltanto chi volesse acquistare il Messaggero, appunto, può trovare anche qui le dichiarazioni e la posizione del presidente la russa. Andiamo ad altre interviste che troviamo sulla stampa. Parla Carlo Fidanza, capo delegazione Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, intervistato da Luca Monticelli, che commenta così: sono dichiarazioni false che rischiano di allargare un solco tra nazioni amiche, e questo è tanto più grave se pensiamo che Giorgia Meloni in questi mesi si è impegnata costantemente anche nei momenti più difficili per tenere unito il fronte occidentale. Che spiegazioni vi siete dati della reazione di Trump? Chiede Monticelli, replica Fidanza. Amici conservatori americani ci dicono che alcuni video sono diventati virali dopo il G7.
2: 2007. In quei filmati si vede Meloni in una postura molto diretta e determinata mentre espone le posizioni italiane. Quei contenuti hanno avuto una grande circolazione sui social americani e possono aver generato una reazione infastidita. Questa è una spiegazione plausibile, ma se chiaro non è una giustificazione, perché qui noi non siamo davanti a una divergenza pratica, ma a un'affermazione inventata offensiva. Chiede ancora Monticelli. Meloni si è detta dispiaciuta che il presidente americano non abbia la stessa chiarezza, durezza con i nemici dell'Occidente. Si riferiva a Putin? Così fidanza. Se guardiamo ad alcuni dossier a partire dall'Ucraina, è evidente che servirebbe più determinazione nel fare pressione su Putin per portarlo davvero a un negoziato serio. Se si vuole chiudere quella guerra serve una postura più ferma. C'è poi anche il tema dell'Iran. Dal punto di vista europeo e non solo italiano, il memorandum al momento appare sbilanciato a favore del regime iraniano. Ancora il giornalista. Il ministro Tajani ha annullato la visita negli Stati Uniti. Siamo a una rottura dei rapporti tra Italia e USA? Così fidanza. La decisione di rinviare la visita è inevitabile. La diplomazia ha le sue regole, i suoi tempi. Non parlerei di rottura, ma è evidente che non si può andare avanti con il business as usual. Ora spetta a Trump fare un passo concreto per ricucire. E come si ricuce? Qui siamo su un piano diverso rispetto alle normali divergenze politiche. Quelle possono essere anche forti e Meloni l'ha sempre detto. Quando si dice che una leader fa pena o che avrebbe implorato una foto, si colpisce non solo la persona ma anche la dignità di una nazione. Ci avviamo a un vertice NATO molto delicato. Arrivarci insultando gli alleati è assurdo. E poi ricorda il giornalista che nel 25 gennaio 25 Meloni era a Mar-a-Lago, Trump la definiva donna fantastica. Come si è arrivati a questo scontro continuo? Risponde fidanza. Meloni ha sempre mantenuto la stessa linea, dialogo e capacità di tenere un ponte tra Stati Uniti e Europa. Il vero punto di rottura è legato alla crisi con l'Iran, che è stata gestita in modo unilaterale senza condividerne con gli alleati, e questo ha avuto conseguenze dirette anche su di noi, che non potevamo non prendere le distanze, esattamente come hanno fatto gli altri partner europei. Bisognava prendere distanze prima, chiede il giornalista. Ancora la risposta. Dal punto di vista della convenienza politica interna forse sarebbe stato più facile, ma dal punto di vista dell'interesse nazionale no. Avere un canale di dialogo aperto ha consentito in questi mesi di evitare escalation peggiori. Penso ai dazi, alla Groenlandia. Siamo passati da scenari di scontro a soluzioni più equilibrate, anche grazie a questo lavoro di mediazione. Per l'Italia, che vive di export e che ha bisogno di stabilità, è fondamentale. E questo, diciamo, quasi abbiamo letto quasi integralmente questa intervista sulla stampa a Carlo Fidanza, ricordiamo capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento naturalmente europeo. Andiamo avanti. E parla anche in un'altra intervista sulla Repubblica Nicola Procaccini, capo dei conservatori e luogotenente di Fratelli d'Italia a Bruxelles, così ce lo presenta Serena Riformato. Leggiamo qualche passaggio, qualche dichiarazione. Naturalmente l'argomento è sempre quello del botta e risposta che c'è stato tra USA Italia, Italia USA. Il presidente degli Stati Uniti si aspetta dall'Iran un atteggiamento di sudditanza che Meloni non avrà mai verso nessuno, come ha dimostrato quando ha detto no all'utilizzo irregolare di Sigonelli, ha difeso Papa Leone. Episodi che devono aver lasciato un certo nervosismo alla Casa Bianca. La giornalista chiede eppure alla fine del G7 la premier ha detto che il rapporto era immutato. Replica Procaccini, parla il linguaggio della diplomazia come giusto che sia, ma credo però che in realtà nelle ultime ore ci sia stata un'altra miccia. Trump potrebbe essere stato condizionato da alcuni video del G7 virali nella Galassia Maga. Per le inquadrature e il montaggio sembra che la Presidente del Consiglio lo stia redarguendo. Il leader americano non ha la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, sostiene Meloni. A chi si riferisce? A Putin, ma si potrebbe citare anche Xi Jinping e il regime iraniano. Quando accolse con il tappeto rosso il leader russo in Alaska fu incomprensibile. Invece l'ultimo G7 ha sottoscritto una posizione molto dura contro Mosca. Purtroppo Trump ci ha abituato a scambi di umore repentini. È così che con gli alleati un giorno sono tutti great, un giorno dopo sono insulta Steinmeier o Macron. È difficile stare dietro. Ma leggero la critica dell'opposizione, ve ne accorgete adesso? Il centrodestra parla senza avere responsabilità del governo, chi siede a Palazzo Chigi deve fare del tutto per avere un rapporto eccellente con gli Stati Uniti, siamo alleati di destino. Ricordo infatti che Meloni viene attaccata anche per la relazione cordiale con Biden. E così Nicola Procaccini, Fratelli d'Italia, su intervistato da Serena Riformato sulla Repubblica. Proseguiamo
1: con le reazioni. A parlare questa volta sul Messaggero è Francesco Boccia, capogruppo del PD in Senato, che dice: per qualsiasi italiano la reazione immediata è la difesa della dignità delle nostre istituzioni. Le parole del presidente americano sono inaccettabili e vanno respinte. Su questo non possono esserci ambiguità, poiché se si va oltre il terreno dell'emotività ci si rende conto che la questione è tutta politica. Quindi si capisce che la strategia su cui Meloni ha costruito il suo posizionamento internazionale è fallita. Noi avevamo messo in guardia il centrodestra non appena Trump si è insediato alla Casa Bianca. Oggi non sta facendo niente di diverso da quello che ha sempre fatto: difendere gli interessi di una parte degli americani, quelli che coincidono con i suoi in modo brutale e arrogante. Chiede il giornalista: a destra sono convinti che la Presidente subisca questi attacchi proprio perché ha mantenuto la schiena dritta con il tycoon. Ma la schiena dritta su cosa? Sui dazi, sulle spese militari, sulla candidatura di Trump al premio Nobel? A me pare che le scelte di Meloni ci abbiano fatto buttare via 2 anni di vita sottraendole all'Europa, per giunta facendo credere che la vicinanza politica e personale con Trump avrebbe rafforzato il peso dell'Italia come ponte per l'Europa, presentato come successo e concessioni che hanno pesato sulle finanze pubbliche italiane, facendo aumentare più che il nostro rispetto le nostre dipendenze. Ma la cosa paradossale è un'altra, che la rottura non c'è stata sui grandi dossier. E va avanti. E resta la questione tutta politica del fallimento della strategia estera di Meloni, dice Boccia. Basti guardare a Sanchez, anche lui si è preso stride al presidente americano, ma dicendo no alle scelte che riteneva contrarie all'interesse della Spagna. Quello che voglio dire alla destra italiana è che un capo di governo non viene giudicato dalla cordialità dei rapporti personali con i leader degli Stati Uniti, ma dalla capacità di tutelare il proprio paese. Cosa crede che succederà ora? Chiede. E Valentina Pigliautile risponde a Boccia: la questione qui è anche che quando si sbaglia in politica estera poi arriva il crollo economico, il conto più salato lo stanno pagando le imprese e i cittadini. Ora mi aspetto che Meloni imbocchi l'unica strada maestra che le consigliamo da tempo: l'Europa. Lei deve fare l'europeista e non venirci a raccontare la storia, come ha fatto in aula, di una pseudo burocrazia europea che crea ostacoli. Unisca le forze con Francia e Spagna, sposti il baricentro della Germania, che oggi è una linea più conservatrice commerce. L'Unione deve alzare il livello del confronto con gli USA senza temere scontri, dagli approvvigionamenti, dalle materie prime alle politiche commerciali. Più avanti leggiamo un'altra domanda: condivide l'endorsement di Dario Franceschini a Silvia Salis? Serve che guidi l'area centrista? Franceschini fa bene, come sempre, a coinvolgere tutti. In chiusura, altra domanda di Valentina Pigliautile: Conte teme che l'elettorato 5 Stelle possa non accettare il criterio del partito con più voti per la scelta del Premier. Questo aspetto vi preoccupa? Conclude rispondendo Boccia: no, perché con Giuseppe Conte c'è la condivisione di un progetto per il paese, sentiamo tutti di avere la responsabilità di costruire l'alternativa, i nostri elettori non ci perdonerebbero eventuali errori. E questo è Francesco Boccia su Il Messaggero. Andiamo a leggere invece adesso cosa dichiara su Avvenire Andrea Orlando, ex ministro del Partito Democratico, ricorderete, intervistato da Roberta D'Angelo, dicevo appunto su Avvenire, e dice: ci troviamo di fronte a una lesione di una funzione. Penso che difendere questo concetto significa esercitare una funzione patriottica, e il modo autentico di farlo contro chi invece ritiene che, se non appartiene alla sua parte politica, deve essere esposto a qualunque tipo di aggressione, come abituato a fare la destra. Chiede la giornalista: non crede che la destra si sarebbe comportata allo stesso modo? Sono sicurissimo che se ci fosse stata un'aggressione di un esponente di governo del centro-sinistra, nessuno della destra avrebbe detto mezza parola. Però anche i vostri alleati per lo più hanno accusato la premier di eccessiva accondiscendenza, diciamo. Ed è vero, risponde Orlando, ma questo non cancella il vulnus sull'istituzione pro tempore incarnata da Meloni. Io vengo da una cultura politica che ritiene che le istituzioni vengano prima delle appartenenze. Non ho la pretesa che questo sia condiviso da tutti. E poi, lei nell'esprimere solidarietà ha anche detto che la offriva a prescindere dal perché siamo a questo punto. Perché siamo a questo punto? Siamo a questo punto, replica Orlando, perché l'Italia ha scommesso su una linea completamente sbagliata che l'ha marginalizzata, che aumenta l'imbarazzo rispetto a questa reazione di Trump, nel senso che Meloni ha accreditato una partnership privilegiata che da un lato non si è realizzata e dall'altro ha tolto compattezza al fronte europeo. Quindi difendere le istituzioni sì, ma nascondere il ridicolo posizionamento internazionale no. Andiamo all'ultima domanda. Il senatore Casini propone di andare tutti il 4 luglio all'ambasciata italiana per dire che siamo più forti degli insulti di Trump, e crede che il 4 luglio debba rispondere agli inviti ufficiali di Villa Taverna? Forse sarebbe un segnale più chiaro, e questo giro non esserci, dice Orlando. su Avvenire. Altra intervista corposa. Il protagonista è Renzi, Matteo Renzi, intervistato da Francesco Bei sulla Repubblica. Istituzionalmente ci riconosciamo tutti nel gesto di Mattarella, dice, che ha telefonato a Meloni per esprimerle solidarietà, ma politicamente dobbiamo prendere atto che la rottura tra Trump e Meloni segna il fallimento della destra in Italia, dice Renzi. Più avanti leggiamo: Meloni si accorge solo oggi di ciò che a noi è evidente da sempre, Trump è dannoso. Non più tardi di qualche mese fa, però, Tajani andava alla Casa Bianca con il cappellino rosso MAGA e Meloni proponeva Trump per il Nobel per la pace. Non è cambiato Trump e Meloni che ha, non è cambiato Trump e Meloni che ha cambiato idea, ben svegliata. Allora, chiede Bei. Meloni stavolta ha reagito duramente, ha fatto bene, replica Renzi. Oggi se la prende perché Trump l'ha maltrattata, ma perché non ha detto nulla quando lui insultava come scimmia gli Obama o attaccava Macron e Sanchez? Perché non ha detto una parola quando gli agenti dell'ICE arrestavano i bambini? Per un anno e mezzo hanno fatto i paggetti di Trump e ora rivendicano di avere la schiena dritta. Attenzione, non è Meloni che abbandona Trump, è il contrario. Lei fino a due giorni fa stava ancora disperatamente cercando di ricucire il rapporto ed era tutta contenta dell'incontro. Altra domanda: è possibile che la brutalità con cui Trump l'ha scaricata sia dovuta al fatto che Meloni non sta investendo quanto pattuito sulla difesa? Replica Renzi: Meloni non mantiene mai gli impegni, dunque ci sta, ma capire come ragiona Trump è impossibile. Annunciavo intervista molto lunga, prendiamo qualche passaggio e cambiamo un po' tra poco punto campo, cioè argomento, nel senso che passiamo dalla politica estera alle questioni interne, e il riferimento che fa Francesco Bei nella sua domanda a Renzi è proprio la foto, quella foto di cui si è parlato anche nei giorni scorsi al ristorante tra Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, e dice: si è offeso per non essere stato invitato? Replica Renzi: la politica non si fa con le foto, ma se devo scegliere preferisco le foto con Obama e Clinton rispetto a una con Bonelli e Fratoianni, ognuno il suo, nessun problema. Al di là della foto, teme che qualcuno ancora lavori per escluderla dalla coalizione? Se la sinistra vuole organizzarsi con un maggiore coordinamento, bene, ma lo sanno anche loro che da soli perdono, serve anche una forza più riformista di centro radicale, secondo un'espressione di Bonovox. Però bisogna stare insieme, perché se ci dividiamo rivince Meloni e dopo Chigi si prendono anche il Quirinale. La mia foto di famiglia è con i democratici americani, la mia casa è quella, non una foto con AWS e 5 Stelle, ma pur di non regalare il collo alla destra sono pronto all'accordo anche con loro. Domanda. Franceschina, Repubblica ha detto che potrebbe essere Silvia Salis a federare le forze di centro, d'accordo? Stimo Silvia Salis e l'appoggio dal primo giorno, ma non le tiro la giacchetta, deciderà lei. Noi comunque saremo sulla scheda elettorale come Italia Viva, casa riformista, se poi riusciremo a fare una cosa più ampia, meglio. Lei ha previsto prima di tutti la crescita di Vannacci, secondo lei alla fine andrà con Meloni? Replica Renzi: Vannacci deve scegliere se avere l'uovo oggi e stare in coalizione rischiando di perdere la faccia e non fare nemmeno il 3%, oppure puntare sulla gallina domani, essere il ricostruttore del centrodestra dopo le elezioni. Se resta fuori, la destra ha la certezza di perdere le elezioni. Io lavoro per unire la sinistra e dividere la destra, non il contrario. Quindi, secondo lei, nonostante dica il contrario, Meloni lo vorrebbe in coalizione? Il punto vero è che sui contenuti Vannacci e Forza Italia sono divise da un oceano, vediamo chi molla, ma in ogni caso chi molla perde la faccia e la destra perde le elezioni, conclude Renzi sulla Repubblica, intervistato da Francesco Bei. Passiamo a quelli che sono i commenti e gli editoriali e le analisi. Prendiamo quella di Massimo Giannini, lunghissima. Ne prendiamo qualche passaggio per dare naturalmente voce anche agli altri interventi. E partiamo da qua. Ora paghiamo il prezzo di tanta sottomissione. Nessuno chiedeva all'ex militante del Movimento Sociale di rompere con gli Stati Uniti, opzione impensabile per qualunque governo, ma il dissentire con dignitosa fermezza, questo sì. E adesso, incassata la giusta solidarietà per l'oltraggio subito, ma persa miseramente la scommessa americana, Meloni dovrebbe riconoscere l'errore e dire agli italiani come vuole rimediare. Altro che riportare il paese al centro della scena internazionale, come maneggiano da 4 anni i cantori di Palazzo e Cortigiano dal TG. La sciamana ha portato l'Italia nella terra di nessuno, si può accontentare dell'abbraccio da telenovela con Macron che lo lancia in rete sulle note di Albano e Romina, ma così non andrà lontano. Se non basta la diplomazia delle pacche sulle spalle, figuriamoci se funziona quella dei baci perugina. La premier è naufragata nell'oceano, isolata nel continente, continua a sproloquiare di interesse nazionale senza avere più un'idea di quale sia. Al di là dei 7.400 militari impegnati in 39 missioni dal Medio Oriente e Balcani, 34.000 soldati USA dislocati sul nostro territorio. E adesso, tra tante divise sparse, arriva un generale che spara a fuoco amico su Palazzo Chigi. Le scorribande a destra di Vannacci
2: minacci destabilizzano la coalizione proprio sul fronte più esposto della politica estera, cioè gli aiuti a Kiev e le spese per la difesa. Nell'armata Branca Meloni, copyright da Gospia, il bombing quotidiano dei nazionalfuturisti del Mondo, al contrario, sta facendo saltare pochi punti fermi di questa legislatura. A fare la guardia al bidone safe c'è rimasto soltanto il povero Crosetto, l'ultimo giapponese al quale Salvini e Giorgetti non hanno detto che la guerra è finita e che la Lega vuole solo burro e non cannoni. E ormai persino su questo la premier sceglie la tattica dell'opossum fingendosi morta. Passiamo alle conclusioni. La parabola meloniana delle tesi di Trieste del 2017 in poi parla chiaro, una sciamana è per sempre, come dice quella vignetta di Stefano Disegni, dove una Giorgia stralunata grida: «Oh, non me potete chiedere di rinnegare Trump, devo ancora finì di rinnegare Mussolini», conclude in maniera sarcastica Massimo Giannini in suo editoriale. E passiamo a leggere cosa scrive il direttore Tommaso Cerna sul Giornale. Pensare che il presidente USA possa fare la pace con un criminale terrorista come Khamenei a due ore dopo azzuffarsi con il Papa Macron o Giorgia Meloni è da fessi. A meno che non si faccia finta di non sapere cos'è Trump, uno che tratta la diplomazia come un reality dove contano i titoli in sovraimpressione, non la coerenza. L'audience si produce così. Oggi stringi la mano al nemico, domani molli uno schiaffo all'alleato. Perché l'alleato risponde, il nemico no. E soprattutto l'alleato vota, il nemico no. Se lui è maga, l'Italia per lui è magica. Gli serve come bersaglio utile mentre si avvicinano le elezioni di midterm con i repubblicani spaccati tra i partiti NATO e partiti setta. E gli serve anche perché dall'altra parte del mare c'è Israele con Netanyahu che deve tenere insieme guerra, urne e destra ortodossa senza farsi esplodere in mano tutto. Quindi chi si stupisce o è fesso davvero ci marcia, nessun mistero. Trump fa Trump, Netanyahu fa Netanyahu, l'Iran fa l'Iran e l'Europa fa l'Europa, commenta. Poi c'è la specialità italiana. Il bue che dà del cornuto all'asino, la sinistra che litiga su una foto dal bar del Campo Largo, Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, e l'escluso Renzi che risponde con un Clinton stagionato e un Biden rianimato. E intanto siete amici degli Ayatollah e nemici di Meloni. Era inevitabile che pure sul piano fotografico la Premier facesse più click. Lo sapevamo prima dell'ultimo missile verbale di Trump, figuriamoci adesso. La buona notizia, se così si può dire, è che per 60 giorni i missili veri non potrà spararli. La cattiva è che noi nel frattempo rischiamo di continuare a spararci addosso da soli, conclude Tommaso Cerno su Il Giornale. Ancora un altro commento. Abbiamo preso quello di su Corriere della Sera di Antonio Polito, ne leggiamo le conclusioni. Bisogna finalmente capire che le relazioni internazionali non sono fatte di amicizie personali, che gli interessi sovrani delle nazioni vanno oltre la permanenza al potere di chi temporaneamente le rappresenta, che gli incontri internazionali non sono pranzi di gala, minuetti del photo opportunity, che è inutile inseguire il favore di questo o quel potente del momento, credendo che ciò basti a costruire consenso in patria, secondo una concezione alquanto provinciale. E infine che più la politica estera è condivisa da uno schieramento ampio, più unisce il Parlamento e più forza l'Italia nei suoi rapporti internazionali. Perché ciò che davvero conta non è la personalità di chi guida, ma il peso specifico del paese, fatto non solo di economia e forza militare, ma anche di storia, cultura, soft power e dignità nazionale. Una leader che si definisce, o almeno si definiva, sovranista dovrebbe saperlo più di chiunque altro. Dopo l'indignazione comune e collettiva nei confronti del bullo della Casa Bianca, questa è la lezione che deve trarre l'intera classe politica italiana. Anche quelli che dall'opposizione siano tentati di sfruttare un'offesa arrecata all'Italia intera come se fosse solo uno sfregio all'avversario politico, conclude Antonio Polito sul Corriere della Sera. E noi cambiamo argomento, andiamo prettamente in campo centro-sinistra con Marco Bettazzi sulla Repubblica. Sono di nuovo quelli della foto, meno Angelo Bonelli, ma lui di lui c'è con lo spirito, dicono al palco, e davanti ai delegati e funzionari della FIOM, il sindacato dei metalmeccanici della CGIL, promettono: non faremo più l'errore e regalo alle destre di andare divise alle prossime elezioni, come assicura la segretaria del PD Schlein, affiancata da Fratoianni, AVS e Conte, Movimento 5 Stelle. Di nuovo riuniti per parlare di lavoro alla festa della sigla più di sinistra del sindacato rosso, che festeggia 125 anni di lotte. E se c'è un terreno da cui ripartire per ricostruire il consenso del campo largo nel mondo del lavoro è sicuramente questa piazza di Bologna. Del resto, dicono i tre a più riprese, ci sono tanti punti in comune nel programma che stanno costruendo. Quello che definirà l'alleanza progressista sarà ciò che vogliamo fare insieme. È ancora Schlein che parla: non vogliamo costruire un'alleanza contro questa destra e i suoi errori, ma per migliorare la vita delle persone a partire dal lavoro. E il programma non lo costruiremo nelle stanze chiuse dei partiti, ma tra la gente. Quindi via libera al salario minimo, al lavoro dignitoso, agli interventi per spazzare via i contratti pirata. Una vera politica industriale, diritti civili al muro da opporre alla proposta della legge elettorale. Ma anche, e qui è il turno di PD, di fare ammenda al riconoscimento degli errori del passato con Jobs Act di Matteo Renzi, che suscita ancora fischi e boom dal pubblico. E allora chiede da Milano che l'intervista: prendete l'impegno che nessuno di voi riuscirà dalla foto? Sì, io prendo l'impegno, risponde per primo Fratoianni, poi Schlein, lo prendo anche io, ovviamente testardamente uniti. E Conte: assolutamente sì, dobbiamo governare per cambiare l'Italia. Ma quella foto allargata è bassa per vincere le elezioni? E qui Conte prima accoglie con un sorriso fischi per Renzi e dice: chi sono io per... intendendo per contraddirli. Poi però ammette che sarebbe una follia pensare di andare a vincere restringendo il perimetro, c'è bisogno della quarta gamba, dei centristi, anche se lui pensa soprattutto a più Europa, ai socialisti, al progetto civico di Onorato e a tutto quel che fa crescere il consenso. Anche Fratoianni non chiude al centro, perché servono tutti quelli che vogliono dare un'alternativa a destra, ma con un grosso però: non bisogna essere settari, bisogna raccontare a chi ci rivolgiamo che il rispetto della destra alla destra cambia tutto. L'alleanza progressista, aggiunge Schlein, è più larga in tutte le regioni e i comuni dove abbiamo vinto. Poi certo serve un'autocritica su quel che ha sbagliato il centro-sinistra in passato sul lavoro, continua. Sul tavolo resta Franceschini, che a Repubblica ha proposto la sindaca di Genova Salis come federatrice per il centro. Fratoianni allarga le braccia: non è il mio mestiere indicare leader del centro. Ma anche Schlein glissa: io penso che noi dobbiamo continuare a lavorare per un'alleanza progressista. Per ora Salis oppone il silenzio, è la sindaca e quindi rimane fino a fine mandato, ripetono i suoi. A Bologna intanto la platea intona Bella Ciao, cantata da Schlein, Fratoianni e Conte. Il segretario della FIUM De Palma avvisa: questa per noi è un'assemblea di mandato, i metalmeccanici, se permetti, sono una cosa e poi se prometti una cosa e poi non la fai, se la ricordano, conclude Marco Bettazzi sulla Repubblica. E leggiamo un'intervista sulla Stampa, sì, di Simona Malpezzi, senatrice Dem, esponente un po' della riformista, che dice: volendo vincere le prossime elezioni, spero che sia il primo fotogramma di un film in cui ci saranno anche altri protagonisti. Si riferisce sempre alla solita foto, e dalle dichiarazioni successive mi sembra di poterle dire che sarà così. Chiede la giornalista: giusto partire con due eventi a luglio sul programma senza coinvolgere le forze di centro della futura coalizione? La politica è fatta di tanti piccoli passi per ottenere risultati più grandi, il processo per portare tutto intorno a un tavolo, un percorso politico, ma non ci potrà essere programma senza che tutti abbiano dato il loro contributo unico per avere una coalizione competitiva, dice Malpezzi. Matteo Renzi dice che la coalizione PD 5 Stelle AVS di sinistra-sinistra e il centro andrà aggiunto. Condivide? Renzi sembra o vuole dimenticare che nel PD c'è chi, come la minoranza di cui faccio parte, continua a difendere il valore del pluralismo e del partito delle origini. Quando in una foto c'è la segretaria del PD, per me c'è il PD come partito di centro-sinistra, dunque non posso condividere la sua definizione, mentre sono d'accordo che serva anche un altro soggetto capace di contenere sia ciò che purtroppo è uscito dal PD sia altre esperienze politiche. Schlein punta chiaramente su 5 Stelle e AVS come lati di riferimento. Questa strategia la convince? Penso che la segretaria sia per tenere dentro tutti, semmai sono altri che fanno fatica ad allargare, penso a Chiara Appendino per esempio, che pone veti sugli alleati. E più avanti leggiamo: il Movimento 5 Stelle ha bisogno di un po' più di tempo anche per aiutare i propri elettori a capire che se vogliamo battere questa destra c'è bisogno di tutti. E ancora una domanda anche di Calenda: come sostiene Bonaccini, quella invitata a unirsi al centro-sinistra per non fare un regalo a destra? Io lavoro quotidianamente in Senato con Azione nel rispetto e non penso che la scelta di stare al centro significhi stare a destra. Partirei da riconoscere questo: se coltiviamo il dialogo abbiamo punti, più punti in commissione, in comune, chiedo scusa, che differenze. Ancora una domanda. Intanto Schlein manda segnali rassicuranti a voi riformisti: l'ultima risoluzione sull'Ucraina, il dialogo con i cattolici, sta cambiando qualcosa? Replica Malpezzi: in un partito grande e plurale come il PD la minoranza serve, perché non è opposizione interna che divide, ma contributo che allarga, sia per evitare fughe, sia per tenere dentro mondi che altrimenti non si sentono rappresentati. E così abbiamo letto anche questa intervista sulla Stampa. Allora, c'è un lungo colloquio su Il Foglio Quotidiano con Goffredo Bettini, talmente lungo che ci costringe a prendere un po' il cuore di quelle che sono le domande di questo excursus, che poi anche diciamo storico, di Bettini, raccontato appunto, ho sentito insomma comunque il colloquio fatto da Carmelo Caruso, appunto, dicevo, sul Foglio Quotidiano. Leggiamo una parte. Faccio notare che siamo tornati al momento Bettini, dice, come sempre, come quando andavamo sotto casa sua a Roma durante il governo giallorosso e Bettini doveva mettere pace fra Renzi e Conte. È vero che Bettini ha ripreso a parlare con Renzi? Racconta che non ha mai smesso e che parla anche con Schlein, la segretaria, così la chiama con rispetto e lealtà. Poi, per non evadere la domanda, torna su Renzi. Su Renzi rispondo con semplicità: il nostro campo è naturale, che comprenda coloro che da tempo in modo chiaro si battono all'opposizione della Meloni. E Renzi è tra questi? E Renzi è tra questi. Il passato ha lasciato strascichi amari, in particolare nell'elettorato di sinistra e del Movimento 5 Stelle. La caduta del Conte 2, un governo provvidenziale per l'Italia, brucia ancora, solleva diffidenza. Ma se oggi su un programma chiaro di cambiamento ritornano insieme tutte le energie democratiche, è un fatto positivo. E più avanti leggiamo. Renzi viene però attaccato adesso quotidianamente dai 5 Stelle sui giornali di Aria. Domanda a Bettini se il veto su Renzi esiste o meno, se quel veto di Conte permanga. E Bettini secco replica: Conte non va travisato, non ha posto alcun veto su Renzi, piuttosto indica un ulteriore percorso di chiarimento programmatico e di verifica sull'affidabilità degli intenti reciproci. Conte ha parlato della necessità di amicizia tra le forze della coalizione. Amicizia è una parola bella e impegnativa, significa non solo unirsi con l'altro ma donarsi all'altro. Bettini non ha mai nascosto di puntare su Alessandro Onorato, assessore di Gualtieri, che ha lanciato il suo progetto Civico Italia. Non vuole sbilanciarsi su chi possa essere la figura che faccia sintesi al centro e invita a parlare di Vannacci, un fenomeno che lo allarma. È seria l'ascesa del generale o è solo percepita come sondaggio che gonfia come le rane o le nuvole? Bettini sospira e poi fa una delle sue analisi, quello che chiama il suo metodo faccio analisi. Vannacci purtroppo va preso molto sul serio, dice le parole che non può dire Meloni, lavora dentro una faglia reale della democrazia occidentale, la distanza tra le elite anche democratiche, dimenticate, gli arrabbiati, disperati, quelli che non credono più nella democrazia perché schiacciati nelle loro condizioni, considerata senza sbocchi. Lì c'è un vuoto nostro, lo stiamo cercando di riempire negli ultimi anni, ma è una corsa contro il tempo, dobbiamo essere veloci. Questo è Bettini. Naturalmente chi volesse leggere questo lungo colloquio lo può fare su Il Foglio Quotidiano. Abbiamo sentito parlare di Vannacci, parliamo di Lega, lo facciamo sul Corriere della Sera con Cremonesi. Se non pace, almeno tregua, fragile probabilmente dopo un consiglio federale incandescente in vista della primaria leghista per il sindaco di Milano e soprattutto dopo la richiesta di Zaia di un cambio di statuto per un partito del nord federato con quello nazionale, ieri Salvini ha cominciato a mostrare le sue carte. Lunedì si riunirà per la prima volta la cabina di regia leghista, un tavolo di coordinamento.

Secondo i responsabili enti locali della Lega, Locatelli, nel procedere dei lavori il tavolo potrà essere integrato da altri e avrà il compito di affrontare i principali questioni di interesse nazionale che riguardano direttamente i territori. Tra i primi dossier, la sicurezza urbana, il costo della vita, il taglio della burocrazia, la semplificazione a sostegno delle imprese, il percorso di riforme sulla strada dell'autonomia e del federalismo, nonché la revisione dei vincoli europei che incidono sulla competitività dei territori a partire dai fondi di coesione della politica agricola comune e degli effetti del Green Deal. E più avanti leggiamo. Difficile dire prima ancora che l'organismo si riunisca se la montagna ha partorito un topolino oppure la cabina di regia saprà essere il motore del rinnovamento che nessuno in Lega nega essere più che necessario vitale. Zaia non si lascia sfuggire una sillaba nemmeno sullo scenario elettorale fatto su Utrend per Sky TG24, in cui la Lega di Salvini è al 5,8%, mentre il potenziale complessivo di Zaia è il 12,2%. In realtà alla modifica statutaria della Lega si era avvicinata. Roberto Calderoli aveva preparato una bozza, Zaia l'aveva rivista e Claudio Durigon, il plenipotenziario di Salvini per il Sud, sembrava convinto. Poi qualcuno di quelle pagine ha fatto coriandoli. E le lacerazioni restano. Per esempio ieri 12 parlamentari lombardi su 14, 16, se si includono gli esponenti di governo, hanno scritto al segretario della Lega Lombarda Romeo chiedendo di essere convocato ogni volta che si riunisce il direttivo regionale. Una sorta di accerchiamento che arriva dopo che lunedì sera la riunione era quasi finita a cazzotti sul tema del commissariamento della provincia di Pavia, dopo il caso Vigevano, dove erano stati candidati due cittadini islamici. I realisti salviniani lunedì hanno perso per 17 voti a 12, ma nel malessere su cui è nata la lettera si può includere anche il duro intervento di Romeo contro Salvini. Al federale le critiche del governatore Attilio Fontana e parecchio altro. Insomma, un bel esempio della frattura ormai nemmeno più negata tra i salviniani e i nordisti. Del resto l'ex ministro Garavaglia, nella mappa Giornettiano, già prima che il coordinamento dei territori fosse ufficiale, la Repubblica aveva detto di non credere che una cabina di regia possa essere utile. Serve altro e ci sarà. L'appuntamento che preoccupa è quello del ritiro del 4-5 luglio a Treviso. Ieri mattina in Veneto sono comparsi altri striscioni antisalviniani. Del senatario ha raccontato la presenza compatta dei leghisti del sud, l'occasione per gli ostili dalla linea è ghiotta, mentre oggi e domani si svolgeranno a Milano le primarie di partito per il candidato sindaco. L'ordine di scuderia è votate Salvini, così il Corriere della Sera. E adesso abbiamo da leggere, se ci rimane qualche tempo, e il piano casa, abitazioni più care su Repubblica, balzo del primo trimestre, fiducia sul piano casa. Parliamo di un provvedimento che è passato per la Camera e dovrà andare in Senato, ne scrive Rosaria Amato. Il governo ha posto la questione di fiducia sul piano casa alla Camera. La votazione è stata fissata lunedì alle 14. Rispetto alla versione originaria, il provvedimento guadagna alcune aperture, come l'accesso agli immobili a canone calmierato, ad alcune categorie di dipendenti pubblici, dati dagli insegnanti e membri delle forze dell'ordine, al personale sanitario e privati, in particolare ai lavoratori dell'edilizia e dell'impiantistica. A favore degli artigiani rileva inoltre CNA, c'è anche una disposizione che prevede che nei nuovi insediamenti abitativi trovino spazio non soltanto attività commerciali ma anche imprese artigiane di produzione e di servizio. Così si evita la nascita di quartieri privi di funzioni economiche e sociali, commenta l'associazione imprenditoriale. Mentre è saltato nell'ultima ora l'emendamento che avrebbe trasferito 1,2 miliardi che il PNRR dedicava inizialmente ai progetti sull'efficienza ferroviaria, un fondo istituito a Cassa Depositi e prestiti per realizzare alloggi di edilizia convenzionato a canoni calmierati. Gli ultimi dati pubblicati dall'Istat confermano un'ulteriore accelerazione dei prezzi degli immobili acquistate dalle famiglie per fini abitativi o come investimento. L'indice di riferimento IPAB aumenta nel primo trimestre di quest'anno dell'1% rispetto al trimestre precedente e del 5,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. Anche se a compiere un balzo in avanti nel confronto tendenziale sono soprattutto i prezzi delle abitazioni nuove, più 6,7%, anche quelle delle abitazioni già esistenti, che di solito hanno un andamento meno vivace, salgono del 4,8%. Una ragione in più per accelerare sul piano casa, che però contesta l'opposizione, nonostante gli emendamenti passati alla Camera, continua a non affrontare i veri problemi dell'abitare. Un programma basato solo su forme di incentivazione privata o di partenariato pubblico-privato non può giungere all'obiettivo sperato, obietta il deputato Dem Morassut. Sono anni che si batte questa

strada con risultati risibili se non nulli. Inoltre, prosegue, la norma sull'edilizia integrata è talmente pesante per gli operatori sul piano fiscale da essere una nota in partenza. Critiche anche dal 5 Stelle, deputato Fede lo definisce un piano farsa ricondando l'azzeramento del fondo per la morosità incolpevole, mentre la deputata di AVS Piccolotti definisce il piano il più grande bluff della legislatura. 100.000 alloggi, dice, sono nulla rispetto alle reali esigenze del paese, considerato che le persone in grave disagio abitativo sono 1,5 milioni nelle graduatorie attuali per l'edilizia popolare, ci sono tra le 350.000 e 650.000 famiglie. Osservazioni condivise dai sindacati degli inquilini Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini, che hanno indetto per il 23 giugno un presidio in piazza Capranica perché il piano casa, così come configurato nel decreto 66/2026, non potrà consentire un rilancio delle politiche abitative coerente con il fabbisogno abitativo effettivo e più grave, soprattutto per via della previsione di nuovi piani vendita degli alloggi per finanziare l'ammortamento dei titoli di Stato. E questa era Rosaria Amato sulla Repubblica. E adesso vediamo se abbiamo tempo, pochissimi minuti, per leggere qualche passaggio del colloquio di Emanuele Orsini sulla stampa con Andrea Rossi. E allora l'Europa deve fare, si parte naturalmente da quello che sono stato definito lo schiaffone di Trump, e il presidente del Confindustria Orsini mostra su questo segnale di insofferenza. Andiamo a leggere qualche passaggio rapidamente. L'Europa deve fare ragionamenti molto seri e rapidi, stiamo continuando a prendere ceffoni, è indispensabile costruire un'autonomia che oggi manca, difesa, energia, capitali, produzioni. Se non abbiamo ancora capito che bisogna fare in fretta, io mi arrendo. Quel che sta accadendo fuori di noi, a cominciare il Medio Oriente, sta impattando enormemente su di noi, ragiona Orsini. Ci si aspettava la firma sull'accordo Stati Uniti-Iran che non è arrivata. Israele continua a bombardare il Libano e l'Europa continua a soffrirne le conseguenze. Costi dell'energia, delle merci, di materie prime come alluminio e nickel. La distanza sull'asse atlantico è sempre più profonda. Avevamo imprenditori già a Miami, ora la missione è stata annullata. Le parole di Trump su Meloni tra alleati non può esistere. Ma questa situazione impone all'Europa di agire in fretta per rendersi autonoma. Ancora, c'è bisogno di un mercato unico dell'energia, invece a parole siamo tutti convinti europeisti, salvo qualche Stato che pensa di farcela da solo sulla pelle degli altri. Ci sono squilibri che stanno diventando zavorre. La tassa sulle emissioni di anidride carbonica che noi abbiamo sostenuto ci sta affossando. L'Europa incasserà 70 miliardi, di questi 14 serviranno solo al funzionamento della Commissione europea. All'Italia ne arriveranno 4, di cui appena 600 milioni alle imprese. Le aziende pagavano 6 euro a megawattora, adesso siamo a oltre 70. Negli Stati Uniti ne pagano 25. È in atto una gigantesca speculazione finanziaria. Abbiamo chiesto di sospendere la misura non perché non ci crediamo, ma perché non crediamo nella capacità di rimodulare rapidamente. Che cosa rispondono? Che stanno contrattando a livello politico. Sì, sulla pelle delle persone dovremmo poter essere competitivi, ma così non riusciamo. Andiamo in montagna con lo zaino pieno di sassi. Ancora un ultimo passaggio, l'Europa latita, l'Italia pure, paghiamo l'energia mediamente 200 euro a megawattora, la Spagna 90, la Germania 100, se non si riescono a colmare questi gap facciamo fatica a trattenere le nostre imprese e a trarne delle altre, che sarebbe il nostro obiettivo. E dice ci sono ancora 4.000 progetti legati alle energie rinnovabili in attesa di autorizzazione. E ancora più avanti, la fotografia di un paese che avrebbe bisogno di accelerare ma non riesce a farlo. Ogni giorno che passa è un giorno in più in cui le imprese e le famiglie pagano un prezzo dell'energia che non dovrebbero pagare. E andiamo rapidamente alle conclusioni. Avremo bisogno di crescere il 2% l'anno, ragiona Orsini, altro che arrampicarsi a fatica dallo 0,5%. Potremmo farcela, è convinto, se l'Europa e l'Italia agissero alla svelta. Su energia e non solo, il sistema fiscale ad esempio, abbiamo 120 miliardi di tax expenditure, agevolazioni e deduzioni. Abbiamo chiesto al governo con un atto di responsabilità di andare a prendere almeno 20 da quelle misure che sono sovrapposte e magari non più attuali e convertire su crescita, sanità e scuola. La leva fiscale potrebbe aiutare anche le imprese ad aggregarsi. Insomma, alla fine, conclude Orsini, servirebbe qualcuno che decida in fretta a Roma e a Bruxelles. E questa è un'intervista che potrete leggere integrale sulla stampa. E con questo noi abbiamo terminato la nostra rassegna stampa di oggi. Un ringraziamento alla regia Francesco Paradisi, Roberta Gentilini, ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora i lavori delle Commissioni Riunite Bilancio di Camera e Senato del 27 maggio con l'audizione della Sottosegretaria per l'Economia e le Finanze Lucia Albano in merito alle reazioni sul bilancio di genere riferite all'esercizio finanziario 2024. Buon ascolto.
2: Buongiorno. L'ordine del giorno reca l'audizione informale nell'ambito degli uffici di presidenza congiunti delle commissioni bilancio della Camera e del Senato della sottosegretaria di Stato per l'Economia e le Finanze Lucia Albano in merito alla relazione sul bilancio di genere riferita all'esercizio finanziario 2024. Do la parola alla sottosegretaria Albano ringraziandola per la sua disponibilità. Prego.
3: Grazie Presidente, grazie a voi per questo spazio che è ormai diventato uno spazio consueto. Allora, come sappiamo il bilancio di genere è uno strumento volto a garantire una maggiore trasparenza nell'assegnazione delle risorse pubbliche, considerando il diverso impatto su donne e uomini. Le decisioni di entrata e di spesa, infatti, come dimostrato da recente letteratura economica, producono effetti differenziati in base al genere, non solo nelle politiche esplicitamente dedicate alla parità, ma in tutti gli ambiti in cui si manifestano differenze nelle condizioni socio-economiche, nelle esigenze individuali e nei comportamenti sociali. È stato introdotto il bilancio di genere in via sperimentale la prima volta nel 2016, per poi essere rafforzato nel 2018. E quindi rappresenta da 9 anni un supporto tecnico che contiene elementi informativi utili alla riflessione del divario di genere. Non è un'esperienza isolata, è in 84 paesi del mondo, 61% dei paesi OCSE, in 17 stati dell'Unione Europea. E ultimamente ci sono quasi 200 esperienze di bilancio di genere tra regioni, province e comuni, oltre alla crescente diffusione di questo strumento all'interno delle università. La prospettiva programmatica del bilancio di genere è definita dalla Strategia Nazionale per la Parità di Genere e considerando i 5 ambiti prioritari individuati che sono reddito, lavoro, competenze, tempo e potere, ciascuno con i relativi indicatori. E in questo contesto si inserisce anche l'attuazione della riforma prevista dalla milestone M1C1-110 della riforma 1.13 del PNRR che ha avviato il processo di integrazione della prospettiva di genere, il gender mainstreaming, nel ciclo di formazione del bilancio oltre che nella fase di rendicontazione, quindi nel ciclo di formazione predisposizione del bilancio oltre che nella fase di rendicontazione, rafforzando così il potenziale impatto di genere delle decisioni di spesa. In quest'ambito è stata predisposta e trasmessa al Parlamento la terza edizione dell'allegato conoscitivo Le spese di bilancio secondo la prospettiva di genere e gli obiettivi di sviluppo sostenibili. Anche la relazione sul rendiconto 24 analizza spese ed entrate con un ampio insieme di indicatori statistici. E il volume include l'analisi di contesto sui principali divari di genere, un focus sul personale delle amministrazioni centrali dello Stato e della Presidenza del Consiglio. La rassegna della normativa per promuovere le pari opportunità, l'analisi dell'impatto del prelievo fiscale delle principali politiche tributarie e una riclassificazione delle spese del bilancio dello Stato in chiave di bilancio di genere. Allora, vediamo un attimo, andiamo rapidamente ai principali risultati e anche il superamento della fase di sperimentazione del bilancio di genere offrirà poi l'occasione per una riflessione su una possibile revisione metodologica del bilancio stesso. Principali risultati. Allora, nel 2024 la spesa totale dello Stato ha raggiunto i 1.176,96, quindi quasi 1.177 miliardi di euro in termini di impegni, con un incremento generale del 2,87%. Al netto delle spese del personale, però, l'aggregato si attesta a 1.063 miliardi, in crescita del 3,07%. Dalla riclassificazione, secondo la prospettiva di genere, emerge questo. Circa 5,2 miliardi di euro sono destinati a misure direttamente volte a ridurre le diseguaglianze di genere. Rispetto a questo dato volevo dare immediatamente l'excursus degli ultimi anni. Allora avevamo le spese dirette a ridurre la disuguaglianza di genere sono partite nel 22 da 4 miliardi circa, il 23 4 miliardi e 3, nel 24 5 miliardi e 0,2, quindi con un incremento negli ultimi 2 miliardi, quindi 4 miliardi nel 22, 4,31 nel 23, 5,02 nel 24, 5,39 nel 25, con una previsione di 6,41 nel 26. In questo è l'excursus, considerato anche il dato previsionale del 26, che è l'anno in corso. Il 16,53% è classificato come spesa sensibile al genere, con un incremento di 0,44 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Il 9,24% sono spese da ancora da approfondire, mentre il 54% è classificato come neutrale ab inizio ed il 19,46% come neutrale a seguito della riclassificazione. Questo è lo schema di riclassificazione che è stato prodotto dalla Ragioneria Generale dello Stato. Ci sono tre missioni, poi diritti sociali, politiche e famiglia per 2,75 miliardi, politiche previdenziali per 1,30 miliardi, 1 miliardo e 30 milioni, e l'Italia in Europa del mondo per 0,56 miliardi. Le spese invece sensibili al genere, che sono ad oggi nel 2024 175 miliardi, sono in larga parte costituite da trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche, in particolare per le politiche previdenziali, assistenziali, per agevolazioni contributive a favore dell'occupazione. In questo la variazione che possiamo considerare dal 22 al 24 è di 1 miliardo in più. Oh, chiedo scusa, di 27,8 miliardi in più. 22 e 24, le spese dirette a ridurre le diseguaglianze di genere. No. Sensibili, chiedo scusa. Le spese sensibili al genere sono in un range dal 22 al 24 di 27,84 miliardi in più. Allora, se approfondiamo le spese dirette, quelle che oggi sono nel 24 5,02 miliardi, notiamo che c'è un incremento dal 23 al 24. E questo incremento dal 23 al 24, ricordo, il 23 sono 4,3 miliardi, nel 24 5,02, è dovuto soprattutto all'introduzione nella legge di bilancio per il 2024 di importanti misure a sostegno particolarmente della genitorialità, tra cui l'esonero contributivo per le lavoratrici madri per un valore di 747 milioni di euro. L'incremento tra il 25 e il 26 previsto in questo caso da 5,39 miliardi a 6,41 è in larga parte derivante dal cosiddetto bonus mamme 26, che è introdotto nella legge di bilancio 26, che riconosce il contributo mensile alle lavoratrici madri con due o più figli entro una determinata soglia di reddito per un valore di 630 milioni di euro, quindi in gran parte è dovuto a questo, a questa posta. Sottolineo quindi queste due specificità. Passiamo al mercato del lavoro. Il tasso di occupazione femminile è in aumento ed è passato dal 22 al 25 dal 51,1 del 22 al 53,8 del 25. Nel 24 53,3. A livello europeo si registra una crescita, insomma, non così rilevante, dal 66,2 al 66,6. È vero che noi partivamo da dati più bassi. Ma è inoltre segnalato che anche la quota delle imprese femminili sul totale si è attestata al 22,2%. Però volevo rappresentare che il ricorso delle imprese femminili al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è aumentato nell'ultimo anno. Nel 24 il rapporto tra il tasso di disoccupazione delle donne di 25-49 anni con almeno un figlio in età prescolare e il tasso di disoccupazione delle donne di 25-49 anni senza figli è pari a 75,4, in lieve miglioramento rispetto al 23. Quindi migliore il rapporto tra le donne che hanno almeno un figlio in età prescolare, lavoratrici, e il tasso di occupazione delle donne senza figli, lavoratrici. Nel 24 le donne che hanno un impiego con una certa stabilità, 60 mesi più, sono il 64,0%, in aumento rispetto al 2023, con un divario di genere in diminuzione. Nello stesso anno le donne che si dichiarano insicure della propria occupazione sono il 3,6% in riduzione rispetto al 23, nel 22 era il 5,5%, quindi oggi le donne che si dichiarano insicure della propria occupazione sono il 3,6 rispetto al 5,5% del 22. Le donne che lavorano part-time sono in diminuzione nell'ultimo anno dopo il lieve aumento registrato tra il 22 e il 23. C'è stato un incremento, è tutto nelle tabelle. Con riferimento alla segregazione orizzontale del mercato del lavoro, si conferma che le donne sono impegnate principalmente nei settori di cura, nell'istruzione e nella sanità, mentre sono meno presenti nel settore edilizio, agricolo, manifatturiero, dei trasporti e nell'ICT. Il divario occupazionale tra uomini e donne in Italia si è ridotto, scendendo dal 17,8 al 17,4, e nel 22 era il 18,1. Per quanto riguarda la conciliazione tra vita privata e professionale, con particolare riferimento ai congedi parentali, la retribuzione per i mesi di congedo parentale ha avuto un aumento, come sappiamo, dal 30 all'80% per quanto riguarda appunto il periodo di congedo parentale facoltativo, e l'esito di questo incremento è stato progressivamente introdotto dal governo Meloni nelle prime tre leggi di bilancio, cioè un mese nella legge di bilancio 23, il secondo mese nel 24 e il terzo mese nella legge di bilancio del 25. Quindi l'esito di questo incremento è stato un utilizzo più marcato ovviamente dello strumento, ed è stato innalzato anche, ricordo, dai 12 ai 14 anni il limite d'età per i figli per cui si possa usufruire del congedo dal 1 gennaio 26. Una sottolineatura sullo smart working, che è utilizzato che anche nel 24 è utilizzato come strumento per conciliare vita privata con esigenze familiari, mostrando una maggiore fruizione da parte delle donne. E nel 23 rispetto al 22 aumenta la percentuale dei bambini presi in carico dagli asili nido. E aumenta lievemente anche la quota relativa ai servizi integrativi per l'infanzia, anche le cosiddette sezioni primavera sono più diffuse nelle scuole dell'infanzia piuttosto che nei nidi, e la percentuale più alta delle scuole dell'infanzia statali con le sezioni primavera è nel mezzogiorno. Nel Sud Italia si registra un lieve incremento dei posti nei servizi per la prima infanzia pubblici e privati rispetto ai potenziali beneficiari e una diminuzione degli anticipi. I nidi rappresentano la tipologia di servizi con spese più elevate in termini assoluti, ed è abbastanza ovvio, seguiti dalle sezioni primavera e dai servizi integrativi per l'infanzia, mentre le percentuali di compartecipazione degli utenti sono comunque più alte nell'Italia settentrionale. Inoltre è confermato per il 24 l'assegno unico universale per i figli a carico, già introdotto nel 22. Segnalo sull'assegno unico universale l'aumento del 50% per il primo figlio, per il primo anno di vita e con limite ISEE, e dal terzo figlio in poi fino a 3 anni di età, e un aumento del 50% della quota forfettaria per le famiglie numerose senza limite ISEE. Tutela del lavoro. Il divario pensionistico di genere in Italia si conferma particolarmente elevato, pari al 28,6%, contro una media europea del 24,5%. Le ultime rilevazioni sul reddito medio fornite da Eurostat nel 23 indicano che un aumento del reddito mediano disponibile per l'Italia, e nel 23 il reddito disponibile equivalente medio associabile alle donne è pari a 23,1 mila euro, più 900 euro rispetto al 22. E il divario regionale rimane comunque rilevante, quasi 1000 euro, invariato rispetto all'anno precedente. Anche perché i trasferimenti sociali tendono ad avere un effetto più favorevole per gli uomini, perché partecipano più attivamente al mercato del lavoro. il 9,8% della popolazione si trova in condizioni di povertà assoluta, un dato stabile e senza divario di genere. Sul piano dell'istruzione, alcune considerazioni. L'abbandono precoce degli studi nel 24 riguarda il 12,2% dei ragazzi e il 7,1% delle ragazze. In IT, tra le donne in Italia sono il 20,6% rispetto al 14,2% degli uomini. Le donne tra i 30 e i 34 anni laureate sono il 37,9% a fronte del 23,8% dei laureati uomini e nelle discipline STEM gli uomini sono il 60,8% dei laureati e le donne il 39,2%, ovviamente. Due elementi però meritano di essere evidenziati. Il primo è che la dispersione scolastica, lo evidenziamo, è un fenomeno tipicamente maschile. E che tra le ragazze è in calo ed è in linea con la media europea. E che il secondo è che nelle discipline STEM, interessante questa cosa, le donne sono meno presenti, è vero, ma si registra che il 47,5% dei dottorati di ricerca sono proprio donne nelle discipline STEM. Quindi la qualità è alta. I processi decisionali economici, politici e amministrativi, adesso rapidamente, nel 24 quasi tutte le società quotate presentano consigli di amministrazione con almeno il 30% delle donne. Cresce la presenza femminile nel settore energetico con una percentuale del 27 e nei servizi di pubblica utilità con una percentuale del 25,9-26. Inoltre l'attuale legislatura è la prima in cui la carica di Presidente del Consiglio è ricoperta da una donna, con una componente femminile del 28% tra i ministri, che sale, mi pare, con il governo comprensivo anche del sottogoverno e sottosegretari. Negli enti territoriali la quota della rappresentanza femminile è cresciuta, soprattutto tra gli organi di governo comunali, mentre resta più contenuta a livello regionale e provinciale. Ancora, salute e stile di vita sono tutti i passaggi del bilancio, come sapete meglio di me. Il divario di longevità è a favore delle donne, a favore delle donne di 4,1 anni. La speranza di vita in buona salute continua a evidenziare un divario di genere di 3,2 anni a favore degli uomini, con una media di genere pari a 58,1 anni nel 24. Infine, gli stili di vita a rischio, sono fumo, alcol e dieta squilibrata, sono più frequenti tra gli uomini, mentre il sottopeso e la sedentarietà risultano più diffuse tra le donne. Il personale femminile del Servizio Sanitario Nazionale è cresciuto del 9% tra il 2010 e il 2024, mentre quello maschile è diminuito del 14% nello stesso periodo, confermando l'aspetto che vede prevalere la componente femminile nell'attività di cura. All'interno delle amministrazioni centrali dello Stato la quota di lavoratrici è aumentata dal 53,5% nel 2008 fino al 58,1% nel 2023, con una maggiore concentrazione nel comparto scuola. Le donne rappresentano infatti la maggioranza dei dipendenti delle scuole di infanzia, primarie e secondarie, mentre costituiscono una minoranza nelle università. La presenza femminile è prevalente anche nella carriera penitenziaria, prefettizia e nella magistratura, mentre nelle forze armate, nei corpi di polizia, nei vigili del fuoco c'è ancora una forte prevalenza maschile, come avviene anche per la carriera diplomatica e negli istituti di alta formazione artistico-musicale. Relativamente ai ministeriali e dipendenti a Presidenza del Consiglio dei Ministri, le donne rappresentano nel 23 il 54,1% del personale, con quote molto alte in alcuni ministeri, Ministero del Lavoro, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, mentre gli uomini sono più della metà dei dipendenti in quattro dicasteri: difesa, infrastruttura, trasporti, agricoltura, imprese e Made in Italy. Per le altre amministrazioni centrali dello Stato il dato maschile del 23 non si distanzia molto da quello femminile, mentre nel caso della Presidenza del Consiglio vi è una leggera prevalenza femminile. Tra il personale dirigenziale la presenza maschile appare più marcata e aumenta procedendo verso le posizioni apicali. I titoli post lauream sono più diffusi tra le dirigenti donne rispetto ai dirigenti uomini. La percentuale di dirigenti donne di prima fascia è il 38,8. Anche il turnover dà un aumento di dipendenti più, relativamente più marcato per le donne. Allora, entrate nel bilancio dello Stato nel 24, le due evidenze principali che emergono da un'analisi di dettaglio dei dati delle dichiarazioni fiscali che curate al Dipartimento delle Finanze riguardano la prima, le differenze per tipologia di reddito. Gli uomini dichiarano 1,6 volte il reddito del lavoro dipendente delle donne. Nelle pensioni le donne sono il 51,5% dei contribuenti, ma percepiscono solo il 42,7%. 51,5%, ma percepiscono il 42,7%. Nel lavoro autonomo sono il 28,5% dei contribuenti. Quindi queste sono le differenze per tipologia di reddito. La seconda è il gender gap. Il gender gap è in calo. Tra il 2004 e il 2023, quindi prendendo ovviamente un arco, il divario reddituale è sceso dal 36 al 31, pur restando più elevato al nord. Le agevolazioni fiscali invece per la cura familiare sono utilizzate prevalentemente dalle donne. La fotografia che abbiamo appena fatto trova conferma nella distribuzione dei contribuenti per classi di reddito. Da un lato si osserva una concentrazione femminile nei redditi bassi. Il 44,7% delle donne dichiara redditi fino a 15.000 euro contro il 28% degli uomini. Gli uomini versano il 67% dell'IRPEF netta complessiva, pur dichiarando il 61,5% del reddito per effetto della progressività dell'imposta. Dall'altro lato, considerato l'andamento per anno d'imposta, il divario di genere nei redditi si è ridotto per le classi centrali, mentre per l'ultima classe reddituale considerata si registra un aumento nel periodo che sconta anche le dinamiche demografiche e l'invecchiamento della popolazione. Mi avvio alla conclusione con un riferimento all'incessante lavoro che le pubbliche amministrazioni stanno portando davanti, anche un ringraziamento per chi ha portato avanti il lavoro per dare sempre maggiore concretezza alle capacità descrittive del bilancio di genere. Quindi un ringraziamento va alla struttura della Ragioneria dello Stato, agli uffici e ai dirigenti. Il progetto Gender Flagship. Questa iniziativa strategica della Commissione europea è finalizzata ad integrare la dimensione di genere nei processi decisionali e nei bilanci pubblici degli Stati membri. Il progetto è finanziato dal TSI, il Technical Support Instrument dell'Unione Europea, uno strumento Demand Drive che fornisce assistenza tecnica su misura per le riforme strutturali e senza alcun cofinanziamento nazionale. La gestione è affidata alla SG Reform della Commissione europea, mentre l'implementazione è curata da Expertise France, visto francese, con il contributo di partner quali lo European University Institute e l'European Institute for Gender Equality. E a questo progetto il Ministero dell'Economia e delle Finanze collabora, partecipa con in modo particolarmente sostenuto e proficuo. A completamento dell'analisi segnalo che gli approfondimenti tematici che sono sviluppati da esperti di settore, in considerazione della loro specificità e della ricchezza di contenuto, sono stati raccolti da quest'anno separatamente nell'appendice quarta del volume, così insomma sono più facilmente e agevolmente fruibili al lettore e consentono un approccio modulare alla consultazione. Io terminato magari l'illustrazione di alcuni punti, alcune sottolineature. Sono ovviamente a disposizione anche con la possibilità di, i dati sono tutti pubblicati, quindi di fornire ulteriori approfondimenti qualora richiesti.
2: Grazie sottosegretaria, ora chiedo se c'è qualcuno delle intervenuti che vuole parlare. Prego l'onorevole Guerra.
4: Grazie Presidente, volevo fare prima una qualche notazione di carattere generale e poi riprendere alcune delle cose che sono state dette. Carattere generale, questa importante relazione che abbiamo è un bilancio di genere che ha la caratteristica di fornire una valutazione ex post. Anche in questo ancora da costruire, perché sappiamo che le amministrazioni fanno anche difficoltà nella classificazione che lei ci ha proposto, ma per natura legislativa è relativo al consuntivo e quindi arriva col consuntivo che è presentato nel 2025 relativo al 2024 e deve essere predisposto entro il dicembre 2025. Se ci viene presentato alla fine di maggio del 2026 perde moltissimo della sua utilità e questo si riflette in modo lapalissiano nel fatto che lei giustamente sottosegretaria ha integrato la sua relazione con dati che non sono qua dentro perché si riferiscono ad anni successivi. Ora io lo dico questo perché è da gennaio che chiediamo che questa relazione venga presentata. La relazione è stata sicuramente completata dagli uffici entro dicembre, perché è un compito che hanno e se non lo fanno hanno problemi, e quindi le chiedo se è possibile un ritardo di questo tipo, visto che lei era la responsabilità su questa materia, e mi dispiace ma mi devo rivolgere con questa durezza proprio a lei, con cui non ho ovviamente niente di personale. Però non deve succedere mai più, l'anno scorso abbiamo visto la stessa cosa, allora o ci credete o non ci credete, perché purtroppo sono dati invece molto utili. La caratteristica specifica di questo documento non è di dare su tutto dati nuovi, perché dati sono in parte ovviamente conosciuti perché escono anche da altre fonti, ma di avere quel drammatico spaccato che risulta anche dalla sua relazione di una condizione delle donne nel nostro paese che su una gamma molto ampia di domini è piuttosto preoccupante, in particolare il dominio lavoro, su cui siamo arrivati ad essere ultimi in Europa, superati anche dalla Grecia. L'altra scarsa attenzione di questo governo nei confronti di questa tematica si riflette nella valutazione ex ante, che pure è prevista e che riguarda il bilancio dello Stato, perché noi abbiamo un bilancio dello Stato in cui la valutazione ex ante sugli effetti di genere c'è stata consegnata a bilancio dello Stato già approvato. Ma non solo, relativamente al disegno di legge originario. Allora, se lo fai ex ante, lo fai di fronte al disegno di legge originario e ça va sans dire, ma se lo fai ex post, fallo almeno sul bilancio che è stato approvato. Quindi noi siamo di fronte a una, poco impegno da parte del governo, perché non è un problema degli uffici, rispetto a questa tematica che invece è fondamentale. E lo dico perché noi ci teniamo moltissimo e anche nella riforma della 196, della 243, porremo particolare attenzione a questo tema. La difficoltà sui tempi si riflette in alcune cose che lei ha detto rispetto al tema cruciale, che è quello della valutazione dell'impatto delle spese, no? della riclassificazione delle spese volte alla promozione insomma del superamento della differenza di genere, sensibili al genere e neutrali, perché lei si è riferita ad anni diversi, fra cui anche previsioni rispetto al 2026 che non riesco a capire concretamente su che cosa siano state costruite. Ho fatto molta fatica a seguirla sia nei valori assoluti che nelle percentuali e leggerò il rapporto, che ovviamente ho letto solo in parte perché è stato reso disponibile da poco, però insomma c'erano delle cifre che proprio erano difficili da capire e questo mi dispiace, magari se avevamo qualche foglio di accompagnamento alla sua relazione orientavamo meglio. Ma le voglio fare una domanda, e cioè lei ha segnato un incremento che è positivo sia nel peso delle spese rivolte a ridurre le discriminazioni di genere, sia in quello sensibile. Volevo capire se è in grado di dirci quanto di questo è dovuto a effettive effetti di politica o quanto deriva da un affinamento delle metodologie per classificare queste spese, perché per esperienza diretta, non è un segreto che ho avuto anch'io in passato la responsabilità che lei adesso, abbiamo iniziato e so che avete continuato un rapporto con le amministrazioni per meglio classificare, meglio capire anche il concetto di queste diverse classificazioni. Poi volevo dire, a fare alcune notazioni a margine. Intanto è molto importante che dentro questo documento ci siano cose che non si trovano facilmente da altre parti, come ad esempio l'impatto di genere delle entrate, oppure la parte sulla salute, cioè sono parti abbastanza specifiche di questo documento che lo rendono particolarmente importanti. Lei ha detto si è ridotto il gap di genere come risulta dalle dichiarazioni dei redditi. Vorrei fare una domanda a cui immagino lei non possa rispondermi, quindi le chiederei però di farsi parte attiva per farmi avere la risposta del Dipartimento Fiscale, e cioè quello che vorrei capire, visti gli anni coinvolti, è se questa riduzione del divario di genere, che mi insospettisce, non sia in parte dovuta all'ampliamento del tetto del sistema forfettario che ha portato fuori dall'IRPEF, questi sono dati IRPEF, un segmento di redditi alti, medio-alto, 65-85 mila. Quindi sospetto che ci sia questo elemento, chiederei se fosse possibile avere una verifica specifica su questa cosa. Ripeto, non, se lei mi sa rispondere sono grata, ma non pretenderei, non immagino. Vorrei segnalare, lei ha parlato del rafforzamento del congedo parentale, vorrei, visto che sono in vena di lamentarmi sul fatto che in quella importante decisione non sia stata accettata la proposta delle opposizioni, che era quello di renderlo paritario, però, quindi sì l'aumento ma con un obbligo di fruizione equilibrato fra i generi, perché purtroppo gli ultimi dati, quelli dell'INPS che ci ha dato a maggio, ci dicono che il congedo parentale, quindi successivo a maternità e paternità, è fruito quanto a giornate dai maschi solo per il 15% del totale, eppure sono genitori con pari contributo biologico, credo, non so adesso se ricordo bene come funzionano le cose. Poi volevo sottolineare come fatto positivo e interessante quanto allarmante i dati sulla violenza che sono riportati. Lei non ha potuto fare cenno perché non poteva raccontarci 500 pagine di elaborazione, e soprattutto i dati sull'accesso al pronto soccorso. Non perché credo che sia un effettivo aumento della violenza, non necessariamente, ma è importante che le riforme che sono state fatte abbiano fatto aumentare la consapevolezza, e quindi che il fenomeno comincia a emergere anche, il fenomeno purtroppo ahimè molto diffuso, comincia a emergere con forza anche da questo punto di vista. L'ultimissima cosa, ne avrei tante ma mi taccio, l'ultima cosa che volevo dire riguarda la questione degli incentivi. E questo è un suggerimento per il prossimo anno, e cioè c'è un'analisi sugli incentivi e su quanto gli incentivi all'occupazione e quanto siano fruiti anche dalle donne. Purtroppo da altre fonti, in particolare l'INAP, parlo sempre di fonti pubbliche, noi sappiamo che per quanto riguarda il mondo femminile in modo particolare, buona parte di quegli incentivi si associa a occupazione di bassa qualità. Cioè l'incidenza delle forme precarie e in particolare lavoro a termine, lavoro intermittente, nel caso di assunzioni incentivate è maggiore di quella che si ha nel caso di assunzioni non incentivate. Se mettete in conto di fare uno zoom, che non mi sembra ci sia, poi ripeto non ho letto tutte 500 le pagine, su questa cosa qua, credo che potrà essere utile come elemento da monitorare anche per il futuro. Grazie.
5: La ringrazio. Prego onorevole Bonetti, e poi a seguire.
6: Grazie Presidente, intanto ringrazio la sottosegretaria per aver alla fine accolto la richiesta di audizione, un'audizione importante che abbiamo sollecitato più volte. Anch'io mi associo, ovviamente non la prenda, non è certamente una lamentela né personale ma insomma, complessiva. È chiaro che qualcosa non sta funzionando nel meccanismo, nel processo di restituzione per quanto riguarda la tempistica, perché siamo in una valutazione di un bilancio che si riferisce all'annualità 2024 e tra pochi mesi queste commissioni dovranno iniziare a lavorare sulla legge di bilancio 2027, cioè è come dire, una differenza di prospettiva temporale troppo grande per rendere utile questo lavoro a sostegno invece di un'implementazione di politiche di sostegno all'empowerment femminile, in particolare alla riduzione dei divari di genere. Credo che questo in particolare debba essere accolto come spunto impegno, anzi lasciatemelo dire così, nella ridefinizione della legge di contabilità 186, mi associo a quanto ho già detto la collega Guerra, credo che lì dobbiamo fare una valutazione seria di come introdurre la prospettiva di genere ex ante, ma che diventi utile al fine poi di una deliberazione legislativa che abbia un impatto significativo e non semplicemente di restituzione formale. Aggiungo su questo che andrà fatto un ragionamento che riguarda poi anche le singole amministrazioni. La questione del bilancio di genere, le amministrazioni locali, alcune lo stanno facendo, insomma io sono su questo, c'è un lavoro anche di impegni di colleghe che ci hanno preceduto in questa direzione, penso che anche su questo un ragionamento un po' serio lo dobbiamo fare. Questo perché ritengo che una politica efficace anche in ambito di bilancio economico per ridurre i divari di genere debba avere la capacità matura e chiara, trasparente, della valutazione di impatto delle singole misure agli obiettivi riscontrati e che si introduca in modo strutturale nella decisione pubblica del legislatore un meccanismo di definizione degli obiettivi, di valutazione di impatto, di verifica degli obiettivi, di assessment rispetto a potenziali KPI. Su questo le chiedo, magari c'è, non mi pare di averlo visto, per esempio la questione del PNRR, che nel 2024 ha iniziato ad avere una certa maturità di evoluzione. Noi avevamo fatto scelte molto precise che riguardavano alcune regole anche di assunzione, di percentuali, di non solo delle singole misure in un'ottica di mainstreaming, avendo anche introdotto delle possibili misure dell'impatto. Io credo di ricordare, ma mi potrà smentire, ma secondo me no, che alla fine l'aumento per esempio del tasso di occupazione che abbiamo ottenuto è inferiore rispetto a quello che era stato previsto come potenziale nella valutazione di impatto della complessiva attuazione del PNRR, così come da relazione iniziale. Altrettanto la strategia nazionale per la parità di genere che lei ha definito, aveva definito degli indicatori sui quali credo sarebbe utile oggi dire quali sono stati raggiunti, quali non sono stati raggiunti, perché non sono stati raggiunti, visto che siamo al limitare del dovere di riformulare una strategia nazionale per la parità di genere, essendo a scadenza 2026 l'attuale. Ci sono poi invece tre punti su cui volevo ulteriormente sul tema PNRR, attenzione, perché non vorrei che questo abbia creato un'alterazione dei dati. Onestamente il fatto che non si sia accolto da parte del governo la stabilizzazione strutturale di quella prospettiva di genere, di alcune regole che erano state introdotte in modo strutturale, secondo me può essere un elemento di rischio. Mi chiedevo se l'avevate considerato. Ci sono poi invece alcuni punti tra i tanti. La questione fiscale l'ha citata la collega. Allora, la domanda è se oggi siamo o non siamo in una condizione per la quale una fiscalità che oggi è ovviamente non differenziata per genere è la risposta migliore oppure non lo è rispetto ad un divario salariale e di reddito delle donne rispetto agli uomini. In alcuni paesi si sono introdotti strumenti, cito l'Earned Income Tax Credit, piuttosto che strumenti di incentivo al lavoro e al tema salariale che usando la leva fiscale. In qualche modo l'avevamo fatto in una misura piccola, nell'assegno unico universale. Voi avete deciso di non andare e proseguire in quella misura, onestamente in modo del tutto inspiegabile, ma è una scelta che avete fatto, tecnica, che mi è stato detto, penso invece più politica, perché sostanzialmente non avete introdotto un meccanismo di restituzione fiscale come l'assegno fa quando le donne tornano al lavoro. Avete fatto uno sgravio contributivo che quindi tra l'altro ha un meccanismo di premialità maggiore per redditi più alti e non intercetta il lavoro povero, che è quello dove le donne escono dal lavoro, oltre al fatto che avete discriminato alcune categorie di donne lavoratrici. Quindi mi chiedevo se su questo c'è uno spazio per fare un ragionamento. Il secondo punto è la questione già stata citata dei congedi. Qui è stato citato il tema del congedo di paternità, sicuramente l'aumento del congedo parentale all'80% ha aumentato, immagino, maggiormente il reddito delle donne, perché quelle lo prendono, ma la domanda è: con che impatto dell'assenza dal lavoro delle donne rispetto agli uomini in modo penalizzante, cioè che pena ti ha avuto questa cosa? La domanda di fondo è: perché il congedo obbligatorio di paternità, che avete citato nella relazione come misura importante, rimane 10 giorni celebrati come un aumento, diciamo, ed è vero, insomma, poi, però 10 erano nel 2022 e 10 sono nel 2026. La domanda è: perché non avete aumentato nemmeno di un solo giorno il congedo obbligatorio di paternità, come, diciamo, in qualche modo è evidente anche dalla vostra relazione, andava fatto per sostenere, come dire, o diminuire la disparità. Volevo chiederle poi invece se avete una valutazione del perché, a fronte di un aumento del tasso di occupazione femminile, io penso di sì, ce l'ho, però glielo volevo far dire, c'è stato un contestuale aumento del gap salariale tra le donne e gli uomini. Quindi io credo si possa ipotizzare, ma le chiedo un suo parere a riguardo, che dipenda dal fatto che in realtà l'aumento del tasso di occupazione è, come ha detto la collega Guerra, un aumento di un tasso di occupazione in settori non remunerati, perché un tema è la questione fiscale, un tema, siamo al massimo storico, diciamo, di gap salariale. E infine, se ritenete o meno di dover implementare la normativa che riguarda la questione della presenza delle donne a livello aziendale, dei ruoli di rappresentanza, perché questo tipo di situazione nella quale noi abbiamo aumentato in modo significativo le donne in CDA, ma siamo molto indietro in Europa rispetto alla parte dell'executive, insomma, dei CEO e dei processi di carriera, probabilmente la certificazione un po' ha favorito, ma probabilmente non basta, va implementata quel tipo di normativa. Ci sono degli esempi virtuosi come la Francia, mi chiedevo se un ragionamento su questo lo avevate fatto. Grazie.
5: Grazie e prego l'onorevole Ferrari.
7: Sì, grazie Presidente. Intanto volevo esprimere, diciamo, un plauso a tutte le persone che hanno lavorato a produrre questa relazione, che è molto corposa, anch'io non l'ho ancora letta tutta, e però è ricchissima di spunti, davvero. Anch'io sottolineo la criticità di un bilancio di genere che ha da essere non solo una ricognizione dell'esistente, che è certamente un elemento fondamentale conoscere il quadro, un dato di realtà, un insieme di dati di realtà che ci consentono di fare una fotografia di quale sia la condizione femminile oggi in Italia, e fatta, diciamo, dall'istituzione, quindi ci aiuta a superare quelle indagini importanti ma singole, settoriali, che magari altre realtà ci offrono, e quindi devo dire tutto molto bene. Certo è, anch'io ci tengo a sottolineare, che questo tempismo vanifica completamente lo sforzo invece verso la programmazione, quindi verso il bilancio preventivo, che, come dire, significa che manca il 50% della funzione del bilancio di genere. Pertanto vi chiedo degli elementi ulteriori, però, di approfondimento. Senza dubbio il crescere dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale oggi ci permette sicuramente di fare altre indagini, di conoscere altri elementi che magari nel anche più recente passato non eravamo in grado di indagare. Quindi la domanda che vi faccio è se negli ultimissimi 2 anni, qui purtroppo si parla del 24, però i dati sono del 24, l'indagine evidentemente è successiva, quindi se c'è stata una crescita dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per riuscire ad indagare meglio e a indagare anche in maniera più larga, allargare lo spettro dell'analisi. Perché perché a mio avviso un elemento che non ho ancora visto qui e secondo me invece si potrebbe migliorare se c'è e non l'ho visto e magari mi è semplicemente sfuggito, altrimenti rafforzare, è quella che diceva prima anche la collega Bonetti, la valutazione d'impatto, cioè le misure, le azioni messe in campo che esito hanno dato, non possiamo solo leggerlo in maniera orizzontale, per cui da questo anno a questo anno ha avuto questo effetto, pertanto, perché è una pluralità di cause che genera evidentemente un effetto, quindi è la sommatoria di misure e di azioni che poi in una strategia danno un risultato. Ecco, quindi io spero che noi saremo progressivamente sempre più in grado di dire questo insieme di azioni genera questo miglioramento o questo peggioramento, oppure un miglioramento che non c'è. Faccio un esempio, abbiamo parlato di congedo parentale. Lei ci ha detto che c'è stata una maggior messa a disposizione di sostegno, di finanziamento dal 30 all'80% il primo mese, il secondo mese, il terzo mese, tre mesi nell'arco dei tre anni del governo, ma quella misura sicuramente aiuta a migliorare la ricchezza della famiglia, evidentemente, in particolare delle donne, perché poi sappiamo che il congedo lo prendono le donne, ma appunto non ha riflessi sul fatto che quel congedo lo prendano anche i padri, che era quello che vi chiedevamo, non solo per riequilibrare la distribuzione della cura, sapendo che il congedo parentale incide negativamente sul percorso lavorativo e di carriera delle donne, e quindi se non è paritario non genera quell'effetto di distribuzione anche dei risultati negativi evidentemente legati alla genitorialità in campo lavorativo, che oggi pesa esclusivamente sulle donne, ma anche rispetto ad esempio al fatto che l'attrattività di una lavoratrice donna, che madre magari non è ancora e magari non lo vorrà diventare mai, ma è potenzialmente madre, oggi, ancora oggi, ha un'attrattività ovviamente minore, ovviamente nel senso che ce lo dicono i dati, non che sia giusto così, di un lavoratore di genere maschile. Pertanto, quello che voglio dire è che oggi noi dobbiamo analizzare le valutazioni di impatto rispetto alle diverse misure per poter capire effettivamente se le azioni che vengono messe in campo hanno gli effetti che si ricercavano. Ringrazio chiedendole se possiamo poi avere la sintesi che lei ha letto, perché è stato davvero difficile seguire. Grazie.
5: Grazie. Chiedo se c'è qualche altro collega che vuole intervenire, anche da remoto. Prego, onorevole Giorgianni.
8: Sì, allora, anch'io ringrazio per il lavoro corposo che appunto ricco anche di spunti di riflessione. Io rivolgevo una domanda alla sottosegretaria, appunto i dati contenuti appunto nel bilancio di genere 2024 mostrano segnali molto incoraggianti sul fronte dell'occupazione femminile, della partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, anche grazie a misure concrete poi introdotte dal governo Meloni, come il sostegno alle madri lavoratrici, il rafforzamento dei congedi parentali. E quindi niente, le chiedo quali siano nella prossima, come dire, programmazione economica le priorità in generale del Ministero per consolidare questi risultati e renderli sempre più strutturali a sostegno dell'occupazione femminile.
5: Grazie, allora prego la sottosegretaria Albano per una replica. Prego.
3: La vastità degli argomenti che sono stati trattati è certamente, me ne scuso sin da subito, impossibile da affrontare nell'ambito dei pochi minuti che ci sono rimasti, ma comunque nell'ambito di questo tipo di riscontro e di affronto di questo documento. Però vi ringrazio per le sollecitazioni che sono state fatte, che sono numerose e tutte molto interessanti. Posso fare magari qualche sottolineatura. Intanto

sia dei dati e degli indicatori, no? Anche lì c'è stato un grande lavoro e una forte evoluzione, così come nel raccordo con la definizione del bilancio sia preventivo che a posteriori, è chiaro che c'è la necessità di raccordarsi ulteriormente, di fare dei passaggi che siano che tutelino l'output di un documento rapido, veloce, per poter essere considerato, per poter essere assunto come input di lavoro. Devo però dire che questo insomma non è un poco impegno da parte del governo, e sinceramente anche la necessità e l'importanza di poterlo vagliare alla luce dei cambiamenti anche che ci sono stati e che ci sono anche rispetto alla normativa, alla nuova governance che ben sappiamo e di cui tra l'altro insomma cui avete fatto riferimento. L'impatto delle spese, mi pare che tutto sia stato centrato sulla valutazione d'impatto, sebbene a posteriori i dati, ecco mi sono sincerata, i dati relativi al 2026 che sono stati citati e che sono riportati, in realtà sono i dati che sono stati presi dalla documentazione per la riforma PNRR e quindi dal bilancio di previsione che sono pubblicati sul sito, quindi la necessità e la possibilità per alcune voci di spesa, mi scuso se magari non c'è stata una chiarezza, la posso nuovamente sottolineare, ecco, dove è stato possibile costruire un trend, questo trend si è cercato di avvicinarlo il più possibile al 2025, al 2026, e questo si è potuto effettuare, adesso lo dico con precisione, in quelle due voci che sono le spese per ridurre le disuguaglianze di genere e quelle sensibili al genere. In questi due casi c'è stata la possibilità di lavorare sul 24, ma anche sul 25 e preventivamente anche sul 26, particolarmente per quelle dirette a ridurre le disuguaglianze. In questo ambito, che erano quelli che ho citato, poi avrete modo di, cioè passare dai 4 miliardi del 2022 ai 6,42 miliardi previsionali in questo caso nel 2026, io ritengo che sia un incremento proprio delle spese dirette a ridurre le disuguaglianze particolarmente interessante. Nel rapporto è sottolineato che l'incremento tra il 23 e il 24 riguarda particolarmente le misure a sostegno della genitorialità, tra cui l'esonero contributivo per le lavoratrici madri. In questo caso il valore è menzionato e sono 747 milioni. Nel caso del 25-26, che stiamo parlando di un consuntivo ancora ovviamente non concluso, e del 26 a preventivo, ovviamente c'è il discorso del bonus mamme, e questo il delta è circa un miliardo. È comunque un valore che riflette l'intervento del governo da questo punto di vista, cioè bonus mamme da una parte e l'esonero per le lavoratrici madri, che sono due delle misure che sono state poste in essere recentemente negli ultimi due anni delle leggi di bilancio. Invece per le spese sensibili al genere devo dire che ci sono i 27 miliardi 84, che sono una cifra particolarmente importante. Queste sono costituite da diversi trasferimenti fatti ad altre amministrazioni, in particolare la parte previdenziale, la parte assistenziale e le agevolazioni contributive a favore dell'occupazione. Su questo magari chiederò un dettaglio ulteriore, perché per quanto riguarda le agevolazioni contributive a favore dell'occupazione, credo che ci fosse una domanda, cioè proprio la possibilità di andarle a identificare con maggiore precisione e verificare quale fosse, se ho capito bene, il target, il tipo di lavoro, se fosse di minor o maggiore qualità, livello retributivo. Allora, volevo anche sottolineare un'altra questione, se li trovo nei miei appunti, che riguarda il gap occupazionale. Il divario occupazionale nell'ultimo periodo, in maniera dal 22 ad oggi, si è ridotto il gender gap, il gap occupazionale, e questo comunque è un dato particolarmente interessante.

0: Io così ce l'ho dal il divario occupazionale, dal 17, dal 18,1 del 22 al 17,4 di oggi. Quindi questo è un dato che ho relativo proprio al divario occupazionale, e quindi potremmo metterlo in correlazione anche con l'aumento dell'occupazione femminile, e dovremmo andare a comprendere, però ecco, sono analisi ulteriori che è necessario fare. Magari mi prendo per quanto no appunto ascoltavo. E per quanto riguarda la valutazione di impatto, ecco, la valutazione di impatto, se si è valutato il PNRR, ovviamente tutte le risorse PNRR sono tra le entrate quindi, e poi dalle spese, e quindi, però che sia stata fatta una valutazione precisa di quanto il PNRR abbia potuto influire questo a me non risulta, però posso fare ovviamente un approfondimento. Questione fiscale, sono stati fatti diverse considerazioni, ci sono sì gli strumenti, è vero che c'è stato il tema della tassa PIA, della flat per gli autonomi, però lì, se non vado errata, è reddito, non reddito ma fatturato, quindi il reddito sarà più o meno intorno ai 40 adesso a occhio e croce, però no, più alto, questo non siamo completamente d'accordo, e quindi così l'impatto del congedo sulla carriera professionale certamente è un impatto complesso. Quello che vorrei dire, che in questi anni è particolarmente interessante, è anche stato posto in essere da parte del Ministero della Famiglia attraverso una certificazione che è stata resa ufficiale, ma che comunque io vedo essere anche una diffusione di buone prassi nella parte che io posso portare, il lavoro che sto facendo sul tema dell'economia sociale, che ha un aspetto anche relativo al tema dell'occupazione femminile, del tema del sicuramente il divario di genere. Dove ci sono buone prassi e dove le donne sono particolarmente sostenute nel momento della maternità, tutto questo porta a un aumento, una progressione della carriera da parte delle donne nel periodo della maternità, e quindi questo è particolarmente interessante, e porta anche a un aumento delle nascite. E quindi tutto questo credo che sia un tema da approfondire certamente, da riscontrare numericamente dove credo che ci siano degli studi, anche su questo posso verificare, dove veramente questo sia stato posto in essere, perché la strada credo che sia interessante sia questa, cioè la possibilità di comprendere che quel momento è un momento della vita di una donna, di una persona che ha bisogno di un sostegno, ma che nello stesso tempo procura alla donna stessa questo anche una capacità, chiamiamola così, un po' multitasking, un po' di poter organizzare la propria vita, e che è una capacità che può essere proficua anche per l'impresa. Quindi non è un di meno ma un di più, ecco, vorrei dirlo in positivo, per me, secondo me questo è interessante. I domini sono ampissimi, come è stato detto, mi pare che ho perso qualche foglio. Ecco, questo in merito all'attrattività appunto del lavoro femminile. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, è interessante questa sottolineatura, mi informo circa la procedura, credo che si possa fare molto da questo punto di vista, e magari anche nella definizione della tempistica, se non altro per approfondire e poter definire anche aspetti di maggiore dettaglio. Ma comunque io devo dire che il lavoro che è fatto è quantitativamente particolarmente corposo e qualitativamente importante, e quindi ringrazio tutti. È certo che l'impatto, ecco, anche per rispondere all'onorevole Giorgianni, l'impatto che c'è stato, il governo ha voluto lavorare sul tema del lavoro femminile, ha voluto intervenire in maniera con una serie di provvedimenti, con una serie di, lo sappiamo, adesso si potrebbe sono l'aumento dell'assegno unico universale, il bonus di 1000 euro per i nuovi nati, l'incremento del rimborso delle rette degli asili nido. Ci sono dei dati interessanti da questo punto di vista. I contributi per le lavoratrici madri hanno avuto un impatto interessante. Anche l'aspetto, per esempio, l'aumento del 50% di contributo per le lavoratrici madri a partire dai due figli, con un impegno di spesa di oltre 600 milioni. Ecco, sono stati tutti interventi che insieme a un guardare diversamente il lavoro anche femminile all'interno delle organizzazioni, siano pubbliche che private, può essere quel cambio di culturale di cui abbiamo certamente bisogno, ma nella possibilità che una donna possa essere libera di poter affrontare la propria carriera e la propria funzione di donna e la propria vita di donna e eventualmente di madre in modo efficace.
1: Grazie sottosegretario, prego onorevole Guerra.
2: Solo una notazione per le riflessioni a futura memoria, se lei mi vuole rispondere. C'è un piccolo problema, che tutte le misure che sono state richiamate hanno a che fare con la paternità o la genitore, però il problema è che se lei guarda quel dato dell'aumento dell'occupazione vedrà che l'aumento dell'occupazione è stata tutta oltre l'età della maternità. Tra i 25 e i 45 anni l'occupazione è calata in questo periodo, quindi non lo dico, per me non è né merito del governo se è cresciuta né colpa del governo se è calata, sia chiaro, non è né merito né colpa, però non possiamo nasconderci, questo è un dato drammatico. L'occupazione nell'età della fertilità per le donne, il tasso di occupazione è diminuito. Penso che dobbiamo interrogarci tutti sul perché. Credo che sia un problema più che di incentivo economico, un problema un pochino più strutturale su cui forse qualche riflessione anche culturale in più dobbiamo fare.
3: Molto brevemente.
1: Prego, onorevole Viggiano.
3: Grazie mille, sottosegretaria. Io diciamo che non mi ritrovo proprio in questa relazione, parlo di me stessa. Io sono un libero professionista, ho 45 anni e una bambina di 10 anni. Quando ero in maternità, mia figlia è nata nel 2016, ho ricevuto dalla mia cassa di previdenza un contributo diciamo irrisorio, perché ovviamente essendo a inizio carriera voglio dire non era granché, credo fosse intorno ai 10.000 euro più o meno. Sono andata a lavorare che avevo ancora i punti del parto cesareo, dopodiché purtroppo mia figlia ha avuto un problema fisico e quindi quella maternità può essere richiesta soltanto una volta e io ho dovuto dare fondo ai miei risparmi personali e grazie al cielo che li avevo, però ci sono tante mie colleghe che in condizioni di parità, diciamo, di bruttura della vita purtroppo non ne escono, ed è anche uno dei motivi per i quali ci si cancella poi dagli albi professionali, perché non siamo tutti lavoratori della monocommittenza, ci sono tantissimi studi legali piccoli e medi che hanno una dignità, ma parlo della professione dell'avvocato come potrei parlare del commercialista piuttosto che di altre libere professioni, che nel caso di noi donne sono realmente una impossibilità alla procreazione, cioè sono veramente quasi un anticoncezionale, la uso in maniera diciamo più plastica, proprio perché in realtà lo sono, perché quando devi mettere al mondo un figlio e hai da mantenere i ritmi di uno studio che non sono il lavoro dalle 9.30 del mattino alle 17.30 con la possibilità della malattia figlio, perché devi andare in udienza comunque e ti devi attrezzare e devi avere una struttura, io diciamo che mi trovo molto peggio rispetto a questa relazione, io come tutte le tante mie colleghe, e soprattutto quando si hanno poi degli inciampi della vita come a me è capitato, onestamente credo che ci sia molto su cui lavorare e che non bastino dei semplici incentivi, spot o una tantum, ma bisognerebbe riformare il sistema in maniera strutturale, perché ripeto, non ci sono soltanto i lavoratori dipendenti, lo Stato deve farsi carico anche delle necessità dei liberi professionisti e soprattutto cercare di trovare una sorta di equiparazione della dignità delle donne lavoratrici che fanno anche il triplo della difficoltà rispetto, se sono lavoratrici autonome rispetto a quelle dipendenti, e quindi si aggiunge un carico maggiore in quell'ambito che credo meriti attenzione da parte del governo e soprattutto delle misure strutturali che non siano lasciate al libito delle casse di previdenza che molto spesso hanno delle dinamiche un po' differenti. Chiedo scusa per l'inciso, però.
0: Grazie Presidente. Io ringrazio anche per questa sottolineatura. Ricordo che stiamo vedendo il bilancio di genere, io sono sempre Ministro dell'Economia e Finanze, quindi posso. Però volevo sottolineare un aspetto, che è un aspetto di metodo oltre che di merito. E sono anch'io un libero professionista, poi è iscritta anche a un'altra cassa, ma insomma capisco e conosco bene le difficoltà che ci sono, ed è anche per questo che questo governo ha voluto dare un segnale, quello dell'assegno unico universale anche per i lavoratori autonomi, con nessuna discriminazione rispetto, no, un momento, anche il, no, per i lavoratori autonomi le ste,
4: no, vabbè, anche. No, sottosegretaria,
0: però,
4: vabbè. No, questo governo
0: ok. No. Poi cioè,
4: diciamo
0: sì, poi
4: che ha fatto un errore di dicitura,
0: ok, no. Però, quello, che voglio, quello che volevo dire è che il dover trattare sì, bene, quello che però volevo dire con una sottolineatura, questo è quello che noi stiamo anche continuando a fare per i lavoratori autonomi, il lavoro che stiamo facendo per i professionisti, e credo che da questo punto di vista insomma possiamo trovarci tutti su una stessa linea, soprattutto quella del lavoro delle donne. Però ripeto, insisto, e lo vedete, cioè io sto lavorando e stiamo lavorando sul bilancio di genere come Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi questo è il lavoro che viene fatto. È certo che è un servizio per tutti, è una possibilità di ragionamento, però insomma nasce da un importante documento che è quello relativo al bilancio, quindi questo possiamo fare. Grazie.
1: Sì, grazie. Se per, prima di chiudere, sottosegretaria, giusto una questione, mi permetto di dire io qualcosa. Quello che è stato detto sulla questione le donne dopo il primo figlio, una su cinque lascia il lavoro e non ci sono statistiche effettive su quante ne lasciano dopo il secondo figlio, è un problema che riguarda davvero anche il Ministero dell'Economia e Finanze, perché la problematica non è una problematica da circoscrivere interno alla questione economica, ma proprio a tutta la questione di quello che c'è nell'intorno per permettere il rientro. Quindi in questo io lo dico a qualsiasi governo, bisogna lavorare di più, perché economicamente ci conviene, tra virgolette, che tutte le donne tornino al lavoro. La ringrazio, quindi ringrazio sottosegretario Albano per la partecipazione e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie a tutti.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Il 27 maggio scorso, nella sala del refettorio di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'infanzia e adolescenza ha tenuto un question time con esperti su ragazzi connessi, diritti e salute nell'ambiente digitale. Noi ve lo proponiamo. Buon ascolto.
7: Buongiorno a tutti. Grazie di essere intervenuti. Anche quest'anno la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, in collaborazione con l'UNICEF, celebra l'anniversario della ratifica della Convenzione di New York, il 35esimo, con un evento speciale. Dopo la crisi climatica abbiamo scelto di affrontare un altro tema particolarmente sentito dai più giovani, ovvero il rapporto con l'ambiente digitale, strettamente collegato, come sappiamo, allo sviluppo della nostra indagine conoscitiva attualmente in corso sull'impatto di Internet e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori. Il format che oggi proponiamo è, credo, inedito, pensato com'è per dare rilievo, cari ragazzi, al vostro ruolo. Abbiamo selezionato 5 esperti che invece di intervenire direttamente risponderanno alle vostre domande. Domande che immagino non saranno secche come quelle così che di solito si pongono in un'intervista giornalistica, ma bensì articolate e argomentate. Quindi sarà una sorta di question time, per utilizzare un paragone ai lavori tradizionali del nostro Parlamento, ma anche un dibattito, perché mai come oggi su un tema così delicato e controverso noi legislatori abbiamo ancora bisogno di ascoltare i ragazzi e gli esperti, come la Commissione ha fatto il 14 aprile scorso nell'ambito dell'indagine, invitando i ragazzi per un'audizione formale. È stata una seduta speciale, sostanzialmente senza precedenti, ma io mi auguro che d'ora in poi diventi una prassi, e quindi colgo qui l'occasione per salutare gli alunni della terza e della quarta classe del liceo Caetani di Roma e della seconda classe dell'istituto comprensivo Messina di Roma, che sono oggi presenti in platea e che invito a venire sul palco a farsi vedere per un minuto di saluto da tutti, e così almeno questi giovani li conosciamo, visto che siete seduti dietro. Forza ragazzi, venite. Intanto io vorrei ricordare che il tema della relazione con l'ambiente digitale riguarda in realtà l'intera società. Nell'era delle comunicazioni siamo esposti tutti ad un frenetico flusso di scambi e di informazioni, anche provenienti dalle aree più remote del pianeta, per lo più mediate da un oggetto, lo smartphone, che ormai è diventato di fatto parte del nostro corpo e che ha ridotto notevolmente lo spazio della comunicazione diretta, in presenza, diremmo oggi, tra persona e persona, perfino tra i familiari. All'espansione di internet e dei social, e quindi della dimensione virtuale, ha fatto seguito negli ultimi anni l'affermarsi dell'intelligenza artificiale generativa, di cui appena cominciamo ad intravedere le possibili applicazioni e i rischi connessi. In breve, allora, noi viviamo una situazione che non ha precedenti nella storia dell'umanità e da questa siamo, volenti o nolenti, costantemente rimodellati ad una velocità non da lungo processo storico, ma misurabile nell'arco temporale di una vita. Se le conseguenze di tutto ciò sono facilmente riscontrabili negli adulti, a maggiore ragione dobbiamo chiederci quali effetti abbia sull'età evolutiva questo unicum nella storia umana. Le ricerche più recenti mostrano che la connessione è ormai normalizzata già in età molto bassa. Il 32,6% dei bambini tra i 6 e i 10 anni usa lo smartphone tutti i giorni. Tra gli 11 e i 13 anni il 62,3% ha almeno un account sulle reti social. Questa è una fonte molto autorevole, che ci ha fornito dati che ci fanno riflettere. Ora, social e messaggistica sono centrali nella vita quotidiana dei minori ed è un fatto che ai comportamenti di uso intenso sono collegati rischi come il cyberbullismo, l'addescamento, la dipendenza, la scarsa capacità di difendere la propria privacy e di valutare l'attendibilità delle informazioni online. Secondo i dati raccolti proprio da UNICEF, è probabilmente eccessiva la fiducia degli adulti nelle abilità dei cosiddetti nativi digitali, ovvero il 9,5% dei bambini e ragazzi di età compresa tra i 9 e i 16 anni non possiede competenze nel cambiare le impostazioni della privacy, e uno su 10 non sa come scegliere le migliori parole chiave per eseguire ricerche, accrescendo quindi il rischio di imbattersi in fonti inattendibili o in vere e proprie fake news fabbricate per un determinato scopo. Ora, in molti paesi del mondo si discute se vietare l'accesso ai social sotto una certa età. Per limitarci all'Europa, Francia e Austria hanno già approvato stringenti divieti a 15 e a 14 anni rispettivamente. Sulla stessa strada sono avviati i governi di Grecia, Spagna, Portogallo, Slovenia e Danimarca, altri stanno valutando. L'anno scorso la Commissione europea ha adottato linee guida specifiche sulla sicurezza online dei minori nell'ambito del regolamento vigente sui servizi digitali. Vi è dunque un orientamento prevalente verso la stretta sull'accesso, che ispira anche il disegno di legge il Bipartisan 1136, che attualmente è in discussione al Senato e che tra le altre cose prevede un'età minima di 15 anni per creare account sui social e l'obbligo di verifica dell'età degli utenti con modalità definite dall'autorità per le comunicazioni. Lo stesso governo, dopo aver introdotto con il decreto Caivano l'obbligo per i provider di mettere gratuitamente a disposizione applicazioni o funzioni di controllo parentale, ha poi manifestato interesse alla presentazione di un proprio testo. Ora, anch'io credo sia venuto il momento di un'attenta riflessione sul tema del rapporto tra persone di minore età e ambiente digitale, e in particolare tra i giovanissimi e le reti sociali. Quale che sia l'esito di tale riflessione in termini di limiti da porre all'uso dei social e di internet da parte dei più giovani, sono fermamente convinta della necessità di un investimento stabile e consistente sull'educazione digitale dei ragazzi fin dalla più tenera età e soprattutto dei genitori, che non si possono deresponsabilizzare. Informare e promuovere l'utilizzo consapevole della rete, dei social e degli strumenti di intelligenza artificiale non è più un'opzione, ma è una esigenza indifferibile. E quindi questa ultima riflessione io sono lieta di dare quindi l'avvio a questa iniziativa di oggi, che ha proprio come titolo Ragazzi connessi, diritti e salute nell'ambiente digitale, e quindi di dare la parola al rappresentante di UNICEF, il dottor Matteo Dimitri, che ringrazio per essere qui ed essere sempre molto attento su questi temi. Prego Matteo.
8: Grazie mille. Innanzitutto desidero portarvi i saluti del presidente di UNICEF Italia Nicola Graziano, che purtroppo per pregressi impegni istituzionali non è potuto essere qui. Ringrazio calorosamente la presidente della Commissione Infanzia e Adolescenza, l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, il suo staff e tutto l'UNICEF per aver organizzato questo bellissimo incontro. Questo incontro molto importante, che è l'evidenza di questo lavoro sinergico che già UNICEF e la Commissione parlamentare ha avviato con l'audizione del 14 aprile, e credo che questo incontro oggi sia importante per due motivi che mi stanno a cuore anche per la mia storia personale. Innanzitutto, per quanto riguarda i ragazzi, la presenza dei ragazzi e delle ragazze. E molte volte i ragazzi e le ragazze vengono utilizzati passivamente in questi incontri. Roger Hart nella sua scala della partecipazione parla di decorazione, i ragazzi usati come decorazione. Invece oggi qui i ragazzi e le ragazze sono parte attiva, sono soggetti che parteciperanno attivamente al dibattito pubblico qui in questo bellissimo posto. E ricordo moltissimo la mia esperienza personale. Anche io ormai 15 anni fa ho iniziato proprio come voi, e allora si parlava tantissimo dell'istituzione dell'autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza, e anche io ho iniziato proprio in un contesto del genere. E la seconda cosa per cui questo convegno è molto importante è la tematica, ovvero tutto quello che riguarda il digitale, tutto quello che riguarda i social media, tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale, che sono argomenti di cui noi oggi parliamo in continuazione e di cui noi purtroppo abbiamo molto spesso delle analisi molto superficiali, e quindi abbiamo bisogno di approfondire e di comprendere al meglio tutto questo e tutto quello che riguarda questi argomenti. Anche questo per la mia storia personale: io, oltre a essere consigliere di UNICEF Italia, sono un insegnante, quindi mi interrogo giornalmente proprio sia con colleghi e colleghe, ma soprattutto con i miei studenti e le mie studentesse, di queste tematiche. Siamo qui oggi per il 35esimo anniversario della ratifica della Convenzione ONU sull'infanzia e l'adolescenza, che è un grandissimo traguardo, ma anche una grandissima responsabilità, Presidente. Dobbiamo fare in modo che i diritti scritti nella Carta siano vivi, siano attivi, siano davvero garantiti. E oggi, come non mai, i diritti di cui oggi discutiamo sono appunto quelli che riguardano il digitale. E quindi, ad esempio, tutto quello che riguarda la nostra parte online, che non è più soltanto uno strumento, un mezzo, ma è proprio lì che i ragazzi e le ragazze ormai costruiscono la propria identità, guardano il proprio futuro, immaginano quello che è il loro presente. Quindi è importante far corrispondere anche dei diritti a queste esigenze, quindi il diritto alla protezione, il diritto ad avere un accesso alle informazioni, il diritto a un benessere digitale, il diritto alla salute mentale, eccetera. E quindi noi per questo ci dobbiamo impegnare moltissimo. Il Comitato delle Nazioni Unite ha già stilato il commento generale numero 25, ormai 5 anni fa, e ci tengo a sottolinearlo, è stato stilato grazie all'intervento di 700 adolescenti che hanno contribuito a iscrivere quelle che sono le priorità all'interno di questo documento. Ed è molto importante anche rispetto ai dati che citava prima la Presidente, volevo aggiungerne anche un altro molto importante, è il rapporto tra gli adolescenti e l'intelligenza artificiale, che evidenzia luce ed ombre, perché secondo una consultazione internazionale nella piattaforma digitale UNICEF U-Report, soltanto il 18% dei giovani dichiara di avere familiarità con i sistemi di intelligenza artificiale, mentre oltre un terzo afferma di conoscerli poco o quasi per nulla. E quindi questo fa capire come non basta dare accesso alla tecnologia, ma è molto importante l'educazione digitale, che parte ovviamente nella scuola, ma che poi ha un impatto sulla società, e la società deve farsi carico anche di questo, perché attraverso un'educazione digitale si può favorire uno spirito critico anche nel comprendere tutte quelle che sono le questioni legate a questo mondo digitale, soprattutto perché bisogna tenere in mente che non bisogna lasciare nessuno indietro, perché dietro il digitale possono esserci anche delle fragilità e delle problematiche che possono essere appunto legate alla discriminazione, all'esclusione sociale, eccetera. Quindi è nostro compito vigilare e appunto fare in modo che questo non accada. Sono contento che oggi siamo qui nelle nostre istituzioni democratiche a parlare di questo, e sono contento che siano i ragazzi e le ragazze qui oggi presenti, che fanno parte di percorsi virtuosi di partecipazione attiva. Sono ragazzi che fanno parte dello Youth Advisory Board, che è nato pochi anni fa grazie alla Garanzia Infanzia, che è veramente un importantissimo modello di partecipazione attiva. E poi il U-Report on the Move, che è anche questo un'esperienza straordinaria di inclusione, molto importante per dare voce ai giovani migranti e rifugiati, offrendo loro spazi di libertà e di ascolto e confronto. Quindi il mio ultimo saluto e il mio ultimo ringraziamento è proprio ai ragazzi e alle ragazze che oggi parleranno, e vi ringrazio moltissimo, perché grazie al vostro contributo possiamo migliorare quelli che sono appunto le questioni legate a queste tematiche, e possiamo immaginare un futuro migliore e molto più inclusivo, molto più adeguato a quello che è la Convenzione dell'infanzia e dell'adolescenza, per tutti e non soltanto per i giovani.
7: Grazie, grazie infinite Matteo. Allora io direi di cominciare con il nostro dibattito, e quindi lasciamo ora il posto a voi, io e Matteo, quindi l'avvocato D'Alessandro coordinerà il dibattito, e quindi forza, cominciamo con i rischi della dipendenza, e quindi con la nostra brava Giulia Fusco dello IAB, e risponderà la professoressa Daniela Chieffo, che è responsabile dell'unità di psicologia clinica del Policlinico Gemelli di Roma. E allora prego.
9: Allora, come anticipava la Presidente, entriamo subito nel vivo di questo question time, quindi lascerei immediatamente la parola a Giulia Fusco dello Youth Advisory Board di UNICEF, ben descritto già dettagliatamente dal dottore, e al quale risponderà l'esperta, e complessivamente ogni panel avrà la durata di 15 minuti circa, quindi lascio a voi anche la gestione di questi tempi, e subito la parola a Giulia, che anzitutto farà una breve presentazione di sé e poi porrà le domande alla nostra esperta.
10: Buongiorno a tutti, sono Giulia Fusco, ho 18 anni ed abito a Roma. In questo momento sto per finire il quinto anno del liceo linguistico e contemporaneamente faccio parte del gruppo dello IAB. Sono 4 anni che faccio parte di questo gruppo e fin da quel momento ho iniziato a partecipare a moltissimi eventi di promozione con loro. E nel tempo libero però coltivo le mie passioni come la recitazione, lo spettacolo e la scrittura. E per descrivermi dico sempre di essere super solare, disponibile e permalosa, perché credo che siano i 3 aggettivi migliori per descrivermi. Volevo iniziare questo mio intervento parlando della nostra guida Giovani Connessi, per la quale ci siamo ritrovati tutti insieme a discutere sui temi che stanno più a cuore degli adolescenti, come i social media e l'intelligenza artificiale. Nella nostra guida parliamo dei rischi e dei benefici che i giovani incontrano ogni giorno e sicuramente uno dei temi più discussi è quello riguardante la dipendenza. Crediamo che la dipendenza sia un tema molto delicato che si fa fatica ancora a riconoscere, ma crediamo che sia importante sottolineare che esistono degli aspetti negativi riguardo queste piattaforme. Nella nostra guida però parliamo anche di quanto al giorno d'oggi venga utilizzato in maniera sbagliata il termine dipendenza, facendo riferimento solo al tempo di utilizzo. E infatti nella nostra guida, fin dalla premessa, si capisce che abbiamo deciso di scriverla proprio perché siamo stanchi delle solite frasi fatte come mio figlio è dipendente dai social, e per questo abbiamo deciso di dire la nostra. E per esempio il tempo di utilizzo non è di per sé un indicatore sufficiente per parlare di dipendenza digitale. Bisogna valutare anche quello che si fa all'interno delle piattaforme, e il controllo che si ha e l'impatto che ha sul nostro benessere. Che ha per l'appunto sul nostro benessere. L'Istituto Superiore della Sanità ci ha fornito dei dati riguardo proprio il rapporto tra la generazione Z e la dipendenza digitale, e proprio per questo solamente il 2% degli adolescenti e degli adolescenti riscontra questo problema. E crediamo che molti giovani in realtà utilizzino le piattaforme per conoscere, per rimanere comunque connessi in modo efficace e in generale per acquisire nuove competenze. Siamo molto lieti di essere qua oggi a porre delle domande più specifiche riguardo questo tema e in generale di rapportarci con una figura professionale in grado di fornirci altri spunti di riflessione per continuare questa nostra opera di sensibilizzazione. Per questo arrivo alle domande. La prima è proprio: in che termini secondo lei è più giusto parlare di dipendenza dei social media o in generale di dipendenza digitale? E perché questa condizione viene sempre attribuita al mondo dei giovani e degli adolescenti, quando in realtà è un fenomeno che riguarda l'intera popolazione?
11: Allora, intanto grazie anche per questo invito, perché chi mi conosce sa che ormai da 30 anni lavoro all'interno di una, diciamo, dell'infanzia e dell'adolescenza, soprattutto in merito ai processi diagnostici, e indubbiamente ho visto cambiare proprio l'assetto della mente dei ragazzi in questi ultimi anni. Abbiamo visto anche un'implosione di disordini psicologici strettamente e legati a volte anche ad un fattore proprio ambientale, quindi io ringrazio tantissimo la Presidente di Commissione d'Infanzia e chiaramente anche UNICEF. E ringrazio Giulia e tutti i ragazzi, perché oltre a lavorare in ospedale, io lavoro a Policlinico Gemelli, insegno all'Università Cattolica, alla Facoltà di Medicina, al primo anno, quindi incontro i ragazzi di 19 anni, 20 anni più o meno, e non mi fermo. Chi insomma sa la mia vita, nonostante sono una mamma di un ragazzo di 12 anni, anche il fine settimana scendo, vado, incontro ragazzi, cioè non mi fermo mai, incontro famiglie. Allora, il tema di oggi è un tema, ecco la domanda, gli addiction. Bisogna stare molto attenti a differenziare, perché abbiamo l'addiction da videogames e abbiamo le addiction a volte anche dalle serie TV. Abbiamo delle dipendenze delle persone, dei ragazzi, a volte ahimè anche dei più giovani, in quei contesti digitali che chiaramente non apportano beneficio e apprendimento, e fino ad arrivare ovviamente a quella famosa sindrome di Kikimori che voi sicuramente conoscete. Poi abbiamo il tema chiaramente delle social addiction, che sono chiaramente una condizione di ragazzi che tendono a rifugiarsi nelle reti digitali perché di fatto poi spesso non hanno alternative valide. Ricordiamo però che Andrea, proprio diciamo sotto questo cappello, c'è una predisposizione neurobiologica. Io ho avuto la fortuna di studiare, appunto, di essere un ricercatore di neuroscienze, ed è senza ombra di dubbio c'è un ragazzo che tendenzialmente ha un trigger verso la dipendenza. Ora, senza scendere nei particolari, abbiamo dei profili che hanno, per esempio, l'ADHD, potrebbe essere il ragazzo che ha un ADHD, ha una maggiore predisposizione, un ragazzo che tende ad avere anche una predisposizione all'ansia, ha una tendenza a rifugiarsi, ma non è solo questo. Abbiamo, come diceva appunto l'esponente Matteo di UNICEF, abbiamo anche una cosa molto difficile da comprendere, che spesso abbiamo dei ragazzi che si rifugiano nei social media e quindi nell'addiction perché di fatto non vengono invitati, non vengono coinvolti, rimangono soli, alienati, vengono anche un po' abbandonati anche dai genitori. Allora, il tema anche, per esempio nei social media, nell'addiction, nei social, c'è anche il problema del fenomeno che non so se voi sapete, si chiama FOMO, cioè Fear of Missing Out, cioè significa la paura di sentirsi fuori dalla rete. Questo comporta chiaramente cosa? Anche un aumento di disturbi del sonno, perché molti ragazzi si addormentano col cellulare in mano perché hanno il bisogno di esserci. Come anche il meccanismo che si chiama il dopamine loop, cioè il like. Quanti più like ricevi, più aumenta, diciamo, il sistema nervoso centrale, aumenta chiaramente il rilascio di dopamina. Il rilascio di dopamina è un meccanismo che favorisce una solo temporanea ricompensa sociale. Temporanea, perché il tema di oggi, e quindi tutte le addiction, fanno sembrare, fanno percepire la concezione di sentirsi parte di qualcosa, il sentirsi anche che quante più nozioni io vedo, visualizzo in poco tempo, tanto più immagino e imparo, ma non è così. Perché infatti il tema è che quelle immagini che noi vediamo, che i ragazzi vedono e credono di poter imparare e immagazzinare, e solo rimangono in superficie, non vanno dentro. Poi c'è tutto il tema chiaramente dell'aspetto sociale, perché di fatto io dico sempre, io vorrei un mondo fatto di panchine, un fatto di posizioni, le persone devono stare vicine, i corpi dei ragazzi di oggi si stanno alienando sempre di più, si stanno anestetizzando. Quando stai con un'altra persona in presenza e non nel gaming quando sei con le cuffiette, quando sei lì vicino, senti l'odore, senti anche la presenza, l'olfatto, l'udito, tutto ciò che sono i processi sensoriali con i videogames e quindi con le addiction, con questi comportamenti compulsivi, piano piano il corpo si estranea e perde di vista che cosa? Perde di vista il sentirsi, l'identità. Io ho dei ragazzi, sapete, insomma, con voi parlo perché tanto lo sapete, abbiamo dei ragazzi che hanno delle condotte di autolesionismo. Allora quando chiediamo ma perché fai questo in modo compulsivo? Perché è l'unico modo per sentire il mio corpo. Allora, questo è un tema, chiaramente vi dico, noi siamo dei ricercatori, parlo noi, tutta la comunità, quindi insomma chi mi conosce lavora con progetti in Commissione Europea, fa di tutto, andiamo a parlare nei vari contesti. C'è anche il tema del funzionamento cognitivo, quindi c'è anche una riduzione che stiamo vedendo, Giulia, su questo è importante, perché voi ragazzi, a differenza di tanti anni fa, siete ancora più consapevoli, ma siete ancora più in contatto con le vostre emozioni. Io ho ragazzi che chiedono ai genitori: mamma, mi porti dallo psicologo perché io non mi sento bene, già 8 o 9 anni. E quindi questo significa che siete, sì, siete anche molto connessi con le vostre capacità interiori proprio, la vostra intelligenza vi sta portando sempre più verso più una consapevolezza. Quindi io per esempio dico: il Covid ha aumentato? No, il Covid non ha aumentato, il Covid ha fatto prendere contatto a volte anche all'interno delle famiglie che non hanno quell'intimità, non raggiungono quell'intimità per guardare negli occhi i figli e dire: guarda, tu forse stai male. Siamo fatti di un tempo veloce, di un tempo che cerchiamo di fagocitare, abbiamo bisogno, non abbiamo il tempo per fermarci, non abbiamo il tempo per mangiare insieme. Comunque, a parte questo, c'è poi tutto il tema funzionamento cognitivo, riduzione dell'attenzione, cioè abbiamo un aumento dei disturbi dell'attenzione, abbiamo un aumento dei disturbi della memoria a breve termine, tecnicamente si chiama working memory, che ci aiuta a leggere, a scrivere, perdiamo ormai la capacità di scrivere. Perdiamo ormai la capacità di avere un interlocutore, perché i ragazzi di oggi parlano con i vocali, parlo in modo compulsivo, e quindi parlare col vocale cosa significa? Significa controllare una comunicazione, l'ecologia della comunicazione. Il Papa Leone l'altro giorno ha parlato dell'ecologia della comunicazione. Sì, è questo, perché noi, voi, quando parliamo con i vocali, mettiamo un controllo. Oltre questo tu non puoi dirmi nulla. E quindi io controllo, ma non c'è quella che è l'arricchimento della relazione, il confronto, no? I meccanismi decisionali, quello che diceva la Presidente, la creatività, l'immaginazione, iniziano proprio nella comunicazione, nel linguaggio, nell'espressione, nel contatto, e quello che ci rende unici nel sistema. E poi diciamo i genitori, quindi sicuramente siamo a volte, diciamo, assistiamo a famiglie dove da un lato i ragazzi si chiudono nella stanza ed è giusto che lo facciano perché hanno bisogno di raggiungere l'intimità, ma a volte si chiudono nella stanza perché ci sono situazioni familiari anche molto difficili, conflittuali, quindi l'unico modo per estranearsi è in qualche modo rifornirsi e rimanere chiusi nella stanza. Ma allo stesso tempo ci sono anche un padre e un figlio che guardano la TV tutti e due col cellulare, oppure mangiano a tavola, magari l'unico pasto a cena, e c'è un tema di anche lì ognuno con il cellulare. Allora io sono dell'idea che i ragazzi di ora che hanno i genitori, diciamo tra virgolette, più o meno i ragazzi, i teenager, no? O forse anche scuola secondaria di primo grado, hanno dei genitori che un po' non riescono ancora a gestire il tema del digitale. Io sono convinta che la gioventù di ora, di diciamo i ragazzi, giovani adulti, quando diventeranno genitori, saranno meno entusiasti rispetto allo smartphone. Riprenderemo probabilmente qualcosa, perché io credo molto nei giovani, credo molto nei ragazzi. Io dico sempre: voi avete qualcosa in più rispetto a noi. Purtroppo noi non siamo pronti per certi aspetti. La seconda domanda
12: ecco professoressa, proprio quello che ha detto sicuramente sarà da stimolo a Giulia, che so che voleva porle un altro
11: sì,
12: quesito.
11: Sì, l'aveva anche posto.
12: Esatto. E chiama proprio a questo tipo di responsabilità indirettamente.
11: Esatto.
12: Lascio la parola quindi sempre a Giulia.
13: Allora, da poco tempo i social network come Instagram stanno applicando delle restrizioni sull'età minima per utilizzare i social media. Crede che questa nuova tecnica possa andare a prevenire la salute dei giovani riguardo il rapporto con queste piattaforme?
11: Allora, io credo che, come avete visto in Australia, i giovani, i ragazzi, anche i più giovani, sono in grado di violare il controllo e soprattutto il blocco
14: potrebbe ancora più favorire per certi aspetti. Io credo che la cosa importante sia un assetto, un'architettura proprio formativa sin da quando si è piccoli. E anche chiaramente c'è un bisogno di un monitoraggio da parte dei genitori, perché è normale, l'ambiente digitale è un ambiente fatto di tanti diciamo stimoli che a volte possono andare in asincronia con il ragazzo di quell'età. Allora, tornando a questo discorso, io credo che bisogna comunque immaginare una forma anche di educativa rispetto a questo, perché è vero che si sta discutendo anche la legge sulla riduzione dell'età oppure l'aumento dell'età, e su questo chiaramente penso anche a ciò che è di impatto sul funzionamento della persona, del ragazzo, però bisogna anche comunque fare i conti con un'era digitale. È chiaro che se poi io ho un ragazzo che viene a questo punto, cioè io tra l'altro quando parlo di formazione e educazione non parlo solo della scuola, perché non posso demandare alla scuola anche questo, cioè la migliore riuscita è la comunità, tutti i sistemi che ruotano intorno. E se io sono convinta che se quando si parla del sistema nervoso centrale, se quando il bambino ha 5 anni invece di un iPad, no, per farlo stare buono, si dà una forma di gioco, io sono convinta che anche l'arte, per esempio, cioè forniamo ai nostri ragazzi delle valide alternative, perché i nostri ragazzi hanno il desiderio di stare insieme. L'ultimo dato che diciamo tra l'altro condiviso con UNICEF in un nostro progetto insieme, e poi vi lascio, nel senso forse non ho più tempo, è quando noi siamo andati nelle scuole, quindi non popolazione chiaramente clinica, quando siamo andati nelle scuole abbiamo fatto la domanda: preferisci stare con i tuoi amici online o in presenza? Io vi dico che l'82% di questa popolazione, di questi ragazzi, hanno detto in presenza. Quindi mi raccomando, un mondo fatto di panchine, una stanza in cui bisogna togliere la televisione, bisogna togliere il PC, bisogna mettere uno strumento musicale e bisogna mettere un attrezzo per giocare e per entrare in relazione. Mi raccomando, l'ambiente deve essere arricchente in modo positivo, non negativo.
12: Io ringrazio molto, anche a nome della Presidente Brambilla, la professoressa Chieffo per questo autorevolissimo intervento che ci ha portato non solo il suo punto di vista scientifico qualificatissimo, ma appunto ha invitato tutti a riflettere sull'aspetto sociale, ecco, e anche sulla possibilità che con gesti semplici della quotidianità si possa riprendere il contatto. Quindi più panchine, ragazzi, sedetevi sulle panchine. Ringrazio anche Giulia e adesso passerei al secondo panel, che tratterà del tema luci ed ombre dell'intelligenza artificiale, e invito al tavolo Valerio Carfagna di UNICEF e IAB, e risponderà l'esperto, il professor Mario Pireddu, professore associato di tecnologie per la formazione dell'Università degli Studi della Tuscia. Buongiorno, allora lascerei subito la parola a Valerio per una sua breve presentazione e poi per il primo quesito da porre al professor Pireddu.
15: Allora, buongiorno a tutti, grazie professore. Io sono Valerio Carfagna, sono un membro dello IAB e oggi è un volontario di UNICEF. Oggi mi presento brevemente. Io faccio parte di questo gruppo di partecipazione giovanile non da molto, in realtà poco più di un anno, ma l'interesse per l'apertura a nuovi mondi, a nuove culture, a nuove lingue, anche grazie al percorso di studi affiancato all'arte e alla letteratura, mi ha aiutato a vedere con un occhio diverso le tematiche che in generale ci riguardano maggiormente nella nostra quotidianità. Io vorrei proseguire il dibattito, insomma, spostando leggermente il focus, e, insomma, partendo dai social media, come diceva anche, anticipava anche Giulia prima, e spostandolo sul concetto dell'intelligenza artificiale. Io mi rivolgo innanzitutto in prima persona al professor Pireddu in merito alla sua pubblicazione del 2024, in cui parlò di intelligenza artificiale e dei suoi fantasmi. Alla luce di una possibile polisemia del titolo stesso, non ci sarebbe difficile, insomma, pensare all'intelligenza artificiale che, come un fantasma, non si vede ma incute paura aggirandosi tra i suoi fruitori. Ebbene, nell'ultimo anno noi membri dello IAB abbiamo affrontato questa tematica all'interno della nostra pubblicazione Giovani Connessi, dai giovani per i giovani, analizzando ovviamente questa tematica cruciale da un punto di vista diverso, quello che ha dato origine a questa giornata, cioè la prospettiva di noi giovani generazioni. E abbiamo cercato che questo fantasma, l'intelligenza artificiale, che in realtà fantasma non è perché ci dialoghiamo ogni giorno, non ci spaventi, ma analizziamo appunto il suo lato umano. Come ho già detto nella nostra concludo dicendo che nella nostra pubblicazione abbiamo parlato dei requisiti per far parte di una comunità on life, e a livello legislativo lo cita per l'appunto la legge 132 del 2025, oppure il l'atto sull'intelligenza artificiale dell'Unione Europea del 2026, il quale analizza e soprattutto evidenzia i gradi di rischio del insomma, come possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale. A questo punto io passerei al mio primo quesito, facendo riferimento a una citazione del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Quindi l'intelligenza artificiale ha un potenziale enorme, ma senza regole adeguate rischia di accentuare le divisioni sociali o di sostituire funzioni umane senza controllo. Quindi io in generale e noi membri dello IAB ci chiedevamo se in un futuro prossimo siamo disposti e siamo pronti a fronteggiare una sostituzione tout court, quindi completa, delle facoltà intellettive umane, a partire dal senso critico, dallo spirito di analisi fino alla creatività. Quindi la vera domanda è: quale impatto secondo lei recherà dunque un utilizzo smodato e non regolamentato dell'intelligenza artificiale sulle menti di noi giovani generazioni esposte a questo strumento nella nostra quotidianità? Grazie.
16: Grazie, tanto grazie per l'invito e grazie a Valerio per la domanda. Dunque, il tema della sostituzione viene sempre evocato quando si parla di tecnologie, in questo caso di AI, ma come dire, il tema è precedente. Valerio ha gentilmente ricordato un libretto che ho scritto con il collega filosofo della scienza Stefano Morigi. Ecco, la sostituzione è proprio uno di quei fantasmi che noi analizzavamo in quel testo 2 anni fa. È un'immagine suggestiva, no? L'umano che viene sostituito dalla macchina, ce lo portiamo dietro da secoli. Se voi andate indietro nel tempo fino al 2170 a.C. trovate un dispositivo che è stato trovato sott'acqua davanti a un'isoletta greca, che serviva per calcolare in automatico le fasi lunari, le eclissi, per prevedere quando sarebbero state le Olimpiadi, eccetera. Tutte cose che si facevano a mano, diciamo, no? Con lunghi calcoli, e che all'epoca decisero di in qualche modo ingegnerizzare all'interno di un dispositivo, no? E il tentativo di delegare anche alla macchina compiti complessi, noi ce lo portiamo dietro da sempre, no? L'idea di computer che noi abbiamo oggi, di questi oggetti, in realtà si lega al fatto che nell'Ottocento computer era un termine che veniva usato per indicare delle persone. I calcolatori erano persone che venivano pagate dalle amministrazioni centrali, pensiamo all'Inghilterra per esempio, per fare dei calcoli complessi per corrispondenza, che poi venivano rispediti all'amministrazione centrale e servivano a calcolare le rotte navali, eccetera eccetera. E qualcuno all'epoca ebbe l'idea di automatizzare questi calcoli. Grazie di nuovo, scusate. Allora, riprendo velocemente il filo del discorso, giusto per dire che se il tema della sostituzione ce lo portiamo dietro da tanto ed è suggestivo, rischia di essere però, come dire, come lettura un po' semplicistica, no? Il rischio non è tanto che le macchine pensino al posto nostro. Di fatto già oggi tante attività sono delegate ai software, no? Se voi ci pensate, software che scelgono per noi tutta una serie di cose, sia dall'ambito medico, no? Che nell'ambito culturale, eccetera. Il punto è noi vogliamo rinunciare a porre le domande? Questo bisogna chiedersi. Quando io faccio formazione sulle AI, per esempio, mi capita di farne tantissima, oltre che all'università dove insegno, anche nelle scuole, e poi alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione Pubblica, dove mi occupo di formare dirigenti, funzionari, insomma, delle amministrazioni statali. E l'idea è proprio far capire che quell'ambiente lì, ed è giusto il riferimento all'ambiente, no? Siamo in tanti fra gli studiosi che studiano queste cose a parlare di ecologia, non nel senso classico, ma nel senso proprio di ambienti comunicativi in cui noi abitiamo e viviamo, e lo abbiamo sentito anche appunto negli ultimi giorni, no? Da persone più in alto di noi. Il tema dell'oikos, cioè la casa che noi vogliamo abitare, come la vogliamo costruire questa casa? Fare le domande, se voi pensate, che so, a Socrate, no? E poi a quello che Platone riprende di Socrate, resta ancora oggi, in epoca di AI, una delle attività più fruttuose e interessanti. Quando qualcuno dice, ho chiesto all'AI qualcosa, mi ha restituito un output, diciamo così, un prodotto non di alto livello, quello spesso riguarda il come hai posto la domanda. Perché se togliamo il tema dell'intelligenza che viene evocato a sproposito, no? Queste sono reti neurali generative, sono enormi calcolatori probabilistico statistici, parlo di quelle che gestiscono il linguaggio, poi ci sono quelle che gestiscono le immagini, video, eccetera, ma diciamo quelle generative che gestiscono il linguaggio, non è che c'è intelligenza là dentro, né? Soprattutto non nel senso umano, però c'è una grande capacità di calcolo, no? E di mettere in relazione mattoncini che compongono le parole, che compongono le frasi. Ecco, noi possiamo guidare quel calcolo se impariamo a capire che stiamo mettendo informazione che si trasforma in informazione. Non

0: politica, non sicuramente i software non hanno nessuna volontà, e quindi ecco, per chiudere, la tecnologia da sola non produce questi effetti. Questo sarebbe determinismo tecnologico, che appunto in ambito accademico è una delle cose che va decostruita fin da subito, no? La televisione ti rende così, no? Il computer ti rende così, lo smartphone ti rende così, ma sarebbe bello se fosse così. Non è così. Se pensate allo screen time, no? Il tema del tempo che passiamo davanti agli schermi, se tu pensi solo al quanto e non al come e al cosa fai davanti allo schermo, ti perdi la gran parte, no? Di ciò che ti deve interessare. E quindi chiudo, e appunto non è scegliere tra l'umano e il tecnologico, no? Impedire che l'AI diventi una forma opaca, no? Di controllo, in qualche modo, manipolazione, quello che volete voi, o automatismo culturale. Quindi, per me che mi occupo di educazione, l'obiettivo è formare non solo i giovani, in realtà anche gli adulti, persone capaci di usare gli strumenti senza esserne usati. Non so se ti ho risposto. Però.
1: Certo, molto chiaro, anzi, grazie. Quello diciamo che ha detto è stato molto utile, soprattutto come dicevo anche prima in merito alla nostra pubblicazione, quindi è stato un raffronto molto interessante. Io, se posso, farei la mia seconda domanda e, riprendendo sempre una tematica da noi affrontata nell'ultimo anno e ai nostri occhi molto, molto particolare, ovvero il benessere digitale, che va ben oltre il concetto dell'aspetto psicologico. Noi viviamo, ne parlavamo anche prima, in base agli eventi storici cui assistiamo ogni giorno, viviamo in un momento storico unico. Siamo infatti, diciamo, la prima generazione di nativi digitali, dunque siamo nati con l'intelligenza artificiale e con i social media, e in particolare mi riferisco all'AI, quindi siamo noi a plasmare lei mentre lei plasma noi. Addirittura parlavamo anche delle possibilità di utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ad oggi, per esempio, un giovane può utilizzare quest'ultima per comporre musica, diagnosticare malattie rare o addirittura progettare soluzioni e soluzioni insomma climatiche. Ebbene, la domanda si rivolge proprio alle possibilità e alle opportunità, cioè quale opportunità concreta ha oggi un giovane di lasciare un'impronta sull'evoluzione di questa tecnologia e che cosa serve, quali strumenti sono necessari affinché non rimanga un privilegio di pochi. Anche perché mi permetto di aggiungere una frase in riferimento, ho sentito insomma prima che ha fatto riferimento all'antica Grecia, quindi a Socrate e alla filosofia classica, io aggiungerei proprio una differenza, cioè nell'antica Roma il concetto dei pochi eletti, quello per l'appunto cui non vogliamo associare le possibilità dell'intelligenza artificiale, era proprio esclusivamente di quelle cariche magistraturali. Ad oggi dobbiamo evitare che questo accada, almeno insomma rivolgo come speranza, poiché non siamo insomma in un sistema elettivo di pochi, ma o in un'elite, ma siamo diciamo in un sistema di pari opportunità. Grazie.
0: Questa è una domanda, insomma, io per prassi mia evito di dare consigli diretti ai giovani, perché io giovane non sono più. Mi è capitato anche qualche tempo fa, ero in Basilicata, ero con padre Benanti, discutevamo in una tavola rotonda sulle IA, avevamo un anfiteatro pieno di ragazzi e il collega che ci intervistava mi ha fatto la stessa domanda. Io quello che posso dire ai ragazzi è innanzitutto di continuare a coltivare la curiosità, perché quello che emerge dai dati, e prendete il contesto italiano, è che c'è un discorso pubblico spesso volto a dipingere i giovani in un certo modo, e però i dati ci mostrano che la realtà è un po' diversa. Per esempio, sulle competenze di base di comprensione dei testi o di matematica di base o anche di decodifica delle fake news, vediamo che se i ragazzi hanno dei problemi in una certa percentuale, gli adulti cinquantenni, sessantenni, le hanno in misura doppia. E però sono quelli che fanno il discorso sui ragazzi, come se il problema fosse solo dei ragazzi. In realtà il problema è ribaltato. È diventando adulti che spesso, a volte, smettono di leggere, di comprare libri, no? Di essere curiosi. Quindi, appunto, l'unica cosa che posso dire è quello che mantiene me attivo è la curiosità, no? E non mi ha, come dire, da quando ero piccolo fino a oggi, io cerco sempre di coltivare la curiosità. Ora, voi come giovani dovete dire che mondo stiamo abitando e che mondo stiamo costruendo e che mondo voi volete costruire. Io vi pongo solo delle domande, non vi do delle risposte, perché il mondo che vedo io oggi non è quello di quando avevo io.

0: la vostra età, no? Io oggi per la prima volta nella mia vita sono un po' inquieto rispetto anche agli anni 90, agli anni 2000. Il panorama internazionale è quello che vedete tutti i giorni sui giornali, no? E allora questo imbarbarimento non è dovuto alle AI o a chissà quale tecnologia, sono le scelte di certe persone che sono in comando che portano il mondo verso la distruzione o no. Allora voi dovete, secondo me, ragionare sulle AI con le domande che vi potete fare, quindi, che so, quali dati vengono usati e raccolti, è trasparente questo utilizzo dei dati, chi decide le regole, ci sono le istituzioni, ma ci sono gruppi di pressione che agiscono presso le istituzioni affinché certe cose cambino? Avete visto, l'AI Act europeo è cambiato in questi ultimi anni. Ci sono state pressioni americane, pressioni di tante aziende, e la politica, ovviamente, come è giusto che sia in democrazia, risponde. Noi dobbiamo chiederci se questi cambiamenti vanno nel nostro interesse dei cittadini o in quelli delle aziende. Per esempio, il governo americano si è fuso, no? In qualche modo con le grandi corporation che governano le AI. Ci sono anche altre aziende che fanno scelte diverse, pensate a Anthropic che ha deciso di dire no al Pentagono, però anche lì è più complessa di come viene raccontata sui giornali, sono scelte di riposizionamento, no? Uno dei cofondatori di Anthropic era l'altro giorno, no, in Vaticano durante la presentazione dell'enciclica del Papa. Sono scelte che vanno lette in modo, come dire, complesso. Ecco, allora, per chiudere, tu dici l'accesso equo, la possibilità di intervento su queste cose non deve restare un privilegio, ma capite benissimo che questo non è un tema tecnologico, è un tema etico e politico. Come decidiamo di ampliare l'accesso? No? Pensate all'alfabetizzazione. A un certo punto nella storia si è scelto di procedere all'alfabetizzazione di massa, ok? Diamo a tutti gli strumenti che prima erano di pochi. Nel Novecento abbiamo cercato di dare a tutti gli strumenti utili per decodificare i testi audiovisivi, per esempio. La scuola non l'ha fatto. L'università lo faceva solo nelle facoltà in cui si occupava di testi audiovisivi e cinema, eppure siamo bombardati di testi audiovisivi. Io sono cresciuto guardando la TV, no? I film, i cartoni animati, le pubblicità, gli spot dei politici. Avevo gli strumenti per capire cosa avevo davanti e capire che magari quello spot voleva cambiare un'opinione qua dentro? Ci siamo, no? Con il digitale che cosa vogliamo fare? Queste sono le domande, secondo me, che dobbiamo porci voi, noi e tutti. Perché servono tre condizioni di fatto, no? Per quello che dici tu. L'educazione critica di giovani e adulti, mi permetto di ribadire. Io quando vado nelle scuole chiedo anche, sì, vengo a fare formazione ai docenti e ai studenti, ma chiamate anche i genitori. Perché se ci perdiamo i genitori, è chiaro che perdiamo una fetta importante, no? L'altra è l'accesso equo, e queste sono scelte politiche, ragazzi, non c'è niente da fare. Se preferiamo tagliare fuori i giovani dall'informazione digitale fino a quando hanno 16 anni, è una scelta. Io penso che si debba discutere su questa cosa, perché mi sembra una scelta troppo facile, che non risolve in realtà il problema, perché stai tagliando fuori, no? E solo il quanto e non il come. E poi spazi reali di partecipazione, si evocava anche prima, no? Ma abbiamo, come dire, sistemi istituzionali politici che hanno questi obiettivi? Perché in qualche modo, se ci deresponsabilizziamo e pensiamo che sia la tecnologia a creare i problemi, la togliamo di mezzo, i problemi non ci sono più. Questo nella storia è dimostrato che non è mai stato vero. E quindi torno alle questioni psicologiche, sociali, etiche e politiche. La risposta è una non risposta, nel senso che dobbiamo tutti insieme ragionare e farci domande, come dire, sempre più appropriate. Ecco.
1: Grazie, io ringrazio il professor Pireddu e Valerio che ha stimolato queste riflessioni, e anche in questo caso, come del resto nell'intervento precedente, c'è un invito, e l'invito è rivolto a voi che siete in questa platea, come prima, a coltivare spazi di partecipazione, quindi a sedervi sulle panchine. L'invito che io colgo, se mi permetto di fare una sintesi, è di coltivare la curiosità affinché appunto non ci sia alcuna forma opaca di controllo. Quindi grazie ancora. E a questo punto io inviterei qui al tavolo dei relatori Beatrice Di Santo di UNICEF IAB e l'esperto Antonio Affinita, che è il direttore generale del MOIGE, e insieme dibatteranno del tema scelto per questo panel, che è la società degli schermi, ossia come i social ci stanno cambiando. Sì, certo, certo, assolutamente, assolutamente. Sì, sì, sì, sì, perfetto. Allora, io lascerei la parola a Beatrice, che come gli altri ragazzi dirà qualcosa di interessante su di sé, sul suo percorso, e poi nella formula che abbiamo scelto e che spero possa davvero essere di vostro interesse perché è dinamica, rivolgerà la parola e la domanda al nostro esperto. Quindi intanto a te, Beatrice.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, mi presento, sono Beatrice Di Santo, ho 19 anni e come Giulia e Valerio mi trovo a svolgere l'ultimo anno del liceo. Sono membro dello IAB e volontaria per UNICEF, per UNICEF Italia, e lo IAB è un gruppo di advocacy giovanile da cui in realtà, in cui in realtà sono entrata a far parte recentemente anche io, infatti è giusto un anno che faccio parte sia dello IAB sia di UNICEF. Il motivo per cui mi sono avvicinata a questo gruppo di lavoro e al gruppo di volontariato è il mio interesse per dare voce a chi voce non ha. È proprio l'obiettivo sia dello IAB che di UNICEF. I giovani, infatti, spesso ai giovani viene dato uno spazio in cui poter parlare e potersi esprimere, ma spesso ciò che manca è l'ascolto che non gli viene dato. Ormai da anni il tema dei social media è un tema costante nelle nostre conversazioni. Infatti, se quando sono entrati nella nostra vita erano semplicemente delle piattaforme di intrattenimento su cui condividere dei video, delle foto, oggi non è più così. Oltre ad essere diventati il nostro primo mezzo di comunicazione, sono anche il nostro primo mezzo di informazione. Sebbene vadano riconosciuti degli aspetti negativi, quali ad esempio l'opportunità di mantenerci in rapporto con le nostre conoscenze quando ci troviamo distanti, è importante ricordare di non farne un utilizzo passivo ed inconsapevole. Infatti i social non sono delle piattaforme neutre, sono delle piattaforme che vanno avanti grazie agli algoritmi. Il cosiddetto doom scrolling è lo scrolling continuo su Instagram, TikTok, che ci permette di perdere la cognizione del tempo. Passiamo ore senza renderci conto che in realtà stiamo sprecando tempo, non lo stiamo utilizzando. Un'altra conseguenza dell'utilizzo passivo ed inconsapevole dei social è sicuramente la sensazione di un senso di inadeguatezza che noi teenager, noi adolescenti sentiamo dentro di noi dopo aver passato ore a confrontarci con dei modelli di vita che sono irrealistici, successi che sembrano essere all'ordine del giorno e ideali di bellezza troppo lontani da ciò che è la realtà con cui dobbiamo confrontarci tutti i giorni. Ciò su cui però io vorrei concentrarmi oggi è il ruolo dei genitori nell'ambiente digitale. Infatti, come già è stato detto in precedenza, noi siamo la prima generazione che nasce con il digitale. Ciò vuol dire che le generazioni successive nasceranno già immerse nel digitale. Se leggiamo un articolo dell'UNICEF possiamo vedere come viene citato un termine, il termine sharing, da sharing inglese dall'inglese condividere e parenting, insomma l'esercitare il ruolo di genitore. Con questo termine stiamo ad identificare un fenomeno che è sempre più presente sui social, ovvero i genitori che pubblicano le foto dei figli, i video dei figli, spesso sono bambini molto piccoli, senza naturalmente che questi ultimi possano dar loro il consenso alla pubblicazione dei loro contenuti. E proprio come citava la dottoressa prima, ciò porterebbe i ragazzi, i bambini, a pensare che quella ricompensa momentanea che riceviamo, ovvero il like, le visualizzazioni e i commenti positivi, siano tutto il nostro valore, dimenticandoci che spesso i commenti positivi sono una tantum e non una costante. Per cui mi rivolgo a lei, in quanto direttore del MOIGE, che sicuramente saprà meglio di noi che crescere vuol dire imparare a vivere con il digitale, di farlo in modo sano e consapevole. La consapevolezza però non è una sfida che solo noi giovani dobbiamo affrontare, ma è una sfida che soprattutto i nostri genitori devono in primis saper affrontare. Per cui la prima domanda che vorrei porle è... appunto sul ruolo dei genitori. Infatti noi ragazzi dello IAB nel nostro articolo Giovani Connessi abbiamo affrontato il tema del rapporto tra i genitori e i social in ambito dell'educazione dei figli. Secondo lei, quale potrebbe essere il metodo corretto per avvicinare i ragazzi a qualcosa da cui ormai è quasi impossibile sottrarsi? Poi, è giusto ritardarne l'avvicinamento o sarebbe meglio far sì che i giovani, fin dalla tenera età, imparino a familiarizzare con i social, così da crescere mentre si impara a gestirli insieme ai propri genitori, tutori, insegnanti o adulti di riferimento?
3: Grazie Beatrice, io mi metto qui e riesco a parlare meglio quando sono in piedi. Beatrice, il primo punto è che noi genitori in tutta questa storia della gestione dei figli, dei pericoli che ci sono sulla rete, siamo in fondo parte lesa. Noi siamo stati coinvolti in una dinamica che ci ha ingannato. Ci ha ingannato nel fatto che ci sono state offerte sicurezze, garanzia di stimoli per i nostri figli di stare in un ambiente tutto sommato sicuro. Ci hanno detto che è importante avviarsi subito su questi percorsi. Abbiamo avuto le piattaforme social che hanno formalizzato un contratto di accesso chiedendovi a voi ragazzi, a voi minori, dei dati senza il nostro consenso e dicendo che in fondo, voglio dire, un minorenne può tutto sommato formalizzare un contratto che impegna a donare ad una multinazionale dei social i dati per tutta la vita. E poi alcuni hanno pure il coraggio di venire a dare la responsabilità dei genitori che in tutto questo sono parte lesa. E noi nell'essere parte lesa abbiamo studiato per ben 3 anni con un team di legali, abbiamo avviato una class action inibitoria che sta facendo parlare l'Italia e l'Europa. Una class action inibitoria dove abbiamo detto: guarda che la legge per ora parla dei 14 anni, sotto i 14 anni non si accede e tu non puoi tenere invece milioni di ragazzi sotto questa età all'interno del sistema. Perché ricordatevi che il sistema dei social e delle piattaforme senza problema riesce ad identificare l'età di un minore nel giro di mezz'ora di navigazione. E poi siamo partiti su un altro aspetto, abbiamo notato un altro aspetto altrettanto gravissimo, che esistono degli algoritmi predatori fatti in modo da creare dipendenza, e di cui ne ha parlato ampiamente la professoressa Chief, il professor Pireddu, cioè degli algoritmi fatti per farvi stare attaccati ai social, per rubarvi quel tempo da dedicare allo sport, alle amicizie de visu con con i vostri colleghi, amici. Quel tempo da dedicare allo studio. Vi hanno ingannati, ci stanno ingannando, e noi su questo dobbiamo essere chiari che esistono delle responsabilità etiche, e devo dire su questo l'enciclica appena pubblicata di Papa Leone va in questa direzione e devo dire ci incoraggia, credenti e non credenti, in questa sfida di quanto sia importante e fondamentale agire, di come sia importante l'etica su questi temi, di come sia necessario che chi offre un servizio ai minori, questo servizio sia sicuro e non sia invece qualcosa che li porta. Tra i genitori che abbiamo coinvolti nella nostra azione inibitoria ci sono anche 2 genitori che hanno avuto i figli, la figlia suicida per causa, con causa, chiamiamola come vogliamo, sui social. E queste cose ci devono aiutare a riflettere di quanto sia importante innanzitutto parlarne, ed esprimo la mia gratitudine, i miei complimenti ad UNICEF che ha promosso questo incontro con la Commissione Bicamerale dell'Infanzia, di cui peraltro tra un'oretta sarò anche audito. E nello stesso tempo ci deve stimolare a prendere coscienza che in fondo noi, genitori e ragazzi, siamo parte lesa di un sistema che ci ha ingannato e ci sta continuando ad ingannare. Pensate anche al dibattito anche sulla norma, sulla legge, una nuova legge. Ma non esisteva già il Digital Service Act? Ed evidentemente non funziona, no? Perché serve una nuova legge? Anche qui, da che età stiamo discutendo? Noi ci auguriamo che venga presa un'età quanto più alta possibile, i 16, i 18, e ci si deve anche interrogare se viene fatta una legge sui 16 anni, tra i 16 e i 18 anni, chi paga le conseguenze di quello che un minorenne fa sulla rete, in termini sia di danni procurati che di danni ricevuti? Chi li paga? Chi è il responsabile, visto che la formalizzazione avviene all'insaputa del genitore e avviene i genitori giustamente non è posso stare a controllare il cellulare del figlio tutti i giorni, hanno il primo compito quello di portare il pane a casa, di pagare il mutuo e di portare avanti la famiglia, che oggi è una grande impresa, ecco. Quindi voi ragazzi ricordatevi quello che fanno i vostri genitori ogni giorno con voi silenziosamente, e neanche a volte ve lo dicono. Quindi allora noi tutte queste sfide dobbiamo dare una risposta, dobbiamo cercare un'alleanza, ma soprattutto dobbiamo chiedere comportamenti etici da parte di chi fa queste cose. Noi vogliamo che un servizio sia sicuro, e quando poi ci viene detto appunto di dare la responsabilità, non ci stiamo, perché non è giusto. Ma scusate, ma quando si compra un prodotto per un minore, voi immaginate che sia fatto con tutti i crismi? Io non so, io quando per un bambino uno compra un omogenizzato, mica va a farlo analizzare al laboratorio per vedere se è sano, se è genuino. Do per scontato che sia fatto bene. Non lo so. I prodotti e i servizi che sono fatti per i minorenni devono essere sicuri, e non c'è nulla che tenga. Noi genitori abbiamo il diritto, il dovere, e credo mi unisco anche al mondo scientifico, che su questo tema non possiamo arretrare, e non ci possono essere date responsabilità. Chi offre un prodotto a un minorenne, questo prodotto deve essere sicuro. Io direi di aver risposto abbastanza ampiamente alla tua domanda. Se ce n'è un'altra domanda, ben volentieri.
2: Sì, grazie direttore. In realtà io volevo ricollegarmi a ciò che ha appena detto lei, ovvero agli algoritmi predatori pensati apposta per farci rimanere incollati allo schermo. Infatti, come già detto in precedenza, ogni qualvolta che apriamo una pagina social siamo continuamente esposti a questi contenuti sponsorizzati che nella maggior parte dei casi propongono degli stili di vita e di bellezza che non sono assolutamente realistici. A tal proposito vorrei chiederle quanto e come questa esposizione influenza il modo in cui i ragazzi percepiscono se stessi e la loro autostima. Inoltre, gli adulti come potrebbero riequilibrare questa situazione?
3: Grazie, grazie Beatrice. Dici e chiedi un aspetto e proponi qualcosa. Io non ho una ricetta magica del riequilibrare questi comportamenti scorretti. Dico quello che stiamo facendo. Stiamo facendo un'azione inibitoria e ci auguriamo che nel corso dell'anno ci sia una risposta da parte dei giudici milanesi per inibire questi, perché il problema è questo, questi algoritmi che creano tutte quelle cose che hai appena enunciato. Quindi il primo punto è che su questi social ritorni ad esserci una modalità etica per consentire ai ragazzi questo. Poi abbiamo anche l'altra esigenza, quella appunto di illustrare, far capire ai nostri ragazzi che c'è tanta finzione in giro. Voglio dire, la influencer, la content creator, come desiderano essere chiamati adesso, a un certo punto che va in video, ma ci va magari dopo essersi ampiamente truccata, sistemata, e magari il giovane crede che in fondo quella è la bellezza a cui aspirare, e invece poi magari la vedi dal vivo ed è come tutte le persone, con tanti legittimi, giusti difetti e imperfezioni del proprio corpo, del proprio volto. E allora noi genitori la prima cosa è, dico, dobbiamo stare vicini ai nostri figli, e chiedo anche ai ragazzi, visto che vedo ci sono tantissimi giovani, dico ragazzi, cercate di ricordarvi che i genitori vi vogliono bene nonostante tutto, nonostante vengano definiti dei rompico. Ragazzi, sappiatelo, sono quelli che più perché sono gli unici che non vogliono vendervi niente, vogliono solo vedervi felici. Quindi ascoltateli anche un po' di più. Per quanto riguarda le piattaforme, quando più tardi ci si avvia a confrontarsi è importante, e ricordare che questo sistema dopaminergico, dove ne hanno parlato ampiamente, quindi non posso che ripetere le parole, la professoressa Chieffi, il professor Pireddu, questi sono algoritmi che creano dipendenza anche a noi adulti. Quindi io dico, in attesa, e ci auguriamo che l'azione inibitoria li impedisca e quindi obblighi le piattaforme, anche qui, se aderiscano, poi se lo fanno, perché poi anche lì si iniziano ad aprire altre cose, perché qui abbiamo problematiche non indifferenti, però se nel corso dell'anno vengono inibiti sicuramente faremo qualcosa. Ma l'altro aspetto che invito fortemente è quello di stare molto cauti, sapendo che questa attività ha un effetto drogante. È un effetto drogante, nel senso che il sistema dopaminergico è lo stesso che si attiva con tutte le modalità, e uno deve saperlo. L'importante è innanzitutto saperlo, ognuno ne fa l'esperienza. Sto 10 minuti, poi dopo devo riprendere a studiare, e invece ti ritrovi che stai 45 minuti e stai ancora scrollando i contatti e i social, dove purtroppo anche lì l'utilizzo del 70% della rete gira con i contenuti social. Immaginate tutta la rete internet, qua era il 75%, almeno questo mi avevo letto. Quindi ecco, io dico, non arrendiamoci in questa sfida, stimoliamo comportamenti corretti ed etici. Noi lo faremo e continueremo a farlo, perché l'alfabetizzazione informatica è un valore. Ad oggi abbiamo formato oltre 1 milione di ragazzi, 2 milioni di genitori con la nostra attività di formazione. Sia ben chiaro, questo non significa criminalizzare il mondo del web, anzi, a tal fine vi ricordo e vi invito, anche se avete piacere, il 15 giugno qui alla Camera dei Deputati nell'Aula dei Gruppi, un anno di zapping e di streaming dove premiamo i migliori contenuti a misura di minore a livello nazionale, e quindi premiamo le produzioni sia del mondo del web e sia del mondo televisivo, proprio a sottolineare il bello anche che c'è nella rete. Però stiamo molto molto attenti e con grande responsabilità viviamo la nostra navigazione. Grazie dell'ascolto.
1: Grazie, io ringrazio il direttore del MOIG, ha fatto cenno appunto a questa azione intrapresa presso il Tribunale delle Imprese, e sempre nell'ottica chiaramente di segnare una responsabilità anche dei provider, e chiudendo anche rispetto a quanto abbiamo detto con riferimento agli altri relatori, con i suggerimenti per i ragazzi, proprio perché rappresenta quell'agenzia educativa fondamentale che è la famiglia, ecco, l'invito rivolto dal direttore è quello dell'ascolto dei genitori, che anche richiamando quello che diceva la professoressa Chieffo, dovrebbero distaccarsi anche loro in certi momenti dagli apparecchi che hanno in mano, e così instaurare e riprendere il dialogo con voi. Quindi grazie ancora per questo contributo. Allora, inviterei per gli ultimi due panel di questo convegno, che saranno dedicati alle fake news e la realtà, come orientarsi nell'infosfera e all'odio online, un fenomeno ai noi molto diffuso, tra discriminazioni, appunto responsabilità della rete, Maria Kunic, Siradio, che si occuperà del primo di questi temi, e poi Maria Kunic, che interverrà in un secondo momento, e ai quesiti che i ragazzi porranno risponderà Aurora Barbari, che è psicologa, criminologa e formatrice, la vedete in divisa perché è un sottotenente di complemento del ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri. Quindi lascio la parola intanto a Siradio, lo ringrazio per la sua breve presentazione e poi per la domanda che porrà alla sottotenente.
4: Grazie mille. Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Siradio Ba, ho 20 anni,
5: e vengo dalla Guinea Conakry. Sono in Italia ormai da 5 anni, sono un membro di Europort on the Move, di Steering Group di Europort on the Move, un gruppo formato da ragazzi con background migratorio, giovani migranti, rifugiati, che raccogliamo dei dati dei minori stranieri non accompagnati. Giovani migranti, il nostro ruolo è quello di raccogliere esperienze, bisogni e opinioni dei minori stranieri non accompagnati attraverso sondaggi online e momenti di confronto, per poi portare queste voci all'attenzione delle istituzioni. Scusate, è l'ansia.
6: Facciamogli un applauso di incoraggiamento. Grazie, grazie. Non è facile per nessuno, stai andando benissimo, grazie, quindi grazie. Prosegui pure.
5: Va bene. Allora, parlavo di Europort on the Move, una piattaforma che ascolta e fa partecipare i giovani, soprattutto quelli minori stranieri non accompagnati, giovani che vengono in Italia senza, spesso minori che non hanno supporto dei genitori. Da questi dati raccolti da questa piattaforma spesso emerge che i giovani migranti, minori stranieri non accompagnati, fanno fatica a riconoscere contenuti affidabili, e questo accade soprattutto quando stanno a cercare opportunità lavorative o informazioni utili per la loro vita quotidiana, esponendoli più facilmente a truffe, sfruttamenti, disinformazione e quindi al fake news. In questi casi il problema non è solo informativo, ma riguarda direttamente la sicurezza e i diritti delle persone minorenni. Mi dispiace tanto perché la domanda la dovevo fare al professor Quattrociocchi, però non c'è, sì. Quindi la farò.
6: Diciamo che risponderà un'autorevolissima esponente proprio del ruolo dei carabinieri, dell'arma dei carabinieri, quindi sarà proprio la persona più adatta a poterti rispondere, già che hai accennato a dei temi davvero molto molto rilevanti e pregnanti che riguardano anche proprio la tua persona, quindi poni pure il quesito.
5: Va bene, grazie. Allora, le persone con background migratorio, tra cui anche io e altri miei coetanei arrivati in Italia soli e spesso minorenni, usiamo il web come una bussola per la sopravvivenza. Mi metto anche io, perché ho fatto un viaggio lunghissimo che magari è durato quasi un anno. Vi assicuro che il telefono e l'internet è stato un supporto molto utile, che mi ha aiutato moltissimo durante questo viaggio fino ad arrivare in Italia. Quindi appunto era per sottolineare questo, l'importante anche di questo strumento, lo smartphone e internet, che sono dei strumenti, noi li usiamo non solo per svago, ma sono dei veri e propri mezzi che indispensabili, che ci permettono di mantenere i legami con le nostre famiglie e orientarci nel nuovo contesto in cui ci troviamo, cercare opportunità lavorative e anche di studio. Per questo vorrei porle questa domanda: quanto può essere pericolosa la disinformazione online per giovani che spesso si trovano in situazioni di vulnerabilità utilizzando il web come punto, il principale punto di riferimento?
7: Grazie mille per questa domanda, buongiorno a tutti e a tutte, è un grande piacere ed onore essere qui, ringrazio la Commissione parlamentare, ringrazio la Presidente, ringrazio UNICEF. Io mi sento di fare uno svelamento, il mio curriculum è pubblico, quindi, però prima di arruolarmi ho lavorato tantissimo nei SAI e nei CAS, quindi centri di accoglienza straordinaria, in Caritas e in altre cooperative, e porto sempre con me un grande senso di dignità e di autoconservazione e di speranza, che poi è stata tra le motivazioni che mi hanno portato ad arruolarmi. E quindi intanto grazie per questa condivisione che è veramente molto profonda. E mi sono trovata dall'altra parte, nel senso, nella necessità di intervenire e ho visto un po' quello che tu stai portando, quindi quanto uno strumento così piccolo, così insignificante nella nostra quotidianità, poi per qualcuno è ancoraggio e salvataggio. E nel mio piccolo contributo alla mia attività da psicologa è stato quello di insegnare attraverso un approccio psicoeducativo la portata dello strumento e quali sono i pericoli, perché spesso le persone arrivavano con una fantasia rispetto a quello che avrebbero trovato e con una disillusione e frustrazione. Quindi sicuramente in casi di vulnerabilità o fragilità, che dir si voglia, che sia questa di stampo migratoria ma anche emotiva, sociale o familiare, sicuramente il pericolo è molto elevato. Perché non parliamo solo di fake news o disinformazione, a me piace spesso prendere l'etimologia delle parole, no? Quindi disinformazione è quando l'informazione viene tolta o negata. Gli avvocati direbbero che c'è del dolo, dell'intenzionalità, al contrario della misinformazione, dove appunto l'informazione è mancante ma per incidenti, quindi senza intenzionalità. Quindi nel togliere intenzionalmente l'informazione corretta, l'informazione più giusta, l'informazione che può salvare una persona, c'è sicuramente qualcosa di malvagio e di crudele, perché il sapere, quello che poi produce l'informazione, il sapere diventa, il saper fare diventa il saper essere, ed è qualcosa di profondamente identitario, in realtà è qualcosa che entra e plasma la propria identità, la propria realtà sociale, individuale, familiare, portando veramente a unire tutte le parti di sé. E internet non è più un luogo solo di svago, è un luogo di appartenenza. E qui si cercano dei modelli da seguire, qui si cercano delle conferme, qui si cercano delle risposte, dell'ascolto. E nei casi dei minori stranieri non accompagnati, dove mancano delle figure di riferimento, le figure parentali, le figure genitoriali, i tutori, quello è l'unico spazio che si trova. Uno spazio online non è uno spazio fisico, ma quantomeno è uno spazio, è definito, è incorniciato, è dentro un quadro. E allora quei contenuti assumono il ruolo che un tempo appartenevano alla comunità, alla scuola, alla famiglia, e diventano totalizzanti, perché se io ho solo quello non posso negarlo, almeno quello lo devo prendere per vero, perché altrimenti mi disintegro, non mi rimane più niente. Qui trova il terreno fertile la disinformazione. Tutto ciò che io vedo può apparire credibile perché viene ripetuto tante volte, perché riconosco un'autorevolezza dalla voce di chi lo dice. E questa vulnerabilità si può tradurre anche in una dipendenza emotiva, un po' ricollegando quelle che sono le dipendenze comportamentali, no? La difficoltà di scollegarsi e disconnettersi, perché poi in realtà è un qualcosa di mio, no? Spesso ridendo diciamo che ormai il telefono è diventato il nostro terzo braccio, ma forse è anche qualcosa di più. Poi rispetto alla deformazione professionale da psicologa, penso a quelli che sono gli effetti sulla salute mentale, perché un giovane cerca delle conferme su temi molto delicati, possono essere l'autolesionismo, possono essere disturbi alimentari, conflitti familiari, e la banalizzazione con cui vengono vendute delle risposte. In realtà il disagio in questo modo non viene curato, ma viene alimentato, viene amplificato, un po' come se fossimo in una camera d'eco del dolore, no? Quindi tutto prende una risonanza sempre più grande, è una trappola, non posso più liberarmi, perché in realtà non posso neanche lasciarlo andare. Serve presenza umana, l'hanno detto meglio di me tutte le persone che mi hanno preceduto, ma credo tantissimo che quello che curi sia la relazione, è la relazione a curare. E un ragazzo, un minore, una persona che viene vista, viene ascoltata, viene attenzionata, è molto meno affascinata da quella che è la narrazione del digitale. Spero di averti risposto.
4: Sì, grazie mille. Ma io avevo solo una domanda, quindi sì. Sai che è finito proprio.
6: Allora, grazie. Grazie a Siradio per la sua testimonianza diretta e grazie al contributo della sottotenente che ha sottolineato sicuramente, ecco, gli aspetti. In questa risposta sicuramente si sono evinti i due aspetti, cioè quello positivo e quello dell'utilizzo dei social o comunque delle tecnologie digitali che Siradio, dalle sue parole, abbiamo ascoltato essere stati fondamentali nella sua esperienza. Lo ringrazio ancora per averla riportata. E però, appunto, la necessità che certe situazioni di disagio possano sempre essere curate attraverso la relazione. Quindi grazie per questo contributo. Adesso passiamo appunto all'ultimo panel. E invito a salire al tavolo Maria Kulinic. Ci occuperemo in questo ultimo spezzone del convegno del fenomeno, appunto, a cui accennavo prima, dell'odio online. Lascio la parola intanto a Maria per la sua breve presentazione.
8: Salve, buongiorno a tutte e a tutti. Io mi chiamo Maria, ho 19 anni e sono ucraina. Vivo in Italia ormai da 4 anni e per il momento abito a Napoli e studio all'Università Orientale. Nel mio tempo libero mi piace leggere, viaggiare, studiare diverse lingue, fare lo yoga, ma anche suonare i tamburi afro-brasiliani. Anche io sono membro degli Report of the Move, ovvero dello steering group, e come ha detto Jessie Radio, noi facciamo praticamente sondaggi che si basano su diversi temi nella vita dei giovani migranti, che sono molto importanti. Innanzitutto uno di questi temi è il sondaggio sulla discriminazione. Io vorrei introdurre alcuni dati basandosi sempre su questo sondaggio che abbiamo creato. Allora, parlando sempre della discriminazione, vediamo che circa il 60% dei giovani intervistati hanno ritenuto che hanno subito la discriminazione nella vita reale, invece 13% lo vive con una certa regolarità. D'altro lato, vorrei anche parlare della discriminazione nel mondo digitale, che è anche un tema molto importante, e purtroppo ci sono tante persone che subiscono le discriminazioni online. Vediamo che secondo il nostro sondaggio 57% dei giovani intervistati ritiene che i media, soprattutto i social media, sono quelli che promuovono i stereotipi razziali, i stereotipi di genere. Quindi vediamo che ovviamente è una situazione molto grave e per questo serve un intervento, come per esempio inserimento dell'educazione civica, anche e soprattutto con la pratica, inoltre anche la collaborazione tra istituzioni e le scuole. Invece un altro tema di cui vorrei parlare è anche il tema della violenza di genere, soprattutto nel mondo digitale. Vediamo che secondo i nostri dati raccolti dal sondaggio, il 45% pensa che la violenza di genere esiste soprattutto nel mondo online, però tanti di questi ragazzi e ragazze non sanno riconoscere questi problemi. Vediamo che ad esempio 35% sa a chi rivolgersi nel caso di violenza, invece 60%, cioè un numero anche più alto, purtroppo non ha idea a chi rivolgersi nel caso di cyberflashing oppure cyberbullying. Per questo io vorrei fare alcune domande a lei, signora Aurora Barbari, come criminologa e psicologa che si occupa soprattutto del tema della violenza di genere oppure la violenza e la discriminazione online. Allora, la mia prima domanda è: in Italia noi esistiamo un numero elevato delle discriminazioni, anche della violenza online, soprattutto nei confronti di giovani migranti e rifugiati. Secondo lei questo problema esiste a causa di mancanza dell'educazione emotiva digitale oppure del razzismo strutturale? E se esiste da entrambi i fattori, secondo lei, dal punto di vista psicologico, perché le persone appunto vogliono compiere questi atti di violenza, creando sempre più problemi, anche stereotipi razziali, non soltanto nella vita reale ma anche nel mondo digitale?
7: Grazie Maria per queste domande.
6: La interrompo un attimo solo per invitare i ragazzi all'ascolto, perché la vostra collega ha posto davvero una domanda molto molto concreta e credo possa fornire davvero la risposta della sottotenente, delle indicazioni molto utili per voi. Vedo tra voi tante ragazze anche, quindi sono state richiamate delle problematiche specifiche, Quindi ecco, vi invito a mantenere ancora un po' alta l'attenzione, perché penso che possiate cogliere davvero degli spunti utilissimi per voi. Lascio la parola alla sottotenente.
7: Grazie. Grazie Maria per questa domanda. Cercherò di rispondere al meglio delle mie possibilità. Sì. Ecco, vorrei partire un attimo da un assunto di base. Parliamo di discriminazione e violenza online e offline, soprattutto verso i giovani rifugiati e migranti. Ecco, quando analizziamo in generale il fenomeno della discriminazione e della violenza, online e offline che sia, dobbiamo evitare delle soluzioni e spiegazioni semplicistiche e riduzioniste. Tu hai già anticipato in qualche modo una commistione di cause, no? Perché non c'è mai una singola causa scatenante, ma un'interazione di fattori culturali, sociali, emotivi, strutturali, e potremmo andare avanti così trovandone altri fattori di altre dimensioni. La letteratura scientifica ci dice che coloro che appartengono a dei gruppi minoritari, che siano essi persone migranti, persone rifugiati, ma anche minoranze etniche o religiose, presentano un rischio significativamente più alto di vittimizzazione, di cyberbullismo, di hate speech o di crimini d'odio veri e propri rispetto ai coetanei che appartengono al gruppo cosiddetto maggioritario, quindi non stereotipizzato. Vorrei parlare di un costrutto che ritengo centrale della psicologia contemporanea, che aiuta in qualche modo a spiegare meglio questo tema, che è quello del minority stress. Il minority stress è il carico di stress cronico vissuto dalle persone che appartengono a dei gruppi socialmente stigmatizzati, non per il fenomeno violento in sé per sé, ma per la continua esposizione, no? Un continuum di sospetto sociale, di microaggressioni, di discriminazioni, che da un punto di vista clinico sicuramente produce sintomi depressivi, sintomi ansiosi, crisi anche legate alla propria identità, perché mi rendo conto che la mia identità è qualcosa di pericoloso, e isolamento sociale. Però è importante anche questo costrutto da un punto di vista criminologico, perché ci permette di attenzionare il concetto di gruppo vulnerabile o di vulnerabilità. Abbiamo studi criminologici ormai da decenni, invece la vittimologia nasce da poco, no? Quindi finalmente si sposta il focus non più solo sull'autore di reato, ma anche sulla vittima, per capire quali sono i vari significati dell'essere tale, per dare dignità anche in questo caso, no? E dare degli strumenti concreti. Ecco, la vulnerabilità non indica una debolezza individuale, personale, ma una maggiore esposizione al rischio. Un rischio che è dovuto anche in questo caso a una concomitanza di fattori di vario genere, di varia stampa, di varia natura. Le persone migranti, rifugiati sono spesso considerati gruppo vulnerabile perché in loro coesistono una fragilità economica, difficoltà linguistiche, paura dell'autorità, paura di non essere creduti e quindi di non denunciare. Quindi in questo senso li consideriamo, così come tante altre minoranze, gruppi vulnerabili. La criminologia invece ci insegna che la violenza, ovviamente, tende proprio a selezionare il bersaglio e a colpire proprio quei gruppi, quelle persone, quelle entità che vengono viste meno tutelate e meno protette, perché diventa uno stimolo ad aggredire. A questo si aggiunge il razzismo strutturale a cui facevi riferimento. Per razzismo strutturale io vorrei intendere delle narrative sociali che si sedimentano nel corso del tempo, anche in questo caso diventano macigni. Ad esempio l'associazione che c'è tra migrazione e pericolo, tra rifugiato e problema sociale, tra diversità e minaccia in generale. Quando queste narrazioni vengono riproposte, ripresentate, diventano matrice comune, diventa normalità e viene quindi normalizzata appunto l'ostilità verso i migranti, verso le persone rifugiate. Quindi aumenta la violenza perché diminuisce la percezione reale della moralità legata a questi fatti. Quindi io lo considero più meno grave questo fatto e in qualche modo normalizzato da cause più o meno interne o esterne. Quindi se un gruppo viene continuamente vessato, denigrato, disumanizzato, perché è riconosciuto meno capace, meno affidabile, quindi pericoloso, allora l'aggressione diventa più giustificabile. Un'aggressione che può essere online, ma anche nella vita vera. Sappiamo che l'aumento degli hate speech e della propaganda xenofoba correla con l'aumento dei crimini d'odio. C'è proprio una proporzionalità diretta in questo senso. Poi rispetto all'analfabetismo digitale, un'altra causa, l'analfabetismo emotivo e digitale. Viviamo in una società, ripeto, lo dicevano i colleghi, ad altissima stimolazione emotiva, sensoriale, esperienziale, ma la capacità di in primis dare un nome alle emozioni che proviamo, poi riconoscerle, quindi governarle, è bassissime. Quindi vissuti emotivi come frustrazione, paura del fallimento, paura del diverso, vengono proiettati verso il diverso. È un meccanismo proprio della psicologia dei gruppi o della criminologia sociale, quello dell'in-group versus l'out-group. Quindi noi contro loro. E non fa parte di un, non per forza di ideologie estremiste, ma di bisogno identitario, ho bisogno di appartenere a qualcosa, quindi se appartengo a qualcosa l'altro, che non è parte del mio gruppo, è il nemico, diventa il bersaglio e quello che poi consideriamo il capro espiatorio. Io mi sentirei di fermarmi qui.
8: Grazie mille, e vorrei fare la seconda domanda. Sappiamo che in Italia si sta discutendo un disegno di fare la legge per proibire i social media ai giovani che non hanno compiuto 16 anni. Però vediamo che in alcuni paesi dove questa legge è stata già approvata, come ad esempio l'Australia, la situazione è molto difficile perché questa legge non dimostra sempre una certa efficacia, soprattutto se parliamo dei giovani, perché anche se dal punto di vista ufficiale questa legge dimostra che i giovani non possono più utilizzare ad esempio social media eccetera, loro comunque continuano di farlo, ad esempio creando i dispositivi, creando i profili falsi, utilizzando i dispositivi dei loro genitori, ma d'altro lato questo porta anche a un certo rischio, perché anche se lo fanno di nascosto, alla fine possono subire anche le discriminazioni, possono anche subire cyberbullismo oppure cyberflashing. E secondo lei appunto questo divieto, invece di proteggere i più vulnerabili, non è che può essere un rischio per le persone che possono essere appunto poi discriminati, possono subire la violenza online sempre di nascosto, perché poi avranno paura anche di raccontarlo ad altri che vengono per esempio violentati online eccetera.
7: Grazie. Beh, il dibattito sul divieto dei social ai minori nasce da una preoccupazione sicuramente legittima, perché ormai la letteratura ce lo ricorda con forza quanto un uso disregolato dei social, in generale del mondo digitale, correli con disturbi comportamentali, dipendenza tecnologica, come diceva la dottoressa, adescamento, cyberbullismo, quindi in generale con degli effetti sullo stato psicofisico gravissimi. Quindi la preoccupazione è fondata. Tuttavia, sempre da un punto di vista psicologico e criminologico, dobbiamo fare attenzione a non confondere la presenza di un rischio che sussiste con l'efficacia automatica di un divieto. Quindi anche qui mi ricollego a quello che dicevano gli esperti. Sappiamo già che gli adolescenti, i giovani aggirano i controlli, no? Con degli account segreti, utilizzando i dispositivi dei genitori o anonimizzando il loro accesso. Quindi questo che cosa ci dice? Che quando un comportamento che è considerato centrale nella socializzazione adolescenziale viene proibito ma non viene eliminato realmente, allora questo si sposta in una dimensione segreta, una dimensione clandestina. E qui, dal punto di vista criminologico, certo che è ancora più rischioso, perché nel segreto io non ho la possibilità di condividerlo, di renderlo poi manifesto, perché il minore, l'adolescente che vive esperienze traumatiche online fa anche esperienza di un doppio livello di paura: la paura legata a quanto accaduto, all'esperienza che ha subito, al fatto che questa possa reiterarsi nuovamente, ma anche la paura di essere scoperto. Quindi, per evitare conflitti familiari con i genitori, per evitare ripercussioni, tace. E nel silenzio, anche qui dal punto di vista clinico, aumenta un sentimento di vergogna, di esclusione sociale, di accettare ormai quanto gli è accaduto, e anche l'escalation, perché poi sappiamo che la violenza risponde ad un'escalation, quindi ci immaginiamo e purtroppo ci dobbiamo aspettare accadimenti sempre più gravi. Ma in realtà il silenzio correla di nuovo anche in questo caso con quello che si intende per vittima vulnerabile, quindi il minore, che è già un gruppo vulnerabile di per sé, diventa ancora più soggetto al rischio. Questo è quello che accade, il meccanismo seriale del grooming o dell'adescamento online. I predatori scelgono, profilano proprio quegli scenari dove c'è segretezza, dove c'è l'impossibilità di affidarsi ad un adulto, ad una supervisione, e dove c'è isolamento. Quindi nel caso di questa relazione impari tra adulto e tra minore, sicuramente la segretezza è qualcosa di molto dannoso. Lo vediamo anche nelle donne vittime di violenza, no? Per spostarci un attimo, fare una piccola digressione, quanto il segreto in realtà produca degli effetti sempre più dannosi, perché poi il ciclo della violenza diventa sempre più severo. È un proprio meccanismo che va rotto, che va spezzato, ma serve l'altro per farlo. Anche qui in realtà torniamo, no? Serve un altro, un adulto significativo, un adulto non giudicante, che sia veramente presente a se stesso e presente per l'altro, cioè disponibile, un adulto che sia disponibile a me. Ci immaginiamo i genitori, però in realtà può essere un adulto significativo per le ragioni, può essere un educatore, un insegnante, no? Però qualcuno ci deve essere, che spezzi il meccanismo. E questa è la questione relazionale per me fondamentale, perché se il rapporto con il digitale viene vissuto con segretezza o con controllo, allora l'adulto, che in realtà è il principale fattore di protezione, così non vediamo solo il fattore di rischio ma anche il fattore di protezione, in questo caso non lo vedo proprio, l'adulto scompare. E quando invece è proprio quello da monitorare, da attenzionare, su cui investire delle competenze, le famose competenze che in qualche modo possono aiutare a uscire da questo meccanismo, sono quelle capacità che noi chiamiamo soft skills, no? Oppure competenze trasversali, che si contrappongono alle hard skills, le competenze tecniche. E parliamo proprio dell'alfabetizzazione emotiva, dell'educazione digitale, in realtà dello sviluppo di un senso critico, no? E di trasmettere, perché no, anche delle competenze tecniche al genitore, in modo tale che sia un genitore solido. Però ecco, anche, mi ripeto, anche in questo caso è una relazione che ci impone di essere presenti. E poi concludo, abbiamo parlato di questi fenomeni come più facilmente riscontrabili nei gruppi vulnerabili, però in realtà nessuno di noi è immune, no? Perché in realtà questo fenomeno parla della salute della società che abitiamo, dello stato di salute emotivo, culturale, sociale, anche qui. Quindi sì, intervenire, però un intervento sulla prevenzione. L'intervento deve diventare prevenzione, una prevenzione multilivello, perché quello che accade nel mondo tecnologico non è scisso, non è una schizofrenia dal mondo reale. In realtà è qualcosa che la società, fatta di uomini, di donne in carne ed ossa, ha già accettato e iniziato a tollerare, quindi poi si traduce in un mondo virtuale, ma sono due specchi, è lo stesso specchio in realtà della medaglia.
9: Grazie, grazie. Grazie mille. Io ringrazio Maria e la sottotenente per queste puntuali risposte alle sue domande, e anche qui mi permetto solo di aggiungere ecco un altro punto di riferimento, l'arma dei carabinieri, quindi anche
7: grazie. Sì, grazie.
9: Anche da questo punto di vista sappiate ragazzi che ecco, la rete da costruire è fatta anche dalle istituzioni. Quindi io vi ringrazio tutti e lascio adesso la parola alla Presidente per le conclusioni. Grazie.
10: E allora io non posso che ringraziare tutti voi per aver animato questo importante momento di confronto. Io faccio sempre Pierino che gira tra i banchi. Devo dire che ci sono alcune ragazzi sul cellulare in questo momento che fanno così, quindi però rappresentano una piccola parte. Quindi questo vuol dire che almeno all'interno di quest'aula siamo riusciti a staccarli dai device per 2 ore. Non ci sono ricette infallibili per comporre le preoccupazioni che abbiamo con le opportunità che dobbiamo cogliere. Facciamo tutti del nostro meglio. Io credo che il confronto però con i ragazzi sia fondamentale, perché del resto anche nel corso dell'audizione che abbiamo

0: di trattare questi temi peer to peer, cioè i ragazzi ovviamente si rapportano meglio e danno miglior tributo di ascolto ai loro pari, che è ai professori, che alle famiglie, che agli esperti. E il mio ovviamente non vuole essere un ovviamente perché sono più qualificati, ma vuole essere una presa d'atto della realtà. È ovviamente così, perché se no tutto il grande impegno che viene messo in atto anche dalle scuole su questi temi avrebbe prodotto già risultati, e oggi i risultati ancora non sono sufficienti. Quindi inauguriamo questo doppio canale, dialoghiamo direttamente con i giovani, ma con il contributo di esperti, e gli esperti che oggi hanno calcato questo palco nostro sono veramente esperti di grande preparazione, professionalità ed autorevolezza. Io voglio ringraziarli uno per uno per aver dato il proprio contributo in questa in questa iniziativa forse un po' insolita. E allora ringrazio come sempre UNICEF, sia il nostro presidente che Matteo, perché sono preziosi ed insostituibili nel lottare ogni giorno per i minori sotto tutti i fronti, guardate, questo come tutti gli altri. Devo dire che stiamo parlando di una realtà meravigliosa, autorevole, e che ha la stima e la gratitudine di tutti noi. E allora io rinnovo l'offerta di mettere la commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, che ho l'onore di presiedere, al vostro servizio, al vostro totale servizio, se avrete bisogno, se avete bisogno di me. E con questo dichiaro chiusa la nostra iniziativa odierna. Grazie.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. In apertura il duro botta e risposta tra il presidente americano Trump e la premier Meloni. Non la voglio più come femme perché lei e gli altri alleati NATO non ci hanno aiutato con lo stretto di Hormuz, ha detto il tycoon rincarando la dose dopo la replica della premier. Gianluca Ruggirello.
2: A 24 ore da uno degli scontri più netti tra Roma e Washington, a Palazzo Chigi si ragiona su come andare avanti dopo la risposta obbligata della premier alle parole di Trump. Certe cose meritano una reazione immediata, d'altronde aveva detto lei nel video, dove si era anche detta allibita delle dichiarazioni inventate. Non capisco perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Mi dispiace il ragionamento della premier che Trump non abbia la stessa determinazione contro i nemici dell'Occidente. Io e l'Italia, la chiosa, non imploriamo. Ora però a Palazzo Chigi si studiano i prossimi passi. Nessuna intenzione di rompere le relazioni transatlantiche, certo, ma nemmeno si può far finta di nulla. D'altronde la scelta di non sottrarsi allo scontro c'è già stata con il video diffuso dalla premier. Così è indubbio la partecipazione del governo al consueto party per la festa dell'indipendenza americana del 4 luglio. D'altro canto però bisogna trovare comunque una soluzione che tenga aperti i canali diplomatici, visto che lo stesso sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari ieri confermava: i rapporti tra Italia e Stati Uniti non si interrompono per un incidente.
1: Al centro del confronto dei gruppi politici la solidarietà alla presidente del Consiglio, ma in primo piano anche il tema delle alleanze. Francesco Macaro.
3: La premier non supplica, Trump si è vendicato dei no ai suoi diktat, così il presidente del Senato Ignazio La Russa. Meloni e l'Italia non si piegano, insiste Fratelli d'Italia, linea condivisa da tutta la maggioranza. Per i forzisti l'Italia merita rispetto, la Lega comunque solidale ribadisce la necessità di ricucire tra alleati sempre affidabili, con Matteo Salvini che chiosa: non mi pento del sostegno a Trump. Il leader del Carroccio vira poi sulle prossime elezioni politiche, il centrodestra vincerà e la Lega sarà a doppia cifra, e su Vannacci chiarisce: per ora si è messo fuori lui, poi vedremo. Tema alleanze caldo anche nel campo largo con Schlein, Conte e Fratoianni insieme ieri a Bologna per i 125 anni della FIOM. Tutti solidali con la premier, ma basta fare i vassalli di Trump. Quindi sul voto nazionale la segretaria del PD assicura: non ci divideremo perché, spiega Schlein, non faremo di nuovo questo regalo alla destra. Non dobbiamo solo vincere, sottolinea il 5 Stelle Conte, dobbiamo governare per 5 anni. Malgrado i fischi della platea a Renzi, da Verdi Sinistra Fratoianni assicura: noi aperti a tutti. Mentre il leader di Italia Viva chiosa: senza riformisti il centro-sinistra non vince.
1: I lavori parlamentari. La settimana si è chiusa ieri a Montecitorio con la posizione della questione di fiducia del governo sulla conversione del decreto sul cosiddetto piano casa. Il provvedimento contiene misure per favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata destinata alla vendita o alla locazione dei prezzi calmerati. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia si terranno lunedì dalle 12:20 e seguire il voto e poi l'esame. Il Senato riparte martedì con il disegno di legge sulla caccia, con l'esame degli emendamenti rinviato ieri a quella data. All'ordine del giorno anche la norma sul personale delle pubbliche amministrazioni. Senato e Camera aderiscono in occasione della giornata internazionale dedicata alla distrofia muscolare fascio scapolo omerale, e cioè illuminano le rispettive facciate di arancione dal tramonto di oggi fino alle 7 di domani. Ultimo fine settimana, oggi e domani dalle 10 alle 18 per l'esposizione del ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio al Palazzo della Minerva, ingresso libero senza prenotazione. L'iniziativa del Senato in collaborazione con il Ministero della Cultura è stata realizzata nell'ambito delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata mondiale del rifugiato. Ascoltiamo Valentino Russo.
4: alla logica del conflitto si opponga la forza della pace. È un appello a tutta la comunità internazionale, quello che il presidente Mattarella mette nero su bianco nella giornata mondiale del rifugiato, occasione per esprimere solidarietà e vicinanza a donne, uomini e bambini che ogni anno sono costretti ad abbandonare le proprie terre in fuga da guerre, crisi umanitarie, persecuzioni, situazione che per il capo dello Stato non è un destino inevitabile. Gli Stati, dice, devono adottare soluzioni efficaci e strutturali in collaborazione con le istituzioni internazionali, come deve continuare a fare l'Italia, perché la Costituzione riconosce il carattere universale dei diritti umani e, in particolare, il diritto d'asilo, prevedendo inoltre l'accoglienza responsabile e la tutela di rifugiati e profughi, talvolta sfruttati da organizzazioni criminali senza scrupoli. Di qui l'invito ad astenersi da condotte irresponsabili e a promuovere la salvaguardia di ogni essere umano.
1: Novità sulla strage di Amendolara, dove sono stati bruciati vivi 4 braccianti. Spunta una vecchia denuncia per caporalato in provincia di Matera. Elena Pava.
5: Un anno fa due bengalesi che lavoravano in provincia di Matera denunciarono per maltrattamenti un pakistano che gestirebbe 30 lavoratori tra Basilicata e Calabria. Oggi questa inchiesta potrebbe gettare luce sulla strage di Amendolara del 1 giugno, quando 4 braccianti furono chiusi in auto e bruciati vivi da 2 pakistani, loro presunti caporali, perché si erano ribellati allo sfruttamento a cui erano sottoposti. Nelle carte degli inquirenti risulta che la stessa azienda coinvolta nell'inchiesta di Amendolara ha contatti con i caporali di Matera, denunciati dai bengalesi. Tra loro ci sarebbero anche legami familiari. Sia i bengalesi che il superstite di Amendolara, l'afgano Tai Mohammad Lamiar, hanno parlato di condizioni di vita intollerabili e di schiavitù. C'è un altro elemento poi che connette le due vicende. Uno dei bengalesi ha ricostruito la rete di possibili complici e avrebbe anche riconosciuto il fratello di Ali Raza, uno degli arrestati per il pluriomicidio di Amendolara. Tutti elementi utili ora sul tavolo del procuratore di Castrovillari.
1: Era l'ultimo servizio, quindi grazie a Francesco Paradisi in regia. Ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: Caffè Europa.
1: Buon sabato da Tiziana Di Simone, una settimana ad alta tensione di notizie internazionali, due vertici in sequenza, il G7 di Evian con quella che sembrava la ritrovata intesa tra Europa e Trump, direi più che con gli Stati Uniti, poi il Consiglio europeo d'estate, quello di chiusura della presidenza cipriota a Bruxelles, in mezzo alla firma virtuale del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran che ha riaperto soprattutto lo stretto di Hormuz, e questa potrebbe essere la breve sintesi, e invece poi è tutto superato quello che sembrava questo cordiale riavvicinamento di Evian tra le due sponde transatlantiche. Ieri è stato superato dalle frasi offensive di Trump in un'intervista alla 7 nei confronti della presidente italiana Meloni, l'ennesimo leader europeo nel mirino di Trump. Il memorandum d'intesa Iran-Stati Uniti è tutto da chiarire. Oggi potrebbero iniziare in Svizzera i colloqui, appunto. Ieri era ancora tutto messo in pericolo con gli attacchi israeliani nel Libano del Sud. L'intesa prevede tra l'altro che ci sia una tregua su quel fronte, lo ricordiamo. A Bruxelles poi, nella riunione NATO dei ministri della difesa, giovedì gli Stati Uniti hanno fatto sapere che diminuiranno la presenza di truppe sul suolo europeo nei prossimi 6 mesi. Insomma, sembra la settimana più lunga di sempre, come diceva poco fa il collega Salvatore Sabatino al GR1, è stato seguito tutto ovviamente dai nostri GR, ma magari noi cerchiamo ancora di cercare un po' più di luce in questa giornata che precede il solstizio d'estate. Esattamente domani sarà il giorno più lungo dell'anno e c'è davvero bisogno di tanta luce per fare chiarezza su quello che sta accadendo, e noi ci proviamo. Diamo il benvenuto al nostro primo ospite, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, l'ambasciatore Michele Vasenzise. Buongiorno. Buongiorno ambasciatore. Allora, lei è un ambasciatore di lungo corso, è stato anche segretario generale della Farnesina. Come valuta da diplomatico le parole di Trump nei confronti del presidente del Consiglio Meloni, che avrebbe implorato, a dire di Trump, una foto al G7 immediata, la replica di Meloni che ha detto: io e l'Italia non imploriamo mai. Lei si ricorda di altri episodi internazionali di questo genere, a parte quelli a cui purtroppo Trump ci sta abituando in questi anni?
2: Francamente non ricordo episodi di questo genere. È vero che Trump ci ha abituato a dichiarazioni assolutamente irrituali, ma questa di ieri francamente supera ogni limite per aggressività e anche per maleducazione. Poi certo dovremmo cercare di tenere distinta la chimica personale tra i due leader dai rapporti profondi che ci sono tra Italia e Stati Uniti, e su quello occorrerà lavorare ancora naturalmente.
1: Ecco, veniamo al Consiglio europeo, questa ritrovata unanimità sull'Ucraina, come ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa, che insiste sui passi avanti per l'ingresso nell'Unione. Poi sul fronte del mediatore europeo per parlare con la Russia ha dovuto fare delle precisazioni, perché Francia e Germania dicono no. Sul campo vediamo sempre scambi di attacchi di droni, insomma vede spiragli di luce per questa apertura almeno diplomatica su questo fronte, come un po' tutti aspettiamo.
2: Ma l'Europa persegue da tempo una soluzione negoziale del conflitto russo più di qua Ucraina. Sostegno in...
1: se... Ah, ecco, ambasciatore, noi la sentiamo.
2: Ma serve anche a fa... Pronto?
1: Sì, noi ambasciatore la sentiamo in maniera abbastanza a spot, quindi non so, adesso chiedo alla regia se sia il caso di richiamarla, e magari noi proviamo ad andare avanti, perché effettivamente abbiamo un ritorno di voce, credo anche gli ascoltatori li sentano con difficoltà, ma lei ha una possibilità di cambiare posizione.
2: Altro, grazie.
1: Allora proviamo a richiamare e noi andiamo avanti con il nostro prossimo ospite, e non so se la regia mi dà un segno per capire se posso presentare lo sta chiamando. E quindi io intanto con i nostri ascoltatori direi che appunto nella settimana che dicevo, che ho cercato di riassumere con questa diciamo disordine, confusione internazionale, nel quello che ormai descriviamo da tempo come disordine geopolitico, e si trovano veramente difficile vedere spiragli di luce con questi tentativi di accordi, questo memorandum d'intesa tra USA e Stati Uniti. Rientra anche il disordine economico internazionale e abbiamo subito tutti le conseguenze della chiusura dello stretto di Hormuz, che seppur riaperto impiegherà comunque mesi per tornare alla normalità del traffico pre-guerra, e ricordiamo che un quinto del petrolio del traffico del petrolio globale passa proprio da lì. E allora diamo il benvenuto al nostro caffè a Marco Buti, professore di integrazione europea, economica e monetaria all'Istituto Universitario Europeo e già direttore generale per l'economia e le finanze della Commissione. Buongiorno, ben trovato.
0: Buongiorno.
1: Allora, non a caso al termine del Consiglio europeo di ieri la Presidente della Commissione europea von der Leyen ha detto che questa crisi ha messo in evidenza, si riferiva a quella, all'ultima guerra in Medio Oriente e non solo, ha messo in evidenza una lezione importante: non possiamo permettere che l'economia globale venga tenuta in ostaggio. Speriamo che l'ennesimo shock sia quello buono per trarre questa lezione, che dice professor Buti.
0: No, è vero che l'Europa, come diceva Monnet, mai è diventato un po' cliché, no? Che avanza durante periodi di crisi. È vero che bisogna trovare soluzioni strutturali per shock che nel futuro rimarranno all'ordine del giorno. C'è una caratteristica di fondo della crisi energetica e della crisi dei fossili, quindi energie tradizionali, vengono tutti, gas così come il petrolio, vengono tutte da zone del mondo che sono a rischio di estrema instabilità, quindi bisogna mettersi in sicurezza e da questo punto di vista collegare i puntini fra la crisi attuale e la necessità di liberarsi della dipendenza dalle energie fossili è un elemento molto importante.
1: Senta, professor Buti, è sempre al vertice tra i 27. Ieri c'è stata una lunga discussione sul bilancio europeo, il quadro finanziario pluriennale, non proprio un argomento da quattro chiacchiere al bar, eppure importante, perché per appunto mettere in pratica politiche comuni ci vogliono soldi comuni, poco più di 2.000 miliardi per 7 anni, una nuova suddivisione di fondi, ma questo, tutto questo comunque divide ancora una volta, non è la prima, i 27 tra i frugali guidati da Germania e Austria e quelli che chiamano, adesso si chiamano amici della coesione, Italia e Spagna in testa. Si troverà davvero un accordo entro fine anno? Buti, professore.
0: Ma quello che è successo ieri è stata una discussione chiaramente interlocutoria. Discussione in sala, ma quello che è uscito nelle conclusioni del Consiglio europeo è un paragrafetto in cui si dice continuiamo a lavorare nel futuro, quindi 4-5 righe soltanto.
1: Beh,
0: quello che
1: novità,
0: è un po'
1: diciamo.
0: Non è una novità, no, quello che è abbastanza sorprendente tuttavia è che questo va sotto un capitoletto bilancio europeo settennale ed è scollegato dai capitoli che vengono subito dopo, cioè le sfide della competitività, degli squilibri globali. Invece quello che si dovrebbe fare, io penso ci dovrà essere uno sforzo politico ma anche pedagogico, è che proprio quelle scelte sul bilancio europeo condizioneranno la capacità di rispondere agli squilibri globali, così come alle sfide della competitività. Draghi-Letta sono i rapporti di cui abbiamo discusso così tanto negli ultimi mesi.
1: A proposito, professore, proprio a proposito di questo, nel rapporto di Firenze che presenterà la prossima settimana al CNEL e anche al Parlamento europeo, proprio lanciato un allarme all'Unione Europea ad agire rapidamente tutti insieme per non cadere in questa trappola della frammentazione, l'ha chiamata. Ma non è che ci siamo già caduti in questa trappola, professore?
0: Ci siamo caduti e ogni tanto troviamo quel colpo di reni.
1: Spieghiamola
0: politico.
1: Magari, prima spieghiamola, perché io l'ho chiamata così, la spieghi lei.
0: Sì, dunque, no, quello che diciamo nel Florence Report, quindi il rapporto di Firenze dell'Istituto Universitario Europeo, è che l'Europa non può più vivere in quella che chiamiamo un modello a responsabilità ridotta. Cioè, sostanzialmente noi abbiamo contato su una gamba esterna, sia per assorbire le nostre esportazioni, perché abbiamo una crescita che è tirata dall'esterno, sia per la nostra difesa e la sicurezza. E quindi questa gamba esterna adesso è praticamente finita, quindi non aspettiamo novembre per le elezioni di metà termine sperando che le cose magicamente ritornino a posto. Quindi bisogna dare risposte strutturali, sistemiche, ma qui, e questa è la trappola della frammentazione, è che vantaggi di brevissimo termine legati al calendario elettorale impediscono scelte di fondo che hanno invece magari dei costi politici iniziali e che però darebbero all'Unione un vantaggio comparato rispetto al resto del mondo.
1: Io ringrazio il professor Buti per questo quadro, che ovviamente su questi temi dobbiamo ritornare e seguiremo magari per approfondire qualche punto. Oggi era molto generale, ma possiamo sicuramente entrare nel dettaglio. Grazie per essere stato con noi, un buon caffè greco, perché so che lei è in Grecia, no?
0: Esattamente, grazie molto dell'invito.
1: Buon caffè greco. Grazie, a prestissimo. E io tornerei al nostro presidente dell'Istituto Affari Internazionali, l'ambasciatore Valenzise, sperando che adesso riusciamo a sentirlo più vicino a noi. Ben ritrovato, ambasciatore, mi sente?
3: Grazie, sì, la sento.
1: Eccoci. Allora, veniamo, dicevamo prima, abbiamo parlato adesso, abbiamo fatto questo quadro col professor Bruti dell'aspetto economico che è stato affrontato al vertice europeo, in particolare al bilancio. Io tornerei agli aspetti geopolitici con lei, in particolare all'Ucraina, appunto vertice del ritrovato unanimità, però poi alla fine si spaccano per cercare un mediatore europeo per parlare con la Russia. Insomma, non ci sono spiragli diplomatici, ripartiamo da qui, ambasciatore.
3: Ma stavamo dicendo che l'Europa persegue da tempo una soluzione negoziale del conflitto aperto ormai più di 4 anni fa dalla Russia contro l'Ucraina, e il sostegno degli europei all'Ucraina è servito e serve certamente alla difesa di un paese che vuole preservare la sua integrità territoriale, la sua sovranità nazionale, ma serve anche a favorire delle condizioni per avviare finalmente un negoziato che sia serio, che sia equilibrato e che tenga in considerazione dovuta gli interessi delle parti. Quindi deve essere un negoziato non basato su quelle condizioni totalizzanti che pone la Russia da 4 anni a questa parte, ma deve essere un negoziato pragmatico, empirico, bisogna sperare che la Russia, che ha anche delle difficoltà crescenti sia sul piano militare sia sul piano economico, che la Russia finalmente dia un segnale di disponibilità a intavolare una discussione seria. In questo contesto ci sono le ipotesi dei mediatori, ipotesi importanti che testimoniano anche un attivismo rinnovato da parte dell'Europa. Certo è che è importante la figura di un eventuale mediatore, ma altrettanto importante, se non di più, è la definizione di una linea comune sulla quale l'Europa si debba muovere in maniera coesa e coerente.
1: E qui ci siamo. Un'altra domanda che le vorrei fare, abbiamo solo un minuto, però il tema mi sembra amplissimo, però vediamo sul memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran, la situazione in Medio Oriente, anche su questo si sono confrontati i 27 per la verità, con gli occhi puntati sul Libano. E ieri 14 punti dell'intesa sono piuttosto a favore dell'Iran, è stato detto più volte in questa settimana. Ma che valore ha questo memorandum? Io direi una firma digitale, dubbio da tutte le parti, la traggo in Libano che è lì proprio sul filo del rasoio, l'apertura dello stretto c'è, ma è rallentata anche per le mine. Terrà questo impianto oggi anche questo primo round in Svizzera, vedremo che succede di colloqui.
3: molti punti dell'intesa sono dei punti rinviati ad un successivo negoziato. Quindi occorrerà vedere che cosa succede con il nucleare, che cosa succede con la capacità missilistica, che cosa succede anche con la riapertura dello stretto di Hormuz, perché un conto è dire lo stretto è aperto, altro conto è prevedere, come si sta delineando, una sorta di pedaggio sul passaggio. Questo sarebbe un passo indietro rispetto alla situazione che noi avevamo il 28 febbraio di quest'anno. E il Libano è un altro elemento di fragilità della tregua, per la ragione molto semplice che il Libano e Israele sono fuori dall'accordo, ma non c'è dubbio che se dovessero continuare le operazioni di Israele contro Hezbollah, ci sarebbe una carta da giocare da parte degli iraniani, che sono i difensori di Hezbollah, e che potrebbero rimettere in discussione i negoziati. Quindi Israele va convinto a contenere le operazioni militari nei confronti di Hezbollah.
1: E vediamo come andrà questo primo round. Che dice? Ci sarà questo primo round, ambasciatore? Ci sarà? Sarà un modo?
3: Ci sono state delle posizioni contraddittorie nelle ultime 24 ore, adesso le ultime notizie parlano di una ripresa del negoziato, anzi di un avvio finalmente del negoziato, e c'è da sperare che si vada avanti e che si affrontino i nodi che fino adesso non sono stati sciolti.
1: E allora grazie all'ambasciatore Valenzise per aver preso il caffè con noi, le auguriamo un buon sabato.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
1: E allora, dopo questo caffè piuttosto scuro vi abbiamo offerto in apertura, proviamo a distenderci un po'. In fondo siamo al 20 giugno, domani sarà solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno, in questo fine settimana bollente, come già ci ha abituato il meteo, potremmo trovare un po' di refrigerio, magari con le note che risuoneranno nelle strade di tantissime città e borghi, con la festa della musica, come ci racconta Cecilia Mosetti.
4: Musica dappertutto, concerti in nessun luogo. È il motto con cui in Francia nel 1982 nasceva la Festa della Musica su iniziativa del Ministero della Cultura. Era il 21 giugno, il giorno più luminoso dell'anno, il solstizio d'estate. Musica nelle strade, nelle piazze, nei musei, tutto all'insegna della gratuità. Note per tutti dunque e suonate un po' da tutti, professionisti o meno. Folk, rock, pop, jazz, blues, ammesso ogni genere musicale. E ne ha fatta di strada questa festa in poco più di 40 anni. Nel 1985, in occasione della Festa Europea della Musica, è uscita dai confini nazionali francesi per risuonare nelle piazze di tutta Europa, per arrivare oggi a coinvolgere 120 paesi in tutto il mondo. Ma c'è un altro anno da ricordare, dal 1997, quando a Budapest viene firmata la Carta Europea della Festa della Musica. Tra i 7 punti contenuti ne ricordiamo uno, il quinto, che ben riassume lo spirito e i valori di questa ricorrenza. La Festa della Musica è una giornata eccezionale per tutti i tipi di musica e per tutti i pubblici. Deve rimanere un evento aperto, fonte di scambio e di scoperta.

0: In attesa di vivere le note in una delle piazze o strade d'Europa, l'emozione di uno degli artisti che parteciperà al cantautore italiano di Stanza Bruxelles, Giacomo La Riccia, che animerà la festa nella capitale belga e di cui stiamo sentendo un brano in sottofondo.
1: Questo è il primo anno che sono stato invitato alla festa della musica, sono molto contento. A Bruxelles solitamente ci sono diversi eventi, sia eventi istituzionali più grandi che concerti, eventi di quartiere o di strada addirittura, per cui in ogni comune ce ne sono diversi. Oggi parteciperò nel mio comune che si chiama Uccle, dopo essere stato all'RTBF a partecipare a un'intervista nella radio nazionale belga che si chiama La Première. Poi mi catapulterò dall'altra parte della città per prendere parte a questo evento, mi fa molto piacere anche perché io canto in italiano, quindi è un bel evento in cui la gente è predisposta ad ascoltare musica che supera le barriere linguistiche, che supera le culture, che supera le frontiere.
0: E allora appuntamento in strada o in piazza, ovunque ci troviamo. E ricordiamo, in Italia quest'anno il tema della festa della musica è la voce dei luoghi, per riscoprire il legame tra musica, territorio e identità culturale.
2: Parliamo adesso del solstizio d'estate, il momento che segna il picco di luce nell'emisfero settentrionale, un momento del percorso del sole che ci affascina, forse solo perché ci aiuta a scandire il tempo delle nostre vite. Nell'antichità i popoli guardavano ai movimenti del cielo per tracciare tutte le scadenze, oggi noi con i telefonini sempre in mano, le agende, dobbiamo orientarci in tutt'altro modo, ma il fascino di questi momenti di passaggio resta. Allora diamo il benvenuto all'astro archeologo che conosciamo, Guido Cossar, ben ritrovato a Caffè Europa.
3: Buongiorno, grazie.
2: Allora, secondo lei oggi siamo più o meno affascinati dai movimenti degli astri, in particolare parliamo di sole?
3: Oggi siamo particolarmente affascinati, forse di più, perché scopriamo in questo non solo un aspetto scientifico, ma un legame proprio con l'antichità, con l'uomo della preistoria addirittura, e poi dai vari passaggi invece nei periodi storici, perché riscopriamo quelle che erano le sensazioni che provava, e allora c'era anche di più, nel senso che noi oggi non abbiamo bisogno del sole per scandire il tempo, non abbiamo bisogno di luce, nel senso che le luci artificiali ci fanno dimenticare persino quella che era l'importanza della luce del sole, ma allora il sole era una duplice garanzia da un punto di vista di quello che era la misura del tempo, dal punto di vista di quella che è la determinazione della data, che era fondamentale soprattutto nei primi sviluppi delle opere, delle opere agricole, del momento in cui è stata introdotta l'agricoltura. Certo. E poi c'era l'aspetto religioso.
2: Domani abbiamo detto solstizio d'estate, giorno più lungo dell'anno. Cosa succede esattamente? Possiamo dire che il sole si ferma, come ci suggerisce l'etimologia latina del nome?
3: Sì, il nome significa proprio sosta del sole. In realtà non è il sole che si ferma, è il punto di levata del sole che si ferma. Il punto di levata del sole oscilla fra due estremi, per ragionare come un uomo della preistoria, verso destra, guardando a est, guardando verso il punto in cui sorge il sole nel giorno del solstizio d'inverno, e verso sinistra nel giorno del solstizio d'estate. Però nei giorni vicini al solstizio il sole sembra sorgere quasi nello stesso punto. Se uno non ha lo strumento, ha l'impressione che sorga proprio nello stesso punto, e quindi proprio perché sta invertendo direzione il moto del punto di levata, e quindi è vero, sembra fermarsi per alcuni giorni nello stesso punto.
2: Ecco, quindi per alcuni giorni, quindi possiamo osservare questo fenomeno. Ci sono tante tradizioni diverse in Europa che sfondano il passato, possiamo definire strateghi del sole i romani, gli antichi, come diceva lei, dalla preistoria, poi anche i celti, con tanti insediamenti di pietre che ancora catturano questi fenomeni solari, come ad esempio il famoso Stonehenge. Un altro esempio, ma 30 secondi perché poi chiudiamo. Guido Cossar.
3: Ne abbiamo uno importante proprio in Valle d'Aosta, sul passo del piccolo San Bernardo, che poi è molto europeo perché appartiene per metà all'Italia e per metà alla Francia. Da lì è possibile osservare il sole che tramonta dietro una meridiana naturale, che è la vetta più alta della zona, che si chiama il Lance Branlette.
2: Ecco, e quindi chi può andare ad osservare questo fenomeno lassù. Noi ringraziamo Guido Cossar per essere stato con noi, e allora buon solstizio.
3: Grazie tante a voi.
2: E prima di lasciarci una citazione dello scrittore francese Albert Camus: nel mezzo dell'inverno ho imparato che dentro di me c'è un'estate invincibile e ci vuole tutta questa forza, magari anche per affrontare il caos che in questo momento si vive in tutto il globo. Grazie a Cecilia Mosetti in regia, al tecnico Alessandro Adriani. Ci risentiamo sabato prossimo. Un saluto da Tiziana Di Simone.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Al Senato, lunedì scorso, si è tenuto l'evento Il valore delle professioni nella comunità, l'iniziativa del senatore Antonio De Poli. Buon ascolto.
2: Benvenuti al Senato della Repubblica Italiana, benvenuti in questa sala che è la sala Nassiriya, che come vedete ai vostri fianchi in memoria di tutti i caduti delle missioni all'estero e prenda il nome invece dell'operazione delle vittime, purtroppo in memoria delle vittime della cosiddetta operazione antica Babilonia. Ricordarlo oggi non è un ricordo chiaramente astratto e a caso, ma bensì un ricordo di quello che sta succedendo in Europa e nel mondo. E credo che la pace ci permetta oggi di essere qui e di presentare questa bellissima iniziativa che riguarda le professioni insieme, le professioni che si mettono insieme, tutte le professioni, vorrei dire, da quelle mediche, abbiamo qui presenti alcuni amici che dopo interverranno, a quelle professionali, ingegneri, architetti, geometri, commercialisti, avvocati e tantissime altre, che si mettono assieme per far sì che la professionalità, la qualità, il merito sia uno degli aspetti fondamentali della nostra vita di tutti i giorni. Oggi più che mai una società che è cambiata, che ha esigenze completamente diverse rispetto a quello che era forse 10-20 anni fa. 10-20 anni fa anche il mondo del lavoro, la nostra società era completamente un'altra cosa. Si lavorava fino a 60 anni e 65 anni purtroppo molti di noi ci lasciavano. Oggi 65 anni, sia dei ragazzini, 70, 75, 80, 85, 90, fa sorridere, ma diventa un'età importante e matura. Voi pensate che solo in Veneto gli ultracentenari sono più di 1.400-1.600? C'è un qualcosa che, ecco, 20 anni fa in Italia ce n'era forse qualcuno una mano o due. Quindi è cambiata la società, sono cambiate le esigenze e mettersi assieme oggi e far rete con contesti di professionalità, di conoscenza, di ricerca, di messa a disposizione delle istituzioni da una parte che voi dovete essere assolutamente in rete con tutte noi istituzioni, con i nostri cittadini, con i bisogni, con le situazioni che ci sono nel territorio. Possiamo parlare di situazioni, voi siete professionisti, ma la situazione quando si parla di sociale significa tutta la nostra vita in tutte le parti, tutti i bisogni che ci sono. Ecco, io credo che questa sia un grande momento che guarda il futuro, che guarda in avanti. Ecco, io potrei dire tantissime altre cose, quindi ringrazio Riccardo che è qui con me, il vicepresidente Giorgio Simeone e il segretario Nicola Libero, ma in modo particolare tutti voi, che poi so che molti interverranno proprio per dare il loro contributo. Vedete, anche questa iniziativa è un modo per abbracciarsi, in senso chiaramente buono, in senso di società, in senso di comunità, la comunità delle professioni che si mette assieme a disposizione per dare quello che è il vostro sapere, perché così è, verso gli altri, verso le istituzioni e verso i nostri cittadini. Io la vedo così, la vedo più un contesto, passami il termine, sociale, oltre che professionale, di competenze e di qualità. Vedete, i dilettanti allo sbaraglio, non ce n'è bisogno oggi. Non ce n'è assolutamente bisogno, perché fanno danni. Quindi la professionalità che voi rappresentate, che voi avete, è fondamentale. Anche in politica, sapete. Perché se noi sbagliamo, facciamo anche in dialetto, di quei danni stratosferici, la professionalità anche da noi, se noi sbagliamo una legge, mettiamo a carità una parte della nostra società, un paese, una comunità, e se ci allarghiamo vediamo cosa succede in giro per il mondo. E su questo mi fermo. E lo stesso riguarda la professionalità. Se io facessi l'ingegnere, non so quanti calcoli di cemento armati potrebbero rimanere in piedi. Se facesse il medico qua dentro non uscirebbe nessuno con le proprie gambe, però è così, cioè dobbiamo chiaramente ognuno per la propria parte dare il contributo per quello che si è, e credo che questo sia già un aspetto importante, cioè nessuno è tutologo nella vita, no? E credo che questa sia l'altra considerazione, quindi io veramente vi ringrazio per quello che fate. Io credo che voi siate un presidio di fiducia nel nostro territorio, di trasparenza diversa di competenza, e investire nelle professioni significa anche investire nella qualità e nel futuro e nello sviluppo del nostro paese. Ecco, io con questa breve presentazione volevo così ringraziarvi per la vostra presenza e aprire questa meravigliosa conferenza stampa di oggi. Grazie. E come vi ho accennato prima, c'è un po' un feedback della mattinata momentanea. È arrivato Mirko con un po' di ritardo, devo dirti, Mirko. Va bene da Rovigo, non è così semplice arrivare a Roma, però eccoti, va bene. Allora vorrei invertire la cosa. Oggi abbiamo un amico carissimo, un uomo che... aspetta un secondo, Anna, te lo dico io. È un uomo che ha avuto il coraggio... un forte coraggio, un ragazzo, un uomo che ha avuto un forte coraggio di fare una scelta. Molti di voi siete tutti professionisti, la fate tutti i giorni quando fate qualcosa. Lui ha fatto una scelta di vita. Forse la sua vita non aveva un percorso importante. E lui ha scelto, senza saperlo, facendo questa scelta, di poter forse essere qui oggi con noi. E questa scelta gli ha permesso di essere qui oggi con noi, chiaramente. E assieme con lui vorrei chiamare qui un amico che viene qui, Gino, con me, e che... Eccoci, che lo metto al centro con me due secondi. Se mi lasci una sedia. No, lascia qua, la metto qua io. Facciamo questa cosa in diretta. Allora... Ecco, Gino è quello che si parlava di professione e di professionalità. Ecco, Gino è quello che gli ha dato la possibilità di essere qui oggi con noi, di avere una vita, di avere una speranza, di avere un futuro. Parliamo di Mirko Bernardinello, che è l'uomo che ha avuto il coraggio, che ha dato l'ok di fare il primo trapianto al mondo, che ci arriviamo, il primo trapianto al mondo a cuore fermo. Mirko Bernardinello, ci facciamo un grande applauso. Vieni qui sopra con noi. Allora, è una cosa un po' particolare, non succede quasi mai, Gino, quasi mai sta cosa, forse mai. Questo è un bustone che è indirizzato a Mirko, è indirizzato, come vedete, dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, che mi ha dato l'onore, assieme a Gino Gerosa oggi, di dargli questa onorificenza. E vorrei dire, di tante onorificenze, c'è un bustone grande, è una roba pesante, diciamo che è grande, non se ne trovano buste così grandi, no? Ecco, diciamo che di molte onorificenze che vengono fatte tutti per merito, questa forse è una delle più belle, delle più particolari, ed è stata un'onorificenza cosiddetta di motu proprio, cioè il Presidente della Repubblica, su indicazione di Gino e supporto mio, ha detto sì, ve la do, e ce l'ha fatta dare a noi due oggi, a lui, che non succede mai, perché voi sapete che queste vengono date dal Presidente della Repubblica attraverso i prefetti, che sono chiaramente le istituzioni del territorio, eccetera. L'abbiamo voluto farla però con Gino oggi, in questo momento, qui al Senato della Repubblica Italiana, perché credo che sia un momento importante di condivisione con voi. Si parla di professione, si parla di professione. Prima dicevo, se io facessi il muratore, anche nella cosa più semplice, la casa non starebbe in piedi, quindi l'ingegnere, l'architetto, il geometra, eccetera. Se facessi il medico, qui c'è il medico che invece lo fa fare. Qui, guardate, bello, bella cosa. Allora, facciamo come, cos'è quella che aprono la busta, là, il coso, il... come si chiama?
3: Bustone.
2: Sì, ecco, apriamo anche noi la busta. No, questa è la cosa. Tiriamo fuori. Ed è il conferimento del Presidente della Repubblica, sottoscritto, chiaramente controfirmato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, da Giorgio Mattarella, che ha conferito a Mirko Bernardinelli il cavalierato della Repubblica. A te, Mirko. Gino, due parole doverose, chiaramente.
4: Allora, ringrazio
3: Intanto il Presidente della Repubblica gli ha conferito il capitolato. Ringrazio il senatore De Poli che ha messo a disposizione e Riccardo Schwarz che ha messo a disposizione questa opportunità per consegnare a Mirko, e ringrazio Mirko perché Mirko ha avuto si parlava prima di scegliere, ha avuto il coraggio della scelta. Ha scelto di essere il primo italiano sottoposto a un trapianto di cuore da donatore a cuore fermo. Adesso non vi sto ad annoiare con i termini tecnici, però con un arresto cardiocircolatorio superiore ai 20 minuti, che nel mondo scientifico internazionale si riteneva fosse impossibile poterlo fare. Da ricercatore, da italiano, sono molto felice che abbiamo dimostrato al mondo che questo era possibile, ma Mirko, scegliendo, ha aperto la strada a più di altri 100 pazienti italiani che sono stati sottoposti da quel maggio del 2023, quando lui è stato sottoposto a quel trapianto, più di 100 pazienti italiani hanno ricevuto un cuore da un donatore a cuore fermo, quindi dimostrando che ciò che si riteneva impossibile era di fatto possibile. Quindi capite l'importanza di scegliere. Scegliere è un diritto, ma diventa anche un dovere in alcuni momenti. Per lui è stato un diritto e un dovere nello stesso tempo. Per lui sto un po' commosso, ero un po' in ritardo, questo ti... Va bene.
4: Tra l'altro, a proposito di professionalità, c'è un medico che adesso fa l'assessore regionale, voglio dire, alla salute, e che è un contesto fondamentale.
5: Intanto volevo ringraziare il prof, no, che per me è prof, il senatore, il presidente.
4: Chi ce l'hai qui dietro, vedi? Ti sta osservando.
5: E naturalmente volevo ringraziare anche il professor Tarsia, che anche lui ha fatto tante cose, il tuttora mi segue fisso, cioè continuamente. E niente, e io ci ho messo del mio.
3: Che non si sarebbe commosso, mi dispromette sempre tutte le volte, poi è vero, qua ci sono i genitori tra l'altro che l'hanno supportato.
5: Colpa sua.
6: Se lo mettiamo nel bustone, è tuo. Eccolo qua, ti do anche la lettera, la accompagnatoria.
5: Ok.
6: Originale. Ti siedi davanti e mi dico.
5: Grazie mille. Okay. Grazie.
6: Grazie
5: ancora a voi. Grazie.
6: Qua? Ci si ritroviamo per qui.
7: Sì, no, beh, volevo sapere se usciva di là.
4: Grazie mille ancora. Bene. E signora, se vuole sedersi. Allora, continuiamo con la nostra conferenza stampa, parliamo di professioni insieme, parlavamo anche prima che è un contesto anche sociale, voglio dire, l'abbiamo, cosa meglio di questo intervento di oggi, quindi vedete la grande potenza che hanno le professioni. È una cosa straordinaria, bellissima. Allora, proprio con questo mio richiamo, do la parola al Presidente delle Professioni Insieme, già Presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Riccardo Schwarz. Prego.
8: Grazie. Beh, innanzitutto ringrazio il Senatore De Poli per la fiducia e anche per aver intrapreso questa iniziativa. Beh, per me è un onore aprire questo incontro, tra l'altro proprio sul tema del valore delle professioni, che è un tema molto semplice, se vogliamo, nella sua formulazione, però molto profondo nel suo significato. E devo dire che mi ha, in questa sorpresa che penso abbia così toccato un po' tutti voi, forse c'è l'anima del valore delle professioni. Io cercavo, anche prima nell'intervista, stavo cercando di capire e di far comprendere a me stesso, prima di tutto, e poi a voi, qual è il significato del valore delle professioni. E dicevo che forse è la capacità di trasformare la conoscenza in servizio, e questo è un caso, l'esperienza in risposte, le competenze in fiducia, nella fiducia, perché di fronte a un professionista è necessario riuscire ad avere le risposte e aver fiducia della persona con cui ti confronti. Oggi, quando parliamo di professioni, non parliamo soltanto di competenze tecniche, di percorsi formativi, ma prima di tutto di una funzione essenziale per la società. Ogni professionista nel proprio ambito è chiamato ogni giorno a interpretare i bisogni, a risolvere problemi, accompagnare persone, imprese, istituzioni verso soluzioni concrete. Tuttavia, le sfide che andiamo ad affrontare sono così complesse, così articolate e trasversali che una singola professione rimane isolata, un singolo professionista non è in grado di dare delle risposte esaustive. Pensiamo alla sicurezza del territorio, alla gestione degli eventi naturali, all'agricoltura sostenibile, alla sanità, alla giustizia. Oggi qui insieme abbiamo diverse rappresentanti di associazioni, ma anche istituzioni. Per me è anche un onore avere il mio presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ma abbiamo delle associazioni di categoria importanti e rappresentanti qualificati delle singole professioni. Perché, come diceva il senatore poc'anzi, qui ci sono i medici, ci sono gli ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti, agronomi, geologi, e spero di non aver dimenticato nessuno. Credo che questa sia una dimostrazione, il fatto di essere tutti qui insieme, quindi associazioni e professionisti, così fra virgolette distanti, o sembrano distanti fra di loro, però credo che ci sia una volontà condivisa, cioè quello di superare la frammentazione, valorizzare le competenze e individuare obiettivi comuni. Perché l'unione tra professioni non significa rinunciare alla propria identità, ma al contrario significa rafforzarla per un progetto più ampio. Ecco, per questo Professioni Insieme nasce e opera con questa convinzione chiara: il dialogo tra le professioni non è un esercizio formale, ma una necessità concreta. È necessario stabilire, realizzare una rete stabile, autorevole e operativa. Una rete che non sia soltanto somma di presenze, non sia una rappresentazione, ma la capacità di una visione comune. È necessario mettere da parte gli interessi del singolo, ma sappia proporre soluzioni più grandi. Una rete che sappia parlare con le istituzioni, col mondo produttivo, con la scuola. Prima dimenticavo, abbiamo anche rappresentanti della scuola, dell'università, oltre che delle istituzioni, e prima di tutto con i cittadini. Si parlava dell'impatto sociale dell'insieme delle professioni. Ecco, io non voglio dilungarmi oltre, e credo che, anche perché il tempo a nostra disposizione è tiranno, e mi piacerebbe riuscire a dare lo spazio veramente a tutti, perché in questa occasione, questa opportunità, che per me è veramente un onore e sono felice che siate tutti, abbiate risposto immediatamente a questo invito, però io vorrei prima di tutto ascoltare voi su un tema così importante, così significativo e profondo. Grazie a tutti e buon lavoro.
9: Grazie Presidente. Come vedete, non preoccupatevi se ogni tanto faccio qualche gesto, perché come voi sapete siete tutti professionisti, sono i contesti di sicurezza nelle sale, no? E quindi quando si dico aggiungi una sedia a due diventa un problema di via di fuga, eccetera. Quindi ho detto, mi prendo la responsabilità io, aggiungete due sedie. Ecco, era questo che facevo i motti delle cose. Bene, al di là di questo, allora do la parola a Giorgio Simeone, vicepresidente delle professioni. Eccolo qua, insieme.
10: Grazie, buongiorno a tutti. Un ringraziamento al senatore De Poli per aver ospitato noi con questa iniziativa sicuramente meritevole. Mi aiuto con un testo scritto per evitare di divagare e uscire dai tempi che mi sono dato. Il valore delle professioni. Vorrei iniziare proponendo tre punti di riflessione su questioni sicuramente note agli autorevoli ospiti presenti, ma

In che modo valorizzarne il ruolo in un sistema quasi esclusivamente basato sul marketing, in cui i grandi valori della qualità sono considerati spesso aspetti marginali? Analizzando brevemente i tre punti, non possiamo non prendere atto che le professioni liberali sono una realtà concreta e ancora oggi attualissima, il cui valore risiede nella sintesi tra competenza, indipendenza, responsabilità intellettuale, etica e personale. Abituati come siamo a misurare tutto in termini di valore economico, ricordare che nel nostro paese il settore delle professioni liberali genera un reddito che supera i 40 miliardi di euro è più che mai opportuno, considerato che rappresenta un motore di mobilità sociale e di meritocrazia. Nella modernità globalizzata, le professioni intellettuali si collocano oggi al crocevia tra tradizione etica e innovazione tecnologica e sono oggi interessate da una trasformazione strutturale in equilibrio tra la tutela del valore storico, etico e sociale e la pressione proveniente dai mercati globali e locali. Colonna portante della società basata sulla conoscenza, l'etica e la responsabilità, la libera professione sta ridefinendo in parte la propria identità, la sfera operativa, l'organizzazione e l'autonomia economica, con il rischio di perdere quei connotati che possono garantire servizi di qualità, tutela dei diritti, promozione sociale a favore del bene comune e dell'inserimento dei giovani in questo grande mondo delle libere professioni. Il ruolo storico di garanzia dell'interesse pubblico e di ascesa sociale deve oggi affrontare la sfida della digitalizzazione e il delicatissimo rapporto con l'intelligenza artificiale, che prepotentemente si impone come strumento ancora non ben regolamentato e nel quale non è possibile ricoprire un ruolo da spettatore, ma sul quale serve incidere profondamente. In questa delicata relazione è oggi più che mai necessario agire con decisione per coniugare i tradizionali valori etici e l'innovazione tecnologica responsabile, passando da una logica di pura efficienza ad una di responsabilità umana aumentata, in cui sia totalmente valorizzata e sempre e comunque la centralità dell'essere umano. Sul tema della collocazione delle professioni liberali tra regolamentazione ordinistica e libero mercato, la questione è ancora aperta e non pienamente risolta in termini positivi, considerato che le spinte governate dalla liberalizzazione e la progressiva regolamentazione ha portato inevitabilmente a indebolire la figura del professionista, collocando nella figura secondo logiche puramente commerciali, che pongono forti interrogativi sul mantenimento dei valori fondamentali che abbiamo prima citato e che, ripeto, competenza, indipendenza e responsabilità. Per rispondere alle spinte della modernità, il modello dello studio individuale sappiamo che è inevitabilmente in fortissima crisi a favore di organizzazioni e strutture collettive e l'isolamento endemico del professionista tradizionale è oggi aggravato dall'isolamento sociale che ci viene offerto dai mezzi tecnologici, che da un lato ci garantisce la possibilità di rimanere connessi sempre e comunque, e dall'altro ci priva quel senso sano di rapporto relazionale, di incontro, in grado di garantire vera crescita umana e personale, collettiva. A questi rischi dobbiamo cercare di fare fronte comune, rispondendo con la volontà di promuovere spazi di relazione professionale e umana. È un'esigenza che parte dalla base, noi siamo la base, e vuole proporsi di riconnettere quei legami relazionali che per lungo tempo hanno caratterizzato il vivere sociale e che oggi sembrano smarriti o diluiti nella società del nostro presente. Dobbiamo ricostruire una nuova agorà, dare vita a uno spazio fisico che rappresenti il cuore pulsante della vita pubblica, declinato al nostro ambito, ma non solo. È questo lo spirito con il quale è stata fondata la nostra associazione Professione Insieme. Un luogo in cui possa alimentarsi al massimo grado la relazione

0: tra individui professionisti che sentono la necessità di impegnarsi insieme a costruire una nuova polis in cui garantire migliori condizioni di vita e relazioni stabili con la comunità. Professioni Insieme nasce quindi dall'esigenza di dare vita a quello spazio umano, oltre che professionale, in cui dalla base, in totale collaborazione con le istituzioni, sia possibile promuovere il vero confronto tra le professioni, sulla condivisione dei valori fondanti delle professioni liberali, pilastro fondamentale della coesione e dello sviluppo sociale, in grado di garantire a tutti tutela dei diritti, assistenza sanitaria, innovazione tecnologica, promozione del merito, integrazione sociale, cura dell'ambiente e valorizzazione della bellezza. Dobbiamo ritornare a ragionare in termini di bellezza. Se sapremo riscoprirla dalla condivisione, dal confronto, dallo stare insieme, allora avremo piantato un piccolo seme in grado di produrre molti frutti. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie per questa riflessione, che è una riflessione profonda, importante, vorrei dire, che serve non solo per le professioni, ma vorrei dire servirebbe per tutti nel recuperare un luogo di relazione, un agorà come era prevista nella storia, di relazione, di bellezza, nel stare insieme, in una nuova polis. Allora, con questa indicazione direi subito di dare la parola a Nicola Libero, che è il segretario appunto delle Professioni Insieme. Prego.
2: Grazie. Buongiorno a tutti. Mi unisco ai ringraziamenti già espressi per questa importantissima occasione di confronto. Essere qui in questa sede così autorevole è veramente un onore, ma soprattutto è un'occasione importante di dialogo, crescita e di riflessione condivisa. È proprio da questa opportunità che quindi io vorrei partire, prendere spunto per una breve riflessione. Allora, negli ultimi anni il mondo delle professioni, così come in realtà gran parte della società, ha subito una profonda trasformazione in quella che è la modalità di relazione e di lavoro. Un po' per necessità, perché inizialmente durante la crisi sanitaria era una necessità, poi successivamente come scelta organizzativa abbiamo imparato a valorizzare degli strumenti che ci hanno consentito di collaborare e confrontarci in maniera molto più efficace, in maniera molto più sostenibile per le nostre attività, e anche garantendo una migliore conciliazione tra quella che è la vita professionale e anche quella personale. Ecco, le tecnologie oggi ci consentono quindi di confrontarci e collaborare in maniera molto più evoluta, superando talvolta quelli che possono essere dei limiti geografici, organizzativi, e quindi facendosi uno strumento importantissimo anche per ampliare quella che è la partecipazione delle persone e lo scambio di conoscenza tra di noi. Però al tempo stesso vi sono degli ambiti in cui il valore dell'incontro tra le persone resta centrale ed è difficilmente sostituibile. Pensiamo ad esempio quando siamo in una sede così autorevole, andiamo a trattare dei temi strategici, dei temi in cui magari deve essere integrata anche la sensibilità delle persone, oppure in cui esperienze e conoscenze differenti devono integrarsi in maniera diretta. Ecco, in questo caso il dialogo, quindi la dimensione diretta della relazione, rappresenta quindi lo strumento essenziale per costruire comprensione reciproca, fiducia e visioni comuni. È una convinzione che guida anche Professioni Insieme, e infatti noi siamo impegnati a promuovere occasioni di confronto e di collaborazione tra professionisti che provengono da ambiti completamente diversi tra loro. Guardiamoci, siamo avvocati, ingegneri, architetti, geologi, agronomi. Ecco che questi momenti noi siamo consapevoli che nel loro confronto interdisciplinare rappresentano uno degli strumenti importanti per affrontare le sfide del presente e del futuro. Con questa convinzione poi trova riscontro anche nella mia esperienza professionale di ingegnere energetico, impegnato nella progettazione di infrastrutture complesse, come ad esempio ospedali e aeroporti. Ecco che in questi contesti nessuna competenza da sola è sufficiente. Ogni progetto nasce, cresce e poi raggiunge la sua maturità grazie all'integrazione di conoscenze differenti, dalla pianificazione territoriale all'ingegneria pura, dall'organizzazione dei servizi alla gestione dei flussi di mezzi e persone, fino alle esigenze degli operatori e dei cittadini che poi queste strutture le devono veramente utilizzare. Pensiamo quindi ad un ospedale dove la progettazione degli spazi deve favorire l'efficacia dell'attività sanitaria, ma allo stesso tempo garantire che, man mano che le tecnologie avanzano, sia facilitata anche la loro integrazione, che fa parte quindi di quello che è il processo dell'innovazione tecnologica e medica. E su questo il professor Gerosa potrà certamente più di me valorizzare il tema. Oppure un aeroporto, dove sicurezza, efficienza operativa, mobilità e qualità dell'esperienza dei passeggeri devono trovare costantemente un equilibrio. In tutti questi casi il risultato finale non dipende dalla semplice somma delle competenze che sono coinvolte, ma dalla loro capacità di dialogare, coordinarsi e contribuire a un obiettivo comune. Se c'è una lezione che l'esperienza professionale mi ha insegnato, è che la complessità non si governa sommando competenze, ma integrandole. E quanto più grande la sfida che abbiamo davanti, tanto più diventa necessario costruire dei luoghi e delle occasioni in cui, in cui le professioni possano contribuire, ciascuna con la propria identità, alla definizione di una visione comune. In fondo, non esiste un progetto complesso che possa essere realizzato da una sola competenza, così come non esiste una sfida collettiva che possa essere affrontata senza un senso di responsabilità condiviso. Con questo spirito desidero ringraziare gli organizzatori, tutti i partecipanti per il contributo che porteranno ai lavori di oggi e naturalmente il senatore Antonio De Poli, senza il quale non saremmo qui oggi in questa meravigliosa sala. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie. Adesso ridarei la parola al Presidente proprio per fare i vari interventi che li farete dal podio. Quindi saranno tutti gli interventi delle varie professioni. Prego Riccardo.
3: Allora io partirei con il professor Vincenzo Tarzia, cardiochirurgo, professore universitario dell'azienda ospedaliera di Padova.
4: Intanto grazie a tutti, grazie dell'invito, grazie per questa opportunità che è veramente un momento, come dire, di condivisione importante. E tra le altre cose ho anche, come dire, il piacere di avere qui con noi Mirko, che è comunque l'espressione del lavoro che noi facciamo. Io sono cardiochirurgo, lavoro a Padova, lavoravo col professor Gerosa e mi sono sempre occupato del, come dire, dei trapianti, dei cuori artificiali, di tutto questo aspetto di trattamento assolutamente necessario per salvare la vita ai nostri pazienti. Oggi quindi io dico il valore delle professioni. Sì, il valore delle professioni è fondamentale. Fondamentale perché sì, dal punto di vista medico, fatto molto piacere quello che ho sentito fino ad ora, è fondamentale l'integrazione delle competenze. Se noi non integriamo competenze, sicuramente non riusciamo a buttare il cuore oltre l'ostacolo, non riusciamo a far sì che i nostri pazienti possano vivere e possano vivere anche bene. L'integrazione di competenze nel nostro mondo è stato fondamentale. Vi dico solo questo: 1953, John Gibbon crea la macchina cuore-polmoni. La macchina cuore-polmoni ha fatto sì che il mondo della cardiochirurgia moderna fosse completamente diverso. E oggi siamo qui a raccontare la cardiochirurgia perché c'è stato John Gibbon che, grazie all'interazione e integrazione di competenze con gli ingegneri, con i nostri amici e colleghi ingegneri, si è potuto realizzare appunto la costruzione di questa macchina cuore polmoni. Chi ne ha beneficiato? 1953, Cecilia Bavolek, una giovane ragazza con una cardiopatia congenita, è stata operata per la prima volta a cuore aperto. Pensate, ingegneri e cardiochirurghi insieme per salvare le vite. Grazie a questo la giovane ragazza è stata operata. E tutto questo nel tempo è andato avanti. Albert Starr con Edwards hanno costruito delle protesi meccaniche. Andiamo avanti, 1967, Cape Town. Barnard fa il primo trapianto di cuore al mondo. 1985, Gallucci fa il primo trapianto di cuore a Padova, quindi il primo trapianto in Italia. E poi arriviamo all'11 maggio del 2023, quando a Padova riusciamo a fare il primo trapianto in Italia e al mondo, per le caratteristiche che vi è stato detto prima, il primo trapianto da donatore a cuore fermo. Nessuno pensava nel mondo che si potesse fare. E invece a Padova siamo riusciti a farlo, abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, abbiamo utilizzato tecniche nuove, tecnologie nuove, e il nostro risultato più bello ce l'abbiamo lì davanti con Mirko. Quindi è vero l'intelligenza artificiale, è vero la transizione digitale, ma tutto bisogna farla nell'etica delle competenze e dell'integrazione delle competenze tra i vari professionisti. Ricordiamoci che l'integrazione delle competenze porta a risultati eccellenti e eccezionali. E questo mi sento di dire, che prima di tutto ci vuole il capitale umano, ci vuole l'empatia nel nostro lavoro, ci vuole quello che si diceva prima, anche la bellezza del lavoro, portare tutto dentro un agorà dove tutto è più gestibile, dove tutto è più armonioso. Quindi quello che mi sento di dire è che queste iniziative dovrebbero essere fatte più spesso. Io ho avuto il piacere qualche anno fa di partecipare a un'iniziativa di questo tipo, sempre organizzata da Riccardo, e è stato un piacere, eravamo al Pedrocchi e si parlava proprio di interazione tra ingegneri e cardiochirurghi, e per noi è sempre un momento di crescita. Devo dire che recentemente ho avuto delle tirocinanti ingegneri che sono venuti nel nostro reparto per poter frequentare la cardiochirurgia dal vivo, per poter vedere quello che noi facciamo, e devo dire che con l'interazione con loro ho imparato tantissimo e mi hanno dato anche delle bellissime idee per sviluppare dei nuovi device che poi saranno messi a frutto dei nostri pazienti. Quindi il messaggio che volevo darvi per chiudere: l'integrazione di competenze nell'etica, soprattutto pensando al bene che noi possiamo fare. Questo è quello che mi sento di dirvi come cardiochirurgo. Grazie.
5: Grazie. Adesso chiamerei l'ingegner Domenico Perrini per un suo breve intervento, presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
6: Illustri parlamentari, autorità, colleghe e colleghi, ringrazio a nome del Consiglio Nazionale degli Ingegneri per l'invito a questa conferenza stampa svolta al Senato. Grazie al senatore De Poli, all'amico Riccardo, all'amico Giorgio, che non vedevo da tanto tempo. In un luogo che è la massima espressione della democrazia italiana, e peraltro ricordo un evento straordinariamente grave per la nostra, per il nostro esercito, i martiri di Nassiriya. Il tema dell'incontro, legato al valore delle professioni nel nostro paese, è particolarmente stimolante, e lo è soprattutto per gli ingegneri che stanno assistendo, essendone direttamente coinvolti, alle innovazioni straordinarie del millennio che stiamo vivendo. La professione di ingegnere si sta evolvendo in coerenza con quanto sta accadendo in Italia e nel mondo. L'albo, al momento della sua istituzione, avvenuta con il Regio Decreto del 23, nacque a garanzia della sicurezza degli edifici, ponti, vie di comunicazione e vie d'acqua. L'elenco degli iscritti fu compilato pertanto inserendo quei soggetti che per formazione e qualificazione erano in grado di tutelare i cittadini, introducendo il concetto di professione regolamentata come necessità di rigorosa salvaguardia dell'interesse pubblico. L'ingegnere del terzo millennio ha allargato il campo a progetti e collaudi di opere che incidono, oltre che sicurezza strutturale, su impiantistica ambientale, su apparecchiature cliniche e persino su organi del corpo umano, è quello che ha detto poco fa il professore. Interviene sulla digitalizzazione dei dati e sul loro trattamento. Questa mutazione richiede requisiti rigorosi di competenze e responsabilità che vanno ben oltre le originarie attività riservate. L'iscrizione all'ordine degli ingegneri certifica che il professionista possiede i requisiti accademici e tecnici necessari per svolgere la professione, avendo completato un percorso formativo riconosciuto e superato l'esame di Stato. Agisce nel rispetto del codice deontologico professionale, improntato alla correttezza, alla trasparenza e alla responsabilità verso la società. È soggetto a controllo e responsabilità disciplinare in caso di comportamenti scorretti e di negligenza. L'ordine interviene sanzionando chi viola le norme deontologiche. Mantiene e aggiorna le proprie competenze attraverso la formazione continua, essenziale in un settore in continua evoluzione come quello ingegneristico. Garantisce la tracciabilità e reperibilità del professionista, fondamentale per la sicurezza delle opere, la validità dei progetti e la difesa dei diritti dei cittadini. L'obbligo di iscrizione assicura che chi progetta, firma, dirige e collauda opere pubbliche e private che impattano sulla sicurezza delle persone, sull'ambiente e sul patrimonio collettivo, operi in modo competente, etico e controllabile. Senza tale filtro si rischierebbe l'esercizio abusivo della professione con conseguenze potenzialmente gravi per la sicurezza pubblica. Pertanto, l'iscrizione all'albo non è un mero formalismo, ma è uno strumento essenziale di garanzia per la società. L'obbligatorietà di iscrizione non può né deve essere mai vista come un vincolo corporativo per l'ingegnere, ma come diritto alla sicurezza per la società civile. Nel diritto italiano questo principio è sancito direttamente dalla Costituzione, articolo 33, quinto comma, che prevede l'esame di Stato per l'abilitazione professionale proprio a tutela dell'interesse pubblico. L'obbligo di iscrizione all'albo di ingegnere, obiettivo per il raggiungimento del quale il Consiglio nazionale si sta battendo, non nasce per limitare l'accesso alla professione o per tutelare gli interessi economici di una categoria, ma risponde a un preciso mandato costituzionale: garantire la sicurezza e la salute dei cittadini. Quando lo Stato impone il filtro dell'albo, lo fa perché l'attività degli ingegneri incide direttamente su beni indisponibili e protetti, come l'incolumità pubblica, l'ambiente e il patrimonio dei privati. Il fatto che su 1 milione circa di laureati di ingegneria solo 250.000 circa risultano iscritti e controllati dall'albo professionale è una grossa discrasia a cui il legislatore, ci auguriamo, prima o poi ponga rimedio. L'obbligatorietà si traduce in 3 precise garanzie a favore del cittadino: la certezza delle competenze, barriera contro l'abusivismo. Il cittadino comune non possiede gli strumenti tecnici per valutare se chi ha davanti sia veramente in grado di calcolare il cemento armato, progettare un impianto elettrico, validare un software che consenta a un aereo di volare, a una nave di solcare i mari, a un treno o una metropolitana di scorrere su binari e ad un'autovettura di muoversi su strade in maniera autonoma. L'iscrizione obbligatoria agisce come un marchio di garanzia dello Stato, certifica che il professionista ha superato un rigido percorso accademico, ha superato l'esame di Stato che ne accerta l'abilitazione, non sta esercitando abusivamente la professione. La responsabilità e la punibilità, se il professionista non fosse iscritto a un albo, un suo eventuale comportamento scorretto, negligente o palesemente antieconomico per il cliente, potrebbe essere perseguito solo civilmente o penalmente, con tempi lunghi. L'obbligatorietà dell'iscrizione al soggetto l'ingegnere al Consiglio di Disciplina dell'Ordine. Questo significa che il cittadino ha un organo terzo a cui rivolgersi per denunciare comportamenti scorretti. L'ordine può intervenire tempestivamente con sanzioni che vanno dall'avvertimento alla sospensione alla cancellazione, impedendo concretamente al professionista di nuocere ancora. L'obbligo di assicurazione e aggiornamento. L'iscrizione porta con sé l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa professionale e di aggiornarsi continuamente. Questo garantisce che il professionista utilizzi tecniche normative aggiornate, fondamentale in settori a rapida evoluzione come la transizione energetica alla sicurezza informatica. Tenete conto che se un professionista non si aggiorna, oggi è un pericolo per la collettività e non una risorsa. In caso di errori documentati esiste un paracadute economico all'assicurazione che sancisca il danno subito dal cliente e dalla collettività. Ecco un parallelo per comprendere meglio il settore medico. Per meglio comprendere l'importanza di questo concetto al pubblico non tecnico, si può fare un parallelo riferimento al settore medico. Così come nessuno accetterebbe di farsi operare da un chirurgo non iscritto all'ordine dei medici, perché se ne va della propria vita, allo stesso modo non si può affidare la progettazione di un ponte, di una scuola o di un software a un ingegnere non iscritto all'albo. La finalità è esattamente la stessa: evitare che l'incompetenza metta a rischio la vita umana. Grazie.
5: Allora, chiamerei l'avvocato Andrea Versolato, quindi sarete insieme, siete insieme, quindi in due. E, allora, scusatemi la gaffe, però non ero preparato, quindi vi dividete un attimo l'intervento.
7: Sì, sì,
5: ecco, io chiederei, siccome ci sono anche molti interventi, di riuscire a rimanere all'interno, certo, certo, un po' per tutti, in modo da poter permettere a tutti di parlare all'interno dei 4 minuti.
7: Bene.
5: Ecco, esperti come studio, esperti di appalti pubblici e di sistemi di digitalizzazione, quindi nel mondo del BIM per quanto riguarda le professioni tecniche. Grazie
8: senatore, grazie a Riccardo. Noi due siamo insieme, siamo entrambi legali, facciamo entrambi gli avvocati.
9: Siamo però, un esempio di collaborazione.
8: Assoluta. Però abbiamo, nel corso della nostra esperienza lavorativa, capito, questo è un tema ricorrente, no, già dai primi interventi, l'importanza dell'integrazione. E l'integrazione non solo tra legali come siamo noi, ma anche tra legali e, nel nostro caso, ingegneri piuttosto che geometri o anche tecnici specialisti nella materia della digitalizzazione. Questo è un aspetto oggi assolutamente importante e centrale dal nostro punto di vista. Altrettanto centrale però non è solo l'integrazione, ma è anche operare all'interno di una cornice deontologica il presidente degli ingegneri ne parlava e ha evidenziato tutti i vantaggi, no, dell'operare all'interno della cornice deontologica, che spesso nell'ambito della digitalizzazione non accade. Nell'ambito della digitalizzazione sono cresciute delle nuove figure professionali, faccio l'esempio del BIM specialist, del BIM coordinator, CDM manager, figure che non sono ancora normate. Sono normate soltanto dalla disciplina volontaria, ma per esempio non hanno neppure un contratto collettivo. Quindi, dal nostro punto di vista, è centrale questa integrazione, però altrettanto centrale è poi che anche queste nuove figure professionali lavorino all'interno di questa cornice deontologica per evitare tutta quella serie di distorsioni di cui si parlava prima, no? È necessario operare e quindi sfruttare i benefici che ci dà la digitalizzazione, ma anche tutelare in maniera adeguata quei diritti. Il collega per esempio si occupa di privacy, che non possono essere evidentemente trascurati nell'ambito, operando nell'ambito della digitalizzazione.
9: Sì, diciamo che l'evoluzione, la tecnologia porta a dover rivedere anche il ruolo dei professionisti, ma i professionisti sono fondamentali e si evolvono con la tecnologia e supportano la comunità in questa evoluzione, aiutano a comprendere quelle che sono le nuove regole e anche i nuovi diritti, ma anche le nuove tutele, perché ne parlavamo prima, essere iscritti a un ordine dà una prima garanzia di aver fatto una selezione e ci siano delle competenze e la salvaguardia di diritti e di tutele, prima di tutto per i cittadini che si rivolgono a noi professionisti che con l'evoluzione della tecnologia devono sempre più integrare le proprie competenze, e l'intelligenza artificiale è trasversale, riesce a dare informazioni su un numero che non si può contare di materie, ma bisogna selezionare quelle informazioni, sono corrette o non sono corrette. Solo la professionalità e la preparazione permette di comprendere se quello che ci restituisce l'intelligenza artificiale è un dato che possiamo utilizzare e possiamo mettere a servizio della nostra professione. può accelerare la nostra attività, ma noi dobbiamo essere sempre i garanti di quella che è la competenza, la professionalità e la preparazione che ci viene richiesta tutti i giorni.
8: Per chiudere, forse oggi i tempi sono maturi per pensare anche a una nuova specializzazione, quella del contract piuttosto che del legal BIM manager, di un esperto della gestione informativa però con una competenza strettamente legale, per riuscire poi a coordinare anche l'attività dei vari specialisti e riuscire a declinare in maniera corretta le nuove regole e la nuova normativa. Quello che abbiamo potuto evidenziare è che forse la parte amministrativa è quella che ha meno colto l'importanza nella pubblica amministrazione, ma probabilmente anche nelle professioni, l'importanza della digitalizzazione. Grazie.
5: Ingegnere Armando Zambrano, già Presidente delle Professioni Tecniche Italiane e Past President del Consiglio Nazionale Ingegneri.
7: Buongiorno a tutti, un ringraziamento al Senatore De Poli, non è la prima volta che ci incontriamo in questa sala a discutere di cose importanti e soprattutto della rilevanza delle professioni. Poi Riccardo è un carissimo amico e Giorgio lo conosco ormai da una vita e con loro abbiamo fatto tante cose insieme quando ero Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri. E mi ero preparato tutt'altro discorso, però adesso aver sentito alcune cose e soprattutto questo richiamo bellissimo all'unità delle professioni, che chi mi conosce sa che è stata una mia battaglia che ho cominciato veramente da 30 anni, forse anche di più, e vedere che c'è un'organizzazione che avete fatto, Professioni Insieme, poi voglio dire il simbolo ricorda un po' Professioni Italiane, di cui sono stato presidente oltre che fondatore, mi ha fatto molto piacere. E quindi, al di là degli aspetti che riguardano la complessità delle nostre professioni oggi e della necessità di un'integrazione che presuppone probabilmente anche avere dei punti di contatto come un'associazione, come delle organizzazioni specifiche, io credo che vada ancora perseguito quel progetto che era nato tanti anni fa. Devo dire, io sono stato un po' allievo dal punto di vista delle problematiche politiche professionali di Maurizio Tetilla, qualcuno se lo ricorderà, era un avvocato napoletano, presidente del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa, ma insomma quello che ha di fatto cofondato il CUP, il Comitato Unitario Professioni. Perché lo richiamo? Perché lui una volta mi regalò un libro che ha scritto e che aveva un titolo, Il valore delle professioni tra Confindustria e sindacati. Qual era il problema che lui vedeva, che c'era alcuni anni fa, parliamo di 20-25 anni fa, quando il CUP nacque e quando voleva in qualche modo rappresentare le professioni e farle diventare addirittura un polo sociale che potesse in qualche modo contribuire alla crescita del paese, alle scelte economiche, alle scelte politiche, alle scelte anche normative rispetto a Confindustria e i sindacati, che all'epoca erano un po' più conflittuali di oggi e finivano spesso per creare problematiche nella realizzazione di quelle novità che come professionisti noi ritenevamo necessari, cioè un'organizzazione dello Stato e soprattutto anche una modifica del nostro apparato produttivo che vedesse nei professionisti non tanto, come dire, una tassa, perché molti imprenditori, vi assicuro, poi quando sono stato vicepresidente Iuni e consigliere di Accredia, vi dico che l'ho guardato, l'ho visto proprio con i miei occhi, insomma, il dubbio che i professionisti possono dare un contributo, non essere soltanto una tassa, perché il ragionamento soprattutto per le professioni tecniche degli imprenditori dice: perché devo pagare un professionista che ha le sue tariffe e le sue regole e la stessa cosa non la posso fare ai miei dipendenti? Quindi stravolgendo quel principio di cui parlava l'amico Mimmo Perrini, cioè dell'etica, del rispetto del cliente, del rispetto non solo della legge, ma tutto quello che è più importante, non è che è più importante, ma che va oltre la legge rispetto alle necessità dei clienti, dei committenti, chiamateli come volete. Ecco, tutto questo nel tempo ci ha portato a costituire prima un'alleanza tra il CUP e la rete delle professioni tecniche che ho gestito fino a un paio d'anni fa, a un anno e mezzo fa, e che ha poi portato a risultati importanti. Il risultato più importante è stato quello della riforma delle professioni del 2011, che partì con un decreto di agosto dove il governo dell'epoca prevedeva la eliminazione degli ordini. C'era il momento della famosa lettera del presidente della Banca Europea Trichet, che diceva: l'Italia non cresce, la colpa è che manca la concorrenza. Il governo dell'epoca disse: la colpa è dei professionisti, sono loro che con i loro lacci e lacciuoli, la loro presenza nelle amministrazioni, la loro funzione di mediazione tra enti pubblici e committenti finiva poi per bloccare e rallentare tutto. Poi c'è anche il principio, che lo stesso sempre gli imprenditori portano avanti, però è un bel mercato quello dei professionisti, ma perché non lo possiamo svolgere noi con le nostre organizzazioni imprenditoriali? E infatti in quegli anni Confindustria ha creato una sezione servizi, anche tecnici, servizi di ingegneria, ma anche in altri settori, che portava in qualche modo a spostare gli equilibri degli interessi anche economici e politici verso chi, a nostro avviso, non aveva il titolo per poter svolgere quelle attività, questi richiami che abbiamo fatto prima. Queste battaglie, in fondo, quella prima battaglia del 2012, quando riuscimmo a modificare quel decreto e le norme successive, finendo poi per ottenere un risultato contrario a quello che voleva quel governo. Per la verità è stato poi il governo Monti che ci ha messo una pezza, o meglio il ministro Severino, che qualcuno si ricorderà, un grande ministro della giustizia, che ha un grandi doti e competenze, che ci riportò all'origine, ci disse e fece in modo che questo stesse nella norma, su pressione appunto nostra e della mia e dell'attuale ministro Calderone, che all'epoca era presidente del CUP, di riconoscere ufficialmente e chiaramente, ribadire che le professioni erano indispensabili al paese perché portatrici di diritti dei nostri clienti, non nostri, assolutamente inalienabili. Da qui l'equo compenso, la battaglia con l'ANAC che voleva imporci regole che gli ordini non potevano sostenere, la battaglia poi per il ritorno alle tariffe, tra virgolette, che è una cosa che serviva a riconoscere un problema che esisteva nella collaborazione delle tariffe, del non tener conto della necessità che il nostro compenso fosse proporzionato alla qualità e alla quantità delle prestazioni, che è un diritto anch'esso costituzionale, c'è scritto all'interno delle nostre leggi. Ecco, tutto questo oggi viene portato avanti da professioni italiane e anche dalla rete, e che stanno portando avanti soprattutto in questo momento questa battaglia per il regolamento delle nuove regole sulle professioni. Io dico subito che non è una cosa stravolgente, la vera riforma fu quella del 2011-2012, che tra l'altro prevede per i professionisti anche la possibilità di svolgere l'attività in forma societaria, e quindi oggi c'è da fare dei piccoli aggiustamenti. Quindi, visto che c'è il senatore qui, mi permetto di appuntare, di appuntare alcune cose che sono poi quelle indispensabili. Il resto della riforma, tanti articoli non servono già a niente, la riforma è già fatta. Quello che è importante è il riconoscimento dell'equo compenso per tutti i professionisti, per tutti i committenti, altrimenti diventa paradossale che un'impresa con 50 dipendenti lo deve fare e quella con 49 no. Mi pare una cosa che vada contro le logiche proprio più elementari di concorrenza, e quindi la possibilità di fare le società tra professionisti senza tener conto di quelle regole molto rigide che furono fissate nel 2012 proprio su richiesta degli avvocati, che tra l'altro non hanno mai voluto far parte dell'associazione professioni italiane insieme ai medici, poi tutte le altre professioni, per la verità anche i farmacisti che sono entrati e usciti, ma insomma erano all'interno di questa organizzazione, quindi 23 consigli nazionali. E quindi queste sono le due cose più importanti, quindi le regole sulle società da professionisti, perché, e chiudo con questo, ci troviamo di fronte a un problema importante. Sicuramente l'intelligenza artificiale sarà stravolgente per le nostre attività professionali, però lo farà un po' al contrario di quello che pensiamo oggi, perché oggi questa crea problemi soprattutto alle grosse organizzazioni, o meglio, crea problemi soprattutto all'assunzione o al mantenimento di professionisti all'interno delle grosse organizzazioni, che pur dovranno crescere per rientrare in un problema di concorrenza con il mercato internazionale. Però dopo, quando entreranno anche in mercati più limitati, ci si accorge quelli che oggi sono riconosciuti ai professionisti e per i quali oggi l'intelligenza artificiale è ancora un vantaggio, nel senso che rispetto all'intelligenza artificiale, perché noi professionisti, quando andiamo a parlare per le cause, parlo degli avvocati, per qualche intervento sul comune eccetera, ce lo andiamo portando alla nostra esperienza, sapendo che di fronte c'è un interlocutore che ci pone ogni volta problemi diversi, burocrazie diverse, questioni diverse, e quindi noi siamo ancora forti in questo e l'intelligenza artificiale non ci può sostituire, ma prima o poi l'intelligenza artificiale generativa sarà in grado di rapportarsi a tutti i committenti, a tutti i nostri riferimenti, allora cominceremo a soffrire anche noi con quegli studietti da 2, 3, 4 persone come da tempo abbiamo. Grazie e scusatemi per qualche digressione.
5: Grazie. Allora chiedo sempre di cercare proprio di rimanere veramente, cercare di fare un...
10: Io il mediatore, non lo lascio più a lui perché lui lascia parlare.
5: Io sono troppo...
10: Guarda i tempi, vi taglio.
5: Allora, professor Franco Bonollo, già presidente della Scuola di Ingegneria dell'Università di Padova e presidente INEST, Ecosistema dell'Innovazione del Nord-Est. Ti prego proprio... massimo rispetto del tempo a disposizione, grazie.
11: Senz'altro, grazie intanto al senatore De Poli per l'iniziativa e all'ingegnere Schwarz per avermi invitato. Io parto dall'esperienza dei due ruoli che ho svolto recentemente, Scuola di Ingegneria ed Ecosistema dell'Innovazione. Ecosistema dell'Innovazione che è uno strumento PNRR che è nella missione dalla ricerca all'impresa. Le evidenze sono abbastanza chiare, cioè il mondo del lavoro sta cambiando radicalmente. Questo è quello che ci dice ogni anno il rapporto del World Economic Forum, che mette in evidenza che i lavori nuovi stanno emergendo, alcuni lavori spariranno, ma soprattutto che c'è bisogno di una continua formazione e aggiornamento professionale. Quindi le professioni stanno cambiando, uno, stanno cambiando molto velocemente, due, e stanno cambiando in maniera sempre più interdisciplinare. Cioè la professione classica non esiste più, ma c'è bisogno di professioni che siano integrate tra di loro, come era già emerso. E allora credo che, parafrasando un saggio di qualche decennio fa, possiamo dire nessuna professione è un'isola. Ogni professione è integrata in un arcipelago, in un contesto, in un ecosistema più ampio. E allora si tratta di capire come cercare di progettare, di costruire, di rinnovare le professioni, perché credo che effettivamente il futuro e il valore delle professioni siano il futuro e il valore del Paese. E come possiamo gestire queste trasformazioni che sono enormi? Io credo che serva un lavoro più che di intelligenza artificiale, di intelligenza collettiva, cioè riuscire ad agire in maniera rete. Noi abbiamo delle reti, questo è un esempio di quest'oggi, ma credo che tra le istituzioni, le università, gli ordini professionali, le associazioni, le imprese, la cittadinanza, ci sia veramente la possibilità di creare dei progetti che siano in grado di avvicinare la comunità e creare un valore che sia condiviso, tenuto conto delle esigenze di tutti e della capacità di creare integrazione. E su questo i percorsi di formazione sono fondamentali. I percorsi di formazione condotti a livello universitario, certamente, per arrivare alla professione ingegneristica che sia una professione di qualità e ben basata su aspetti ampiamente consistenti, e dall'altro poi anche gli aspetti che riguardano l'aggiornamento, la formazione permanente, l'aggiornamento professionale e così via. Soprattutto valorizzando quegli strumenti di qualità e di efficienza dell'apprendimento che abbiamo messo a punto anche in questi anni. E allora gli esempi che posso citare della mia esperienza riguardano certamente la scuola di ingegneria. Ci sono diversi esempi, parlo in riferimento a Padova, ma si può parlare più in generale. Pensiamo all'ingegneria biomedica, se ne è fatto ampiamente riferimento quest'oggi, all'ingegneria meccatronica. Faccio riferimento all'ingegneria per la gestione del rischio idrologico, corso di laurea magistrale partito da poco tempo a Rovigo, all'ingegneria per l'industria alimentare, dove evidentemente queste competenze nascono integrando colleghi e competenze di vari ambiti. Come pure, come scuola di ingegneria, ricordo un progetto che abbiamo fatto, pensato proprio per l'aggiornamento professionale, condotto in maniera snella, qualificato con le microcredenziali per quello che riguarda gli aspetti di sostenibilità, materie prime critiche, tutti argomenti di cui c'è una notevole necessità di informazione chiara in questo momento. Passando poi invece all'esempio dell'ecosistema che ho coordinato, anche qui in questi 4 anni abbiamo gestito dei percorsi formativi, oltre 20, che hanno coinvolto oltre 900 persone, puntando su aspetti di formazione che fossero ampiamente interdisciplinari e transdisciplinari, proprio segnalando l'esigenza di creare la massima integrazione da questo punto di vista. Quindi io credo veramente che questa iniziativa sia importante, il futuro e il valore delle professioni sono fondamentali e credo che siano basati sulla voglia, sulla volontà di costruire insieme e di agire in un senso di comunità. Grazie per l'attenzione.
5: Dottor Carlo Paris, amministratore indipendente di 3 società quotate in borsa, Luve, Fila e Jefran S.P.A.
12: Bene, anch'io ho cambiato discorso perché avevo una mezz'oretta da parlare. Allora, ovviamente tutte le cose intelligenti sono state già dette, non vi aspettate che io le ripeta, quindi siamo tutti convinti. Sono un fautore dell'integrazione, io sono ingegnere meccanico, ho studiato ingegneria meccanica a Roma con un bel 110 lode. Poi andai a fare un MBA negli Stati Uniti, poi andai a Londra a fare un master in finanza, poi sono entrato nel mondo delle banche, poi ho fatto tante cose. Oggi qual è la mia professione? Non lo so più, nel senso che oggi la mia professione è quella di esercitare un ruolo da consigliere di amministrazione nelle società quotate, e questo è un mestiere a tutti gli effetti, perché è un mestiere che occorre conciliare con competenze da avvocati, da commercialisti, da informatici, da risorse umane, quindi si sta in un consenso dove dobbiamo tenere presente dai rischi geopolitici ai rischi ambientali ai rischi di sostenibilità ai rischi tutte le cose che potete immaginare, e quindi nessuno più di me è convinto dell'integrazione di tutto ciò che è stato detto. E recentemente vedevo un progetto del Politecnico di Milano che sta collaborando con l'Istituto Tumori di Milano sull'applicazione di intelligenza artificiale alla diagnosi predittiva dei tumori al polmone. Stanno creando delle banche dati per mettere insieme dati dagli ospedali di tutto il mondo e cercare di identificare il momento prima che si possa verificare un tumore. Detto questo, del passato è stato detto, del presente è stato detto, c'è una scritta: insieme costruiamo il futuro. Siamo ancora sicuri che esisteranno queste professioni, a parte i medici e gli ingegneri? L'85% dei bambini faranno dei lavori che noi non conosciamo. Qual è il problema sociale, tolte le illustri professionisti che sono qui presenti? Sono il resto delle persone. E l'impatto sulla società di questa trasformazione industriale del quale nessuno sa come andrà a finire o come andrà a iniziare. L'impatto sociale. Quindi, benissimo le professioni, integriamo l'agronomo, oggi sono tutte già integrate, non esiste un agronomo che non usi intelligenza artificiale per calcolare l'acqua che deve andare lì, o il drone, o i satelliti, eccetera, ovviamente a livello più evoluto. Ma cosa facciamo con le persone? Cosa facciamo per i nostri ragazzi? Per educarli? Oggi il lavoro sicuro al quale eravamo stati abituati, ingegnere, architetto, medico, farmacista, non c'è più quella formazione, oggi fanno gli influencer. Non esiste più il lavoro tutta la vita in banca, esiste un lavoro per un certo periodo con la crisi delle aziende questi giovani perderanno il loro lavoro e dovranno trovarne un altro. Possiamo ancora insegnargli delle competenze che dopo sei mesi sono obsolete? A mio avviso abbiamo la responsabilità di insegnare a questi ragazzi di riscoprire la loro identità, non la loro professione o il loro mestiere, cioè una valutazione psicoattitudinale di cosa piace a loro, di che cosa sono più portati a fare, non di fare un'attività piuttosto che un'altra. Ti piace fare i gelati, fai il gelataio, ti piacciono le piante, fai il giardiniere, ti piace andare nello spazio, fai l'astronauta. Ma se non c'è la passione, avremo una società di infelici, di ragazzi che sfogheranno le loro frustrazioni per strada. Allora, passiamo dall'aspetto professionale, e se ha un senso, come dicevamo ieri sera con Riccardo, la nostra esperienza, dovremo trasmettere a questi ragazzi come superare la crisi di una perdita di lavoro, come ritrovare dentro di sé la forza per andare avanti, come ricostruire un progetto familiare. Tenete presente che con la longevità le persone arriveranno a 100 e passa anni, diceva, sono 21.500 gli ultracentenari, di cui l'81% sono donne, tra l'altro. La battuta è perché gli uomini lavorano, le donne no, ma non la risparmio. Quindi, anche in termini di capacità reddituale contributiva per le casse dello Stato, dobbiamo mettere una persona di 50 anni che perde il suo lavoro nelle condizioni di ricominciare a fare qualche altra cosa. Che può fare? Cameriere? Che può fare? Non lo so. Queste sono le professioni che poi, cioè professioni, noi professionisti dovremmo cercare di immaginare di andare un po' oltre anche le nostre professioni e restituire ai nostri giovani, al nostro futuro, una speranza di non fallire, oppure se si fallisce di poter ricominciare. Grazie.
5: Ingegner Fabio Minchio, presidente di AICAR, Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento e Refrigerazione.
13: Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui in questa prestigiosa sede e ringrazio le professioni insieme anche il senatore De Poli per l'invito. Mi aggiungo alle riflessioni fatte ricordando il percorso storico della nostra associazione, che è un'associazione culturale appunto che si occupa della filiera della climatizzazione e che nasce proprio fondando la sua essenza stessa nella coesistenza di anime diverse. Le anime che caratterizzano la nostra associazione sono quelle del mondo accademico, abbiamo numerosi professori e ricercatori che sono stati anche i nostri presidenti, anche il precedente lo era, abbiamo le imprese che producono, moltissime anche campioni nazionali nel settore dell'HVAC, e abbiamo poi naturalmente anche i progettisti e i professionisti che sono la parte, l'anima, diciamo la base associativa che per noi raggiunge circa 2000 soci. Naturalmente anche la mia visione personale, perché poi qui oltre che come presidente dell'associazione sono in veste anche personalmente di professionista, perché anch'io come i colleghi svolgo l'attività libero professionale e con passione, come si richiamava il valore fondamentale della passione dell'intervento precedente. Ogni giorno cerco di trasmettere alla comunità quello che sono le mie conoscenze e le mie capacità. In questo periodo nel nostro settore chiaramente sfidiamo dei momenti particolarmente critici, perché è evidente che la transizione energetica, così come altre tematiche, non sono più solo scelte di impianto, cioè non stiamo progettando solo un impianto, stiamo facendo delle scelte, e queste scelte condizionano il futuro anche di quello che saranno i consumi e di conseguenza anche l'impatto ambientale delle tecnologie che noi andremo a decidere di installare, che condizioneranno in qualche modo gli occupanti degli edifici o delle imprese o delle aziende. E allo stesso tempo, quando ci avviciniamo al mondo degli ospedali e della sanità, che è stato più volte citato come un classico esempio di coesistenza e di collaborazione interprofessionale, Facciamo delle scelte impiantistiche, la pandemia ci ha insegnato molto su questo e ci ha sfidato, perché ci ha insegnato anche cosa non facevamo giusto storicamente, e ci ha mostrato come dobbiamo essere pronti a realizzare e progettare impianti che un giorno saranno chiamati a rispondere, speriamo di no, ma potrà succedere, a una nuova sfida di quel tipo, e dovremo sperare di aver fatto le scelte giuste o di essere in grado di intervenire per correggere. E quindi il professionista oggi si trova a dover convivere ogni giorno con questa difficoltà di interazione multidisciplinare che il singolo professionista fatica in qualche modo a vivere, in questo momento, quando noi affrontiamo la transizione energetica, non possiamo più essere solo progettisti e ingegneri, ma dobbiamo essere avvocati, o meglio dobbiamo avvalerci dell'aiuto degli avvocati, dei fiscalisti, dei commercialisti, perché pensiamo solo alla complessità del mondo dell'incentivazione che tutti i giorni dobbiamo affrontare, perché senza gli incentivi purtroppo si fa fatica a realizzare qualcosa, ma al tempo stesso usarli in modo corretto e fare le cose giuste e non mettere a rischio i nostri committenti richiede un mix di competenze che oggi sono indispensabili. È proprio il mondo dell'ospedale dove appunto incontriamo la necessità di comprendere altre attività, ma pensiamo anche al tema di refrigeranti sostenibili, che unisce problematiche nuove come quella dell'antincendio alle problematiche di sicurezza e tossicità che finora non avevamo mai dovuto affrontare. Quindi mettiamo insieme le competenze dei chimici che non abbiamo nominato finora, ma anche di altri colleghi, così come naturalmente anche pensiamo alla geotermia, che è un tema a me caro, dove da sempre ingegneri e geologi lavorano insieme. Diceva il poeta inglese John Donne, diciamo che nessun uomo è un'isola, lo diceva nel 1624 durante una peste, quindi non un momento particolarmente felice, e quindi, visto che il tema dell'isola era stato già citato anche dal professor Bonollo, sicuramente dobbiamo uscire da quest'isola e unirci insieme e lavorare insieme per collaborare e costruire competenza. Il tema centrale della mia presidenza, che si è da poco avviata, è proprio la costruzione della competenza, e quindi saremo ben felici come associazione culturale di collaborare con Professioni Insieme nel prossimo futuro per poter fornire il nostro supporto e poter divulgare la conoscenza, la competenza e la cultura. Grazie a tutti e buon lavoro.
14: Grazie. Ingegner Marco Borroni, presidente di Concrete Europe e vicepresidente di ERMCO, che è l'Associazione Europea dei Produttori di Calcestruzzo Preconfezionato.
15: Grazie, buongiorno a tutti, grazie. Io vado dritto al punto, così siamo anche rapidi, e vi porto un compito un po' difficile, ma è il rapporto tra professioni, e ci metto anche l'associazione in generale, con le amministrazioni. Io ho ormai una certa esperienza sia a livello italiano sia a livello di Europa con Bruxelles, e vedo una certa contrapposizione in certi casi tra legislatore soprattutto e associazioni o mondo delle associazioni, delle professioni. Quasi due mondi che si confrontano con ovvie trite, lamentele, da qua non ci ascoltano, fanno per conto loro, sono chiuse nella loro torre d'avorio ed emettono norme, leggi dettate da criteri magari puramente teorici o puramente non irrealizzabili. Dall'altra parte il legislatore ha una sorta di sensazione d'assalto alla diligenza da parte dell'industria, delle imprese, delle professioni, che cercano di ottenere vantaggi, diciamo, limitati a breve termine, e lamenta una certa mancanza di visione globale. Ora, se andiamo avanti così ci schiantiamo, anzi forse ci stiamo già schiantando, perché poi dal legislativo si passa all'amministrativo, all'operativo, norme incomprensibili, contraddittorie, apparentemente che generano risultati opposti a quelli per cui erano state pensate e per cui erano nate, complicano la vita a tutti quanti, e si ricomincia sempre di più a lamentarsi, a dare la colpa agli altri. Quindi in questa situazione c'è a livello italiano. Noi siamo abbastanza maestri nelle norme incomprensibili e inapplicabili, siamo anche abbastanza maestri nel cercare di aggirare quelle norme per il tornaconto molto spicciolo e molto limitato. A livello europeo la cosa c'è, è simile. Ci sono nazioni in cui c'è un po' più di collaborazione, io parlo del mondo delle materiali da costruzione, il mondo cemento e calcestruzzo, che insomma qualcosa pesa in quel settore. In Olanda c'è una discreta collaborazione tra ministero e associazioni di filiera, qualcosa c'è in Inghilterra, qualcosa c'è nei paesi del nord, non tantissimo, non sempre risolutivo, non c'è tanto a Bruxelles, ahimè, non è facilissimo parlare con la direzione di Bruxelles, hanno abbastanza questo concetto che loro hanno la verità e noi no, ma viceversa, loro fanno solo casino e noi pensiamo di essere gli unici capaci a fare le cose. Quindi credo sia necessario un cambio di marcia, un cambio un po' di paradigma. Ho sentito la parola etica, che credo sia la base su cui appoggiarsi. Ognuno si guarda in casa sua prima, ognuno faccia conti con la sua etica del proprio settore, con le scelte di facile, scelte di comodo fatte nel passato, perché ne abbiamo fatte tutti, e se proviamo a tirare una riga, diciamo, simbolica sulla complicazione che abbiamo generato e proviamo a riscrivere quasi un po' partendo da zero qualunque passo legislativo successivo in maniera condivisa, concordata, magari ci va tempo e magari bisogna mettere insieme mille punti diversi che non metteremo insieme mai, ma cerchiamo di trovare una qualche mediazione in cui ognuno fa uno sforzo, ognuno cede qualcosa e soprattutto ognuno cerca di capire le ragioni dell'altro.

0: Trovare anche strutture formali in cui queste attività vengono svolte, in cui queste attività si fanno e si esce a una qualche considerazione condivisa, perché ciò che avviene a livello legislativo poi diventa il mestiere dell'amministrazione, e lì c'è la differenza tra un paese che va avanti e un paese o un continente, perché vale anche per il continente, che rischia di essere bloccato. E mai come oggi abbiamo bisogno di non essere bloccati e andare avanti. Grazie.
1: Ingegner Diego Gagliazzo, direttore generale di APS Holding S.p.A.
2: Buongiorno, ringrazio il senatore De Poli e Professione Insieme per l'invito. E apro il mio intervento con diciamo una parentesi, appoggiando l'intervento precedente, però facendolo da una posizione contrapposta, nel senso che APS Holding è la società municipalizzata del Comune di Padova ed è la società che sta realizzando le linee tranviarie SIR 2 e SIR 3, il sistema Smart a Padova. E noi in questa veste, diciamo, noi siamo la stazione appaltante, quindi siamo quelli che utilizzano quelle regole che il mio predecessore ha evidenziato e che chiaramente dobbiamo utilizzarle secondo la nostra posizione. E troviamo anche noi difficoltà a questo, perché anche noi abbiamo la necessità di realizzare e di far realizzare, senza poi avere degli imprevisti o delle cose poco piacevoli a livello amministrativo. Quindi effettivamente una revisione del diciamo normativa può essere attuata proprio con questa propensione proattiva. Mi allaccio a questo descrivendo un attimino quello che stiamo realizzando. Noi stiamo realizzando un'opera molto importante per la città di Padova, che è il aggiungere alla linea esistente tranviaria altre due linee tranviarie, quindi un progetto molto importante di circa 550 milioni di euro e che relativamente alle professioni, al valore delle professioni, diciamo che è un banco di prova molto importante per due aspetti. Allora, innanzitutto il motore propulsore di questo progetto è prevalentemente il PNRR. Il PNRR è stato uno degli elementi che ha diciamo modificato il quadro normativo e ha modificato anche le regole del gioco per consentirci di raggiungere determinati target a livello nazionale, poi chiaramente declinati in ogni singola realtà e quindi anche per Padova, e raggiungere questi target e raggiungerli in determinati tempi, in una tempistica ferma e inderogabile. E questo è stato uno degli elementi che ha a sua volta generato delle dinamiche molto interessanti e un'applicazione di strategie molto interessanti. E qui mi rifaccio ai tre termini che sono riportati lì sotto, che sono collaborazione, responsabilità e futuro. Allora, per quanto riguarda la collaborazione, questo grande progetto che ha subito appunto una grande spinta, perché diciamo è molto sentito in città, ma è molto sentito in tutti gli ambienti della città, quindi dall'amministrazione che ha ricevuto il finanziamento, alla stazione appaltante, nella fattispecie APS Holding, ma anche in tutto l'ambito professionale e anche delle imprese, proprio perché è un progetto che rispetto all'ordinario aveva delle regole nuove. Innanzitutto non si possono sforare i tempi, ok? E due, dobbiamo raggiungere degli obiettivi. Questo ha creato delle condizioni del contorno che nel mio percorso, seppur insomma non molto lungo, perché sono una trentina d'anni che lavoro, non avevo mai rilevato, nel senso che a questo punto, e qui c'è diciamo l'amministrazione comunale che ha fatto un grosso lavoro, hanno fatto squadra tra quello che è quelle che sono le strutture comunali, le strutture di APS e le strutture di tutti gli enti che sono stati coinvolti in questo grande progetto. In particolare, molte volte quando si fa la progettazione ci sono dei tempi lunghi per avere il feedback di una proposta il feedback in conferenza di servizi, il feedback per i sottoservizi e tutta, quindi i feedback

0: pushback da parte dei vari enti, quindi autorizzazione eccetera. Questo invece, in questo caso, devo dire che c'è stata una forte collaborazione di quasi tutti gli enti e il fatto di ridurre le tempistiche della progettazione ha consentito di fare in modo che tutte le opere che stiamo realizzando tendano a rispettare i termini che ci siamo dati. Questa collaborazione si lega con la parola successiva, perché a questo punto tutte le persone coinvolte, tutti gli enti coinvolti hanno dovuto assumere un grado di responsabilità, secondo me, superiore rispetto a quello che è l'ordinario, nel senso che sapevano che era un progetto che doveva correre veloce, sapevano che dovevano dare un'espressione positiva o negativa, e qualora ci fosse stato qualche, diciamo, dissenso, coinvolgere la stazione appaltante piuttosto che il professionista e parlargli direttamente. La pena era il fatto che se non ci fosse stato questo termine rispettato, noi come stazione appaltante avremmo coinvolto il governo, cioè il governo, le strutture centrali, cosa che chiaramente tutti evitano di fare, perché chiaramente non è un bel segnale. E quindi a questo punto c'è stata la collaborazione e la responsabilità degli enti coinvolti nel trovare appunto una soluzione. Il futuro, e qui concludo. Allora, il progetto è stato molto difficile, penso che per i padovani sia stato ancora più difficile, perché chiaramente ha coinvolto tutto il centro della città e anche i comuni contermini, però stiamo diciamo realizzando qualcosa di importante. Per il futuro la propulsione che è stata data dal PNRR dovrà essere vista come un elemento su cui basare eventuali modifiche del sistema attuale, sia a livello legislativo che nel modo di operare, e in particolare anche a livello di professioni. In questo progetto c'è stata una collaborazione a 360 gradi con tutti i professionisti, perché ci sono stati i bandi, ci sono state le verifiche, ci sono state la progettazione, c'è stata la direzione dei lavori, la sicurezza, eccetera eccetera, e una delle strategie che abbiamo messo in atto è stato creare la famosa Agorà, ovvero un punto in cui ogni 15 giorni tutti si ritrovavano a discutere delle varie problematiche. Questo è stato fondamentale, perché ci ha ridotto anche in questo caso i termini, perché sappiamo bene che inviare una mail e parlarsi a quattro occhi, ho un problema, sì, va bene, risolvilo, lo risolviamo in questa maniera, è uno, secondo me, uno degli elementi fondamentali. Ringrazio ancora e buon lavoro a tutti.
1: Grazie per tutti gli interventi, anche per un concetto che io condivido totalmente, che l'intelligenza umana, voi avete detto intelligenza collettiva, che va non al posto della I, ma che è una cosa completamente diversa da quella che è l'evoluzione e la tecnologia, che ci aiuta, ma non può superare assolutamente quella che è il rapporto fra le persone, quello che normalmente si fa. Però io ho notato una grave carenza oggi, questa ne va a scapito del vostro presidente, e mi permetto di dirlo, e quindi vado io in diretta, che scelgo guardando, che adesso si nascondono tutte, perché così, o tutti, che succede, quindi faccio intervenire una delle signore presenti, che non so chi sia, non so cosa faccia, ma vi chiamo. Lei, l'ultima fila dietro, prego, ti presenti e vieni e vai, non ho così in diretta, prego, e dopo chiudiamo, ribilanciamo in piccolissima parte la situazione.
2: È necessario essere sempre pronti e preparati, eh?
3: Non sono né pronta né preparata, emozionata, perché è la prima volta che vengo qua dietro.
1: Presentati, si presenti,
3: allora,
1: per cortesia.
3: Io sono Laura Schwarz. Mi occupo principalmente di gare d'appalto attualmente, e secondo me è molto importante la nascita di professioni insieme e il valore che dà oggi, perché scusate se tremo un po', però è veramente tanta l'emozione, ecco. È nata, secondo me, da un'idea molto importante, che è quella di collaborare, di creare rete, di essere uniti oggi, perché è importante, alla fine nessun professionista viaggia da solo, nessun professionista, scusate la voce sempre, nessun professionista è in grado di lavorare dall'inizio alla fine da solo, ha sempre bisogno di unirsi e dialogare, il dialogo secondo me è molto importante, di dialogare con gli altri, di essere insieme agli altri. Quindi per raggiungere e per parlare anche di futuro, sicuramente questo è un concetto molto fondamentale. E professioni insieme dà via e spero, insomma, verso un futuro migliore. Ecco, grazie.
4: Grazie.
1: E conflitto di interesse, sono chiamo un'altra signora, però, che così
2: non l'ho suggerito.
1: La signora al lato sinistro dietro Tazia, prego. Il bello della diretta, anche se siamo in diretta, il bello della diretta, voglio dire. Ecco, sinceramente non so, non conoscevo, quindi è così. Prego.
5: Io soffro di panico da palcoscenico.
1: È straordinario, quindi è benissimo.
5: Allora, buongiorno a tutti, sono l'ingegner Berti, lavoro alla Ter di Padova e mi occupo di direzione lavori. Non sono pronta e quindi ringrazio l'ingegner Salzi per l'invito, il senatore De Poli, e mi congedo da sola se posso.
1: Grazie, gentilissima. Allora, credo che questa conferenza stampa abbia dato dei valori importanti, quello di mettersi assieme per superare quelle che sono chiaramente le divisioni, i contesti, ma per dare sicuramente una risorsa in più alle nostre comunità, sia per quello che riguarda famiglie, imprese, persone e la pubblica amministrazione in tutti i suoi contesti. Quindi credo che questo sia l'aspetto fondamentale di oggi. Io vi auguro veramente un buon lavoro, un grande in bocca al lupo, perché noi qua siamo molti veneti, ma non solo, però noi ad esempio la nostra caratteristica è che siamo bravissimi in tante cose, abbiamo un difetto fondamentale, che è quello che non sappiamo far squadra, siamo molto individualisti, e quindi credo che questo sia l'aspetto più importante per raggiungere un grande obiettivo, e quello stare insieme in un contesto di collettività, e come si diceva prima, ricostruiamo un agora di pensiero, di professioni e di professionalità. Grazie ancora. Adesso con questo abbiamo, io ho un pensiero, ma sono spariti tutti i miei collaboratori, è sempre bello della dire, eccola che lei è il mio capo, no? Come si suol dire, ognuno di noi a chi no, normalmente dipende da tutte le cose, che è la mia capo della segreteria, che è Anna Cecchini, che assieme agli altri collaboratori, ecco Isabella che sta venendo, ha fatto un pensiero per tutti gli intervenuti, ne facciamo uno al presidente, ma per tutti quelli che sono saliti, ci sono due signori in più da aggiungere su questo pensiero, dopo glieli diamo, intanto facciamo la foto. Allora, questo è uno dei palazzi che noi abbiamo, che è il palazzo del cosiddetto dei senatori, San Luigi dei Francesi, che dove c'è il presidente del Senato, dove sono i senatori a vita, ma soprattutto San Luigi dei Francesi ha un'altra caratteristica, che diventa il cosiddetto, quando c'è la sostituzione del Presidente della Repubblica, se c'è una vacanza o in quel momento, il Presidente del Senato prende le funzioni da Presidente della Repubblica, e quindi c'è uno spazio, eccetera, che diventa appunto Presidente della Repubblica, quindi ha questa ulteriore caratteristica. Questo è. Grazie, San Luigi.
6: Grazie.
1: Grazie a voi.
7: Andiamo anche noi.
8: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
4: Al Senato, lunedì scorso, si è tenuta la presentazione del libro Le organizzazioni che si misurano, il benessere organizzativo della compliance alla consapevolezza. Buon ascolto.
6: Alla presentazione del libro del mio amico Andrea Troisi, mio amico coraggiosissimo, perché credo che sia l'unico caso di presentazione del libro alle ore 9 di lunedì mattina al Senato della Repubblica, quindi davvero qui, come dicevo prima, c'è un aggravante che Andrea Troisi, come me, è di Bari, quindi per un barese è ancora più dura cominciare alle 9 di mattina di lunedì mattina con la presentazione del libro, però bravo, complimenti, coraggioso. No, è davvero un piacere avere l'opportunità di introdurre a questa presentazione con importanti relatori, la professoressa Amelia Manuti, il dottor Nicola Armenise, la dottoressa Ilaria Costa. Tema interessante, confesso che me l'ha appena dato il libro, non l'ho ancora letto, quindi non vorrei fare come un famoso ministro che parla del libro senza averlo letto, quindi lo confesso subito. Però il tema è interessante, tra l'altro io vengo da un'iniziativa dall'Assemblea parlamentare della NATO e quindi credo che questo tema possa interessare anche molto la NATO in questo momento, vive, come dire, giornate di stress. Quindi buon lavoro, grazie a tutti e ci vediamo presto.
7: Grazie.
9: Allora, siamo noi che ringraziamo il senatore Lo Sacco che ci ha permesso di essere qui, di trascorrere questi minuti insieme, no? Per affrontare questo importante argomento proprio qui nel luogo in cui la nazione poi discute il suo futuro attraverso i suoi rappresentanti. Quindi è una grande occasione che ci dà lei, che ci dà il Senato, di poter parlare di questo argomento su cui Andrea sta facendo luce con il suo nuovo libro. Misurare il benessere organizzativo, leggo appunto dal libro di Andrea, non equivale a distribuire un questionario una volta l'anno, equivale a costruire un sistema di ascolto continuo, affidabile, capace di produrre informazioni su cui l'organizzazione possa fondare decisioni. Tra di noi alzi la mano chi non ha mai partecipato appunto a dei questionari aziendali e magari alzi la mano anche chi ha ricevuto poi il cosiddetto, come si dice, il feedback finale, no? Ecco, è una cosa molto rara. Il libro di Andrea ha il pregio di portare alla luce il fatto che tutto questo purtroppo non accade. E noi siamo qui appunto con il professor Andrea Troisi e tanti esperti proprio per smontare, come fa il tuo libro edito da Cacucci, delle comode narrazioni sul benessere aziendale, ma soprattutto poi per provare a ricostruire su questo tema, acquisendo consapevolezza, anche perché è un tema che ci riguarda tutti, e lo faremo cercando di scoprire scenari per il futuro dei luoghi di lavoro in Italia, dove si misura tutto, come viene scritto nella quarta di copertina, tranne che come stanno le persone. Questo è poi quello che alla fine manca. Rifletteremo e ci confronteremo con la proposta che il professore, che lo ricordiamo è anche un imprenditore nel settore della ricerca e dell'analisi, fondatore di un istituto di ricerca statistica riconosciuto dal MIUR, Troisi Ricerche, ecco, con la proposta che appunto il professore mette in campo in questo libro edito da Cacucci, Le organizzazioni che si misurano, il benessere organizzativo dalla compliance alla consapevolezza. E io inizierei proprio con te, Andrea, chiedendoci anche un po' di farci un po' la storia di come si è evoluto questo settore. Molto bello farlo in questo luogo, perché all'interno del libro ci sono tanti spunti, tanti momenti di pausa dalla lettura che però permettono di conoscere, no? Di andare sul campo. E siamo anche nel campo legislativo. Io ho portato questo schema che hai messo all'interno del libro, che trovate all'interno del libro, che racconta un po' anche l'evoluzione legislativa. Ci sono tanti decreti legislativi, no? sul tema dal 2001 ad oggi, però ecco, questo è un tema che poi si fonde anche con la psicologia, con la managerialità, quindi insomma ti chiediamo un po' di raccontarci l'evoluzione, ecco, di tutto questo.
7: Buongiorno a tutti, intanto grazie mille al senatore Lo Sacco per questa opportunità e grazie ai relatori gentilissimi ospiti che sono qui. Quindi vi ringrazio di essere qui, anche so che siamo in diretta, mi pare, sul canale del web TV del Senato. Grazie al dottor Piccoli a proposito di queste parole che riguardano proprio effettivamente ripercorrere la parte storica, legislativa che effettivamente ha a che fare con il benessere organizzativo. Questo perché ovviamente il concetto del benessere organizzativo non è nato ieri, non è nato da questo libro, ma vale la pena provare a ripercorrere brevemente un po' la strada, perché diceva bene Renato prima, l'Italia ha messo a fuoco il tema del benessere organizzativo con un po' più di ritardo. Diciamo che il tutto nasce negli anni 30 e 40, quando gli studi di Elton Mayo alla Western Electric di Hawthorne si scopre sostanzialmente che quasi per caso la produttività dei lavoratori non dipendeva solo dalla illuminazione o dagli incentivi economici, ma per l'appunto dal fatto di sentirsi osservati, considerati parte di un gruppo. E così nasce l'idea che le relazioni umane, contino. Negli anni 60-70 poi c'è il concetto della qualità della vita lavorativa, dove si sviluppa il movimento del Quality All Working Life, no? Prima parlavamo della NATO. E si comincia a dire che il lavoro non deve solo non far ammalare, no? Ma può essere appunto fonte di realizzazione. E quindi questo è un cambiamento culturale, epico e enorme. In Italia nel 94 c'è il primo passo normativo con il famoso decreto legge del 626 che entra nella legge italiana con il concetto di tutela della salute del lavoro, ma non più solo come sicurezza fisica, anche come appunto organizzazione. E poi nel 2004 c'è la svolta, a proposito del ministro Mazzella che emana la celebre direttiva proprio sul benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni, che dice che per la prima volta lo Stato non si deve preoccupare di misurare come stanno i propri dipendenti. E quindi nasce un modello, nasce un questionario, e poi nel 2008 con lo stress del lavoro correlato, con il decreto legge dell'81, si rende proprio obbligatoria la valutazione del rischio da stress del lavoro correlato, e quindi non è più una buona pratica ma è un obbligo di legge per ogni datore di lavoro, che sia pubblico o privato. Nel 2009 c'è la misurazione della performance con il ministro Brunetta, con la riforma Brunetta, con il decreto legge 150, che collega per l'appunto il benessere organizzativo alla performance e affida a un organismo indipendente che prima si chiamava il CIVIT, oggi si chiama ANAC, e si ha appunto il compito di definire proprio come misurarlo. E finalmente arriviamo ai giorni d'oggi con il PIAO, dove le indagini sul benessere organizzativo sono integrate proprio nel piano integrato di attività e organizzazione, e sulla carta d'impianto è a dir poco perfetto, completo. Quindi sono 30 anni di norme, un edificio giuridico imponente, importante, però la domanda che dobbiamo farci è: funziona? Nel senso che effettivamente lo si fa? E qui provo a fare un passaggio dalla teoria all'esperienza, perché in 20 anni appunto come istituto abbiamo fatto decine e decine di indagini proprio sul benessere organizzativo, e ci sono tre storie che provo a raccontarvi al volo. La prima è quando un ente pubblico che era convinto che il proprio problema fosse lo stipendio dei dipendenti, i dirigenti ne erano assolutamente certi e dicevano che i nostri dipendenti sono demotivati perché guadagnano troppo poco, no? Poi abbiamo fatto l'indagine che ovviamente raccontò tutta un'altra storia, che il vero problema era la leadership, era il fatto che le persone chiedevano di essere ascoltate. La seconda storia è di un'azienda partecipata dove l'assenteismo era altissimo e la diagnosi superficiale da parte di alcuni dirigenti ovviamente era che manca il senso del dovere. Poi abbiamo fatto un'indagine, abbiamo verificato che in realtà c'era un problema di compensazione di lavori, per cui il tutto era aggravato su una parte rispetto ad un'altra. La terza storia è quella a cui è un po' più potente, perché sia molto semplice, e dove un piccolo ente, dopo aver somministrato il questionario, si avvicina una signora e mi fermò e mi disse: è la prima volta in 20 anni che qualcuno mi chiede come sto al lavoro. Quindi Ecco, è da lì che probabilmente bisogna partire. In questa frase sostanzialmente un po' c'è il tutto, perché prima ancora di produrre numeri, statistiche, diciamo, il concetto è che tu conti, e quindi io ho bisogno effettivamente di sapere come tu stai all'interno di questa struttura.
9: Ecco, magari tra chi ci segue anche attraverso la web TV del Senato, Senato TV, qui ci sono tanti esperti, magari c'è anche chi sta scoprendo il bello di questa materia proprio ora, il bello del sentirsi chiedere come va, come stai. E, diciamo che su questo tema probabilmente siamo tutti un po' assopiti. E il libro del professor Troisi arriva un po' a risvegliarci, no? Perché purtroppo nel libro vengono raccontati, ma non posso spoilerare troppo ovviamente, tanti fraintendimenti su questo tema. Uno in particolare mi ha colpito, è quello che le aziende, i manager, i dirigenti d'azienda spesso considerano questo benessere organizzativo come un adempimento, un semplice adempimento, e ci si ferma là. Le cito sempre dal tuo libro, questo è il paradosso della pubblica amministrazione, no? Più norme sul benessere organizzativo, abbiamo visto, insomma, il nostro legislatore ne ha sfornate tante, no? Ha provveduto, ha fatto il suo lavoro in materia, non possiamo dire nulla in contrario, anzi. Però appunto il paradosso è proprio questo, che ci sono tante norme che ci vengono messe a disposizione sul benessere organizzativo, però c'è poca pratica reale. Il problema non è in Italia la carenza di regole, è la distanza tra la regola scritta e l'organizzazione vissuta. Però dobbiamo dire che c'è anche chi è in prima linea su questo tema e di tutto questo si occupa, no? Quindi diamo subito la parola a Ilaria Gosta, che praticamente, io adesso non so se pronuncerò bene, Chief People and Culture Officer, lo dico in italiano, direttore del personale, no? Ecco, però lei ci teneva molto a questa qualifica perché c'è dentro la parola cultura, perché come ci spiega Andrea, questo poi è anche un problema di cultura che non si è ancora diffusa, come lo è anche per la sicurezza del lavoro, e sono tutti i filoni su cui dobbiamo lavorare un po' insieme. È praticamente vicepresidente nazionale dell'IDP, che è l'Associazione Italiana per la Direzione del Personale. Ecco, forse se qualcuno si occupasse del nostro benessere, del benessere dei lavoratori, ci sarebbe anche, che so, un po' meno di ansia, di fragilità nell'andare a lavorare, ci sarebbe un po' più di sicurezza psicologica nei luoghi di lavoro. E quindi ecco, vogliamo capire come si può implementare anche questo benessere organizzativo da chi appunto è in prima linea.
10: Grazie. Sì, assolutamente, per noi questo tema del benessere organizzativo inizia ad essere al centro di molte riflessioni. Non voglio entrare in campi che saranno esplorati dopo, ma nella nostra esperienza quotidiana questa fragilità, quest'ansia portata dalle persone è in aumento, e chiaramente le aziende non è che siano storicamente attrezzate per fronteggiare queste situazioni. Quindi mettiamo al centro l'ascolto. Ma che cosa vuol dire nella pratica mettere al centro l'ascolto? Ci sono anche delle aziende che magari si sentono virtuose, che cercano di offrire delle cose per i collaboratori, ma se noi non gli abbiamo prima chiesto che cosa vogliono, loro non ne percepiranno mai il valore. Cioè, l'importanza di dare una risposta a qualcosa che è stato chiesto è anche in questo, perché, come sostieni nel tuo libro, fa sentire le persone ascoltate. Questo è un passaggio davvero determinante. Nel momento in cui le persone si sentono ascoltate, ritrovano il significato del loro lavoro, della loro presenza all'interno delle organizzazioni. Percepiscono il fatto che in qualsiasi ruolo anche loro contribuiscono a creare valore per l'organizzazione, che è una cosa importantissima per la nostra vita lavorativa, no? Noi passiamo al lavoro, se va bene, più o meno, insomma, un terzo della giornata, 5 giorni alla settimana, è tanto.
9: Ed è sempre di più.
10: Insomma, diciamo che più o meno quella lì è la media, perché poi ci sono anche delle tendenze a ridurre un po' le giornate, ma secondo me al di là del tempo è come questo tempo viene speso, con quale significato noi riusciamo a riempirlo. L'altro tema che ci poniamo è anche un tema organizzativo, perché ci chiediamo, noi sappiamo che da anni ormai si parla di organizzazioni piatte, di organizzazioni fatte per gruppi di lavoro, ma nella realtà delle cose poi guardiamo le aziende, c'è quasi sempre la piramide egizia, ancora quello che domina, insomma. E allora noi ci chiediamo, ma è funzionale, non è funzionale, anche la forma organizzativa potrebbe evolvere, magari proprio in risposta a qualcosa che ci potrebbe arrivare dai questionari. Quindi io credo che ci siano tante strade che possiamo seguire per migliorare il benessere delle persone e che sicuramente il passaggio sia questo, sia chiedere a loro che cosa vogliono, restituirgli il risultato e lavorare sui risultati insieme alle persone.
9: E stiamo capendo man mano che andiamo avanti, no? Che comunque questo non è un tema di nicchia, anche se ci sono degli esperti per un tema che, appunto, torniamo a dirlo, ci riguarda tutti. Il professor Torresi lo definisce nel libro Le organizzazioni che si misurano, edito da Cacucci, uno dei driver principali della produttività, dell'innovazione, della qualità dei servizi pubblici, ed è esperienza comune, no? Se stiamo bene ci vengono mille idee, andiamo volentieri a lavorare e invece con frequenza, appunto, sentiamo parlare di assenteismo dal luogo di lavoro, che viene descritto a volte come un inferno in cui ci tocca per forza andare, chissà perché. C'è un altro tema molto importante che viene affrontato nel libro e che ci collega anche poi al prossimo intervento, che è quello della fiducia, perché questa misurazione, no, non è una semplice tecnica, spiega il professor Troisi, non è un qualcosa di neutro, un atto che riguarda la fiducia, la responsabilità, la governance. È un dato che va raccolto, lo abbiamo già detto e torniamo a dirlo, va restituito a chi lo ha generato, quindi ai dipendenti, proprio per un ascolto, per un confronto, e solo allora la misurazione smette di essere, appunto, un adempimento e diventa conoscenza. Noi siamo qui per prendere consapevolezza, chi meglio di uno psicologo, no, può aiutarci a farlo, ed è con noi Nicola Armenis, che è psicoterapeuta e psicologo del lavoro e anche psicologo dello sport, perché forse ci vuole anche un po' di mentalità sportiva ora per riportare al centro questo tema, no? Formato e qualificato a livello nazionale, docente anche presso diverse associazioni industriali e centri di formazione di eccellenza su tutto il territorio nazionale. E allora la domanda è, parlavamo del questionario, della restituzione, dietro a un dato positivo, un indicatore soddisfacente, si nascondono dei bisogni, delle aspettative, delle difficoltà che però forse non emergono immediatamente, anche perché bisogna crearlo quel clima di fiducia, no, che è funzionale poi a lavorare sul benessere organizzativo. Allora, come può un'organizzazione imparare ad ascoltare ciò che i numeri da soli non riescono forse sempre a raccontare?
11: Allora, vorrei iniziare con una storia. È la storia di una donna di 48 anni che lavorava nella stessa organizzazione da oltre 20 anni. Era una professionista competente, preparata e affidabile, una di quelle persone che ogni azienda considera una risorsa preziosa. Quando l'ho incontrata, non stava vivendo una crisi evidente, continuava a svolgere il proprio lavoro con serietà e professionalità. Eppure qualcosa era cambiato. Aveva iniziato lentamente a ritirarsi dalla vita organizzativa, partecipava meno alle riunioni, interveniva raramente e non proponeva più idee. Continuava a fare il suo lavoro, sì, ma era come se una parte della sua energia fosse rimasta fuori da quell'organizzazione. E quindi quando l'incontrai le chiesi cosa fosse successo. Lei mi rispose: dottore, non è cambiato il lavoro, è cambiato il modo in cui mi sento dentro il lavoro. Quella frase naturalmente mi colpì, perché mi fece capire che il problema non riguardava il lavoro in sé, riguardava la relazione tra quella persona e la sua organizzazione. Ed è proprio qui che nasce il tema del benessere organizzativo. Quando ne parliamo, quando parlo di benessere, no, si pensa spesso ai servizi, ai benefit, al welfare aziendale. Sono strumenti sicuramente importanti e possono migliorare concretamente la qualità della vita delle persone. Ma il benessere organizzativo riguarda qualcosa di ancora più profondo. Riguarda la qualità delle relazioni, la fiducia, il riconoscimento, il modo in cui le persone vivono il proprio lavoro. Per questo considero particolarmente importante il tema affrontato da Andrea Troisi nel libro che presentiamo oggi, perché non possiamo migliorare ciò che non siamo in grado di vedere. Dietro ogni indicatore organizzativo ci sono processi psicologici, spesso invisibili: motivazione, fiducia, senso di appartenenza, percezione di equità, possibilità di esprimere la propria voce. E nel volume del professor Troisi c'è una riflessione che trovo particolarmente efficace. Quando un'organizzazione si misura e restituisce i risultati, sta facendo qualcosa di analogo a ciò che fa una persona quando si guarda allo specchio. Si vede, non come vorrebbe essere, non come dice di essere, ma com'è. Lo specchio non giudica, mostra. E il valore dello specchio non sta nell'immagine che ne restituisce, ma nella possibilità che offre vedersi e decidere se cambiare qualcosa. Credo che questa immagine dello specchio descriva perfettamente il significato della misurazione. Non uno strumento per giudicare, uno strumento per acquisire consapevolezza. Negli ultimi anni ho accompagnato diverse aziende che hanno deciso di guardarsi allo specchio attraverso questionari di soddisfazione, analisi di clima, interviste individuali, valutazione del rischio stress. In una realtà manifatturiera che ho seguito recentemente abbiamo intervistato 66 persone, 66 storie diverse, 66 modi differenti di vedere la stessa realtà lavorativa. I dati quantitativi raccontavano una storia generalmente positiva. La soddisfazione complessiva era buona, le relazioni con i colleghi e i responsabili ricevevano valutazioni favorevoli. Se ci fossimo fermati lì, a quei questionari, avremmo probabilmente concluso che tutto stava andando bene, ma le interviste raccontavano qualcosa di più. Difficoltà relazionali con alcune figure di coordinamento, esigenze formative, problemi organizzativi percepiti come risolti, bisogno di comunicazione, riconoscimento e coinvolgimento. Naturalmente nulla di drammatico, però tanti piccoli segnali che, se ignorati nel tempo, avrebbero potuto trasformarsi in criticità molto più serie. Ed è qui che ho imparato una lezione fondamentale. La misurazione da sola non cambia le aziende, cambiano le aziende che hanno il coraggio di fare qualcosa con ciò che la misurazione rende visibile. Per questo, dopo aver restituito i risultati, abbiamo aperto spazi di confronto, coinvolto responsabili, collaboratori, in un percorso di miglioramento condiviso. Ma soprattutto non ci siamo fermati alla restituzione, quello che purtroppo accade in molte aziende. Nei mesi successivi ho continuato a incontrare lavoratori responsabili, sia individualmente, ma andando anche nei reparti, monitorando l'evoluzione del clima e accompagnando l'organizzazione nel cambiamento. Perché il cambiamento organizzativo non nasce dalla semplice raccolta di informazione, nasce quando le persone comprendono che ciò che hanno detto non finirà in un report e quindi messo più in un cassetto, ma potrà produrre conseguenze concrete. Ed è stato in quel momento che qualcosa è iniziato a cambiare. Le persone hanno cominciato a segnalare problemi che prima tacevano, hanno iniziato a proporre soluzioni, hanno partecipato con maggiore coinvolgimento, non perché fossero cambiate le procedure, ma perché era cambiata la fiducia. Nell'azienda in cui lavoro non entro soltanto per fare formazione o somministrare strumenti in analisi. Entro nei reparti, parlo con le persone, osservo le dinamiche relazionali, cerco di comprendere ciò che accade nella quotidianità del lavoro. E posso dirvi che i problemi organizzativi raramente si manifestano all'improvviso. Si annunciano attraverso piccoli indizi, una proposta che non arriva più, una riunione in cui nessuno prende la parola o nessuno partecipa, una persona che lentamente si ritrae dalla vita organizzativa. Sono segnali che possono sembrare piccoli, ma spesso raccontano molto di più di qualsiasi indicatore statistico. Ricordo un dirigente che un giorno mi disse con una certa soddisfazione: «Dottore, da noi non ci sono problemi». «Bene», pensai io. Poi abbiamo iniziato ad ascoltare le persone e abbiamo scoperto che i problemi esistevano. Semplicemente molti avevano smesso di credere che valesse la pena segnalarli. Da allora ho capito che l'assenza di conflitti non è sempre il segnale di un'organizzazione sana. A volte è il segnale che le persone hanno rinunciato a far sentire la propria voce ed è una delle condizioni più pericolose che possa vivere una comunità professionale. In questi anni ho imparato una cosa semplice: le persone iniziano a cambiare quando si sentono ascoltate, e lo stesso accade nelle aziende. Se c'è una cosa che ho imparato entrando ogni settimana è che le persone raramente chiedono l'impossibile, chiedono solo di essere ascoltati, di essere trattati con equità, di poter lavorare in contesti nei quali la loro voce abbia un valore. E forse è proprio qui che si incontra il significato più profondo del benessere organizzativo. Non nella costruzione di aziende perfette, non esistono, ma nella costruzione di organizzazioni capaci di ascoltare, apprendere e migliorare. Perché la donna da cui sono partito, in fondo, non chiedeva privilegi, chiedeva di ritrovare un legame con il proprio lavoro. Ed è una richiesta che oggi attraversa moltissime organizzazioni. Per questo crede che il valore più grande della misurazione non sia produrre dati, sia creare consapevolezza. Perché nelle persone, come nelle organizzazioni, il cambiamento inizia quando troviamo il coraggio di vedere ciò che fino a quel momento era rimasto invisibile. Grazie.
9: Grazie, perché capire questa cosa qua è veramente drammatico, pensare che magari chi ci sta attorno non parla perché ha paura di non essere ascoltato e quindi sta rinunciando a parlare. Questo non riguarda evidentemente solo le aziende, ma è uno spunto di riflessione che ci portiamo tutti, che poteva arrivare solo da uno psicologo psicoterapeuta, quindi grazie, è una riflessione che io non avevo mai fatto ed è veramente importante. E allora, voglio allora a questo punto anch'io leggere una storia, perché vi dicevo prima che il libro del professor Troisi alla riflessione accompagna degli specchietti, diciamo, no? Dei grisè, come si dice in gergo giornalistico, perché lo sfondo è grigio e quindi si separano dalla riflessione e ti permettono un attimo di distrarti. E perché c'è il famoso elefante nella stanza, questo è proprio il titolo di un capitolo, che è l'intelligenza artificiale. In tutto questo meccanismo ora dobbiamo capire cosa succede. Il professor Troisi già si è dedicato a capirlo e devo dire che secondo me è la parte anche più divertente, che ci aiuta a riflettere ma ci fa anche un po' riflettere senza paura, ecco, che forse è la cosa più importante. E allora vi leggo questa brevissima storia che riguarda appunto una catena, ovviamente come precisa il professore nel libro sono tutte storie vere, però sono alterati i riferimenti, il professore è un giornalista quindi appunto queste regole le conosce molto bene e quindi insomma non si può capire di chi si sta parlando in questo caso, ecco, viene rispettata anche la privacy. Però settore grande distribuzione, Sud Italia 2400 dipendenti, lo leggo perché forse l'intelligenza artificiale non lo riusciamo ad affrontare come tema, quindi questo ci permette di andare a conoscere anche quella parte del libro che ha molto di più. La catena aveva introdotto un sistema di intelligenza artificiale per l'ottimizzazione dei turni del personale nei punti vendita. Il sistema era tecnicamente sofisticato, incrociava dati storici, affluenza, previsioni meteo, addirittura eventi locali e preferenze dichiarate dai dipendenti. Pensate un po'. Il risultato: turni più efficienti, meno ore scoperte, risparmio stimato del 12% sui costi del personale. Ma il sistema era stato implementato senza consultazione, perché come spieghi nel libro deve essere un nostro, no, alleato, aiuto, dobbiamo avere un rapporto, no? Non dobbiamo delegare tutto. E i dipendenti, che succede a un certo punto, da questo sistema efficientissimo si sono trovati turni modificati senza preavviso e senza capirne la logica. Con il nostro capo poi possiamo andare a discutere, trattare per la volta successiva, insomma, ecco, senza capire la logica. La percezione: l'algoritmo decide per noi, le richieste di cambio turno sono aumentate del 40%, cosa che forse con l'intelligenza umana non succedeva, no? Del 40%, l'assenteismo del 15%, triste fenomeno. Il sindacato ha chiesto la sospensione del sistema, l'azienda ha dovuto ricominciare, questa volta coinvolgendo i capo area, e quindi che ben vengano, spiegando la logica dell'algoritmo, introducendo la possibilità di override umano e garantendo un preavviso minimo di 72 ore. Al secondo tentativo il sistema ha funzionato perché le persone lo capivano, e questo insomma è molto bello da scoprire. Però ora ritorniamo sul campo e lo facciamo appunto con la professoressa Amelia Mannuti, che è una ordinaria di psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ed è stata delegata, penso sia un incarico forse più unico che raro, o unico, possiamo dirlo?
12: Ce ne sono altri,
9: comunque ancora diciamo da diffondere, ecco. Ed è stata delegata dal magnifico rettore dell'Università di Bari, Brunzini, giusto?
12: No,
9: è cambiato. Bellotti, allora sono rimasto indietro, scusate. Ah, ok. E quindi praticamente già nel precedente mandato elettorale, sì, difatti me lo scrive, è stata delegata e responsabile delle iniziative della rilevazione del benessere organizzativo del personale docente tecnico-amministrativo, sì, perché parliamo di dipendenti, non di studenti, come mi spiegava prima, perché lì saremo in un altro campo. Però molto bello che appunto si parta dalle università, no, per ricostruire questo benessere organizzativo. E il suo intervento appunto ci ricostruisce un po' il mandato strategico e le basi scientifiche della delega, a partire dal concetto di, io lo dico in italiano, università del benessere, non per l'inglese, ma perché lunedì mattina sono le 9, è molto complicato. E quindi poi ce lo dirà in inglese, nonché alcune azioni positive che ne sono scaturite, che poi sono quello che ci interessa, no? E quindi praticamente ecco come il concetto di benessere organizzativo si può declinare in una pubblica amministrazione e quindi in un'università.
12: Grazie, grazie. Innanzitutto appunto vi ringrazio di questo invito che mi dà la possibilità sempre di uscire dalle aule universitarie e di condividere, diciamo, un tema per me caro. Io sono circa 25 anni che mi occupo di benessere organizzativo, insegno ovviamente all'università temi legati alla psicologia del lavoro delle organizzazioni, quindi tutto ciò che abbiamo già detto in questa piccola presentazione che ho ritrovato nel libro che ho letto veramente con grande piacere, mi ha fatto sentire meno sola, perché devo dire la verità, questo tema negli ultimi anni, negli ultimi decenni, anche a fronte dei cambiamenti normativi di cui anche le università hanno risentito, ha suscitato interesse, un interesse che anche nel contesto della pubblica amministrazione io ho ritrovato molti paralleli rispetto anche alle cose che i colleghi che lavorano più con le imprese private hanno sottolineato, risentiva un po' dell'ottica del welfare piuttosto che del vero benessere. E infatti nel passato mandato strategico appunto del rettore, magnifico rettore professor Bronzini, quando in virtù della mia competenza scientifica insegnando psicologia del lavoro, avendo a che fare ecco con imprese anche private per consulenze, formazione con imprese private, conosceva i temi di cui mi occupavo, in realtà l'obiettivo era quello di mettere a valore questa competenza cercando di trasformare l'università in un'ottica appunto di welfare, quindi potenziando l'offerta di servizi sociali, sostanzialmente bonus, benefit, non abbiamo palestre, non abbiamo bar, però ci sono delle scontistiche, soprattutto relativamente al personale tecnico amministrativo, perché devo fare questa brevissima premessa: la pubblica amministrazione universitaria è molto particolare perché un po' come altre di natura più politica, vede la convivenza, noi siamo circa 3.000 dipendenti, vede la convivenza del personale docente col personale tecnico amministrativo, che sono parte della stessa squadra, ma in realtà si percepiscono strategicamente, storicamente, in maniera molto diversa, anche perché hanno proprio degli statuti giuridici a livello contrattuale diversi. E quindi questa difficoltà diciamo ci ha interrogato molto nei passati 6 anni rispetto a come trasformare il tema del welfare in un'ottica di benessere, e devo dire ho avuto davvero la fortuna di lavorare con il magnifico rettore Bronzini, col direttore generale all'epoca l'avvocato Prudente, che hanno creduto in questa scommessa, e ho potuto portare nell'università appunto l'esperienza soprattutto scientifica in realtà di un gruppo tematico che nasce all'interno dell'Associazione Italiana di Psicologia, che si chiama Quality of Life at Work, e che è costituito su base ovviamente naturalmente soltanto scientifica e volontaristica da colleghi che come me si occupano per ricerca dei temi di benessere organizzativo. Quindi noi abbiamo sviluppato, a partire dal concetto di Healthy Organization e di Healthy Universities, perché negli ultimi decenni comunque le università stanno subendo un grande stress. Io stessa sono stata coordinatore di un corso di studi, ho appunto un incarico di delega che in qualche modo aggiunge carico al mio lavoro tradizionale, che è quello di ricerca e di didattica, quindi effettivamente il ritmo del lavoro anche nell'università in quanto pubblica amministrazione ha necessariamente spinto diciamo la governance a interrogarsi su questo tema, e quindi come colleghi abbiamo diciamo deciso di costruire uno strumento che ho ritrovato perfettamente nelle basi scientifiche che poi sono raccontate nel testo di Andrea Troisi. Quindi appunto a partire dall'idea che lo stress nasce proprio dallo squilibrio tra richieste del contesto e percezione di competenza, abbiamo voluto rilevare, abbiamo integrato anche il tecnostress, tema che stavamo citando in relazione anche all'intelligenza artificiale, abbiamo voluto appunto implementare questa grande survey che viene di solito somministrata nel mese di febbraio, che è relativa all'anno accademico precedente, su tutto il personale, e i primi anni è andata a maluccio, nel senso che non c'è stata una grande risposta, ovviamente le persone erano sfiduciate, torniamo al tema dell'ascolto, della sfiducia, della assenza anche probabilmente di esiti concreti poi di queste rilevazioni, ma io non mi sono data per vinta, anzi al contrario abbiamo aggiunto anche da altre parti nel nostro questionario che nel frattempo erano relativi ad esempio all'equilibrio vita-lavoro, alle esigenze specifiche di alcune parti, alcuni colleghi dell'università di gestire il carico di caregiving, genitori anziani, non soltanto bambini piccoli. Quindi abbiamo raccolto tantissimi dati, però allo stesso tempo parallelamente abbiamo implementato le iniziative di comunicazione che mancavano completamente. Molto spesso, questo si dice anche nel libro, ho ritrovato davvero coerenza ecco, con quello che faccio ogni giorno, molto spesso arriva il link del questionario, forse anche in azienda, no? E non c'è una presentazione dell'iniziativa, così come non c'è una restituzione di quei dati e una presentazione di un'offerta poi di servizi anche formativi, perché la formazione soprattutto all'università dovrebbe essere il core. E in qualche modo invece viene un po' tralasciato questo aspetto, formazione che però risente di quei risultati. Quindi abbiamo implementato queste attività di comunicazione e negli ultimi 7 anni, perché questo è il 7° anno che raccogliamo dati, abbiamo aumentato veramente doppio i risultati, quindi soprattutto sul personale tecnico amministrativo, che devo dire più sensibile rispetto al personale docente, probabilmente perché sconta anche una fatica differente nell'organizzazione del lavoro, siamo arrivati a superare il 50% delle risposte, quindi su 1400 dipendenti circa 750 rispondono, e da questa risposta positiva abbiamo potuto poi concretamente, tornando un po' alla domanda perché il tempo è pochissimo quindi cerco di essere rapida, anche sviluppare delle attività formative dedicate ad esempio a questi bisogni. Vi faccio due esempi in particolare che ci sembrano, mi sembrano insomma in questo contesto interessanti: un percorso di workshop, quindi delle attività un po' simili a quelle che raccontava anche Nicola prima, no? Che si fanno solitamente in azienda, di condivisione, quindi una formazione guidata, una formazione che ascolta, che cerca di far emergere anche quelli che sono i bisogni, anche in una sede magari più relazionale, ma che è anche uno scopo di comunicazione tra i docenti e il personale tecnico amministrativo. Abbiamo organizzato diverse edizioni di workshop dedicati ad esempio al ritorno al lavoro dopo una maternità o una paternità, quindi ad esempio l'esperienza di risocializzazione col contesto di lavoro, spesso cambia il contesto d'ufficio, cambia la mansione, arrivano nuovi colleghi, quindi quando si rientra dopo tanti mesi fuori si può avere un attimo di shock. Ecco, abbiamo voluto dedicare a questo particolare target, che era emerso chiaramente come risultato nella nostra analisi, una formazione dedicata, così come l'abbiamo dedicata, l'abbiamo chiusa proprio qualche settimana fa, al personale invece un po' più grande di età che ha esigenze di caregiving, quindi abbiamo dedicato loro un'attività di formazione su ad esempio le difficoltà delle malattie neurodegenerative, come affrontare un genitore che si ammala, quali possono essere anche gli istituti che il personale può chiedere all'università di supporto del tempo, di recupero del tempo, prima si parlava del tempo di qualità rispetto a questo. In tutto questo, a valle insomma di queste esperienze di formazione, ma anche ovviamente delle esperienze poi di welfare in senso stretto, quindi spazi ad esempio per l'allattamento, sono stati creati spazi per il relax, appunto un nuovo regolamento sullo smart working eccetera, quindi anche aspetti molto concreti. L'aspetto che secondo me merita attenzione in questo contesto è quello di aver strutturato un servizio di diversity management, quindi abbiamo assunto due risorse umane, psicologi del lavoro, che dal 2022 mi supportano come personale tecnico amministrativo nella direzione risorse umane, nella definire appunto tutto il processo, perché personalmente ritengo che il benessere organizzativo non può essere letto come l'esito, ma è un processo, quindi deve partire dall'analisi dei bisogni, appunto le indagini di cui parliamo, per poi trasformarsi in azioni positive che vanno valutate e ancora una volta comunicate rispetto agli esiti. Questa è un po' in breve, veramente davvero in breve, la nostra esperienza, ma per dire che anche nelle pubbliche amministrazioni, che sono pensati come elefanti, prima si diceva l'elefante nella stanza, ecco, io spesso penso alla mia organizzazione come un elefante perché davvero è complesso, in realtà si può cambiare quella cultura, no? della burocrazia, della rigidità, anche del modello organizzativo egiziano, sono perfettamente d'accordo, lavorando magari in questo caso, e questa è stata un po' la strategia che sto adottando, non so se ancora funzionerà, magari ci rincontreremo per raccontarvelo, soprattutto sulla dirigenza, perché la parte più difficile da convincere rispetto a questa, alla bontà diciamo di queste iniziative, è proprio la dirigenza, che ha chiaramente un'impostazione organizzativa molto diversa da quelle che sono un po' i modelli legati alla lean working, no? E all'organizzazione snella. Vi ringrazio.
9: Grazie per aver condiviso questa esperienza, grazie anche a tutti voi per l'efficacia con cui ci avete raccontato questo e anche per la sintesi. Sappiamo che c'era da dire molto di più. Molto di più c'è anche all'interno delle organizzazioni che si misurano, una mappa in 12 punti per provare a invertire rotta, no? per imboccare la via giusta, forse. Ecco. Però abbiamo ancora qualche minuto, approfittiamo della presenza di chi ha scritto le organizzazioni che si misurano, del professor Troisi, perché ecco, la mappa ce l'andiamo poi a scoprire, a leggere, un qualcosa di sicuro ce la portiamo tutti a casa. Benessere organizzativo non è un adempimento, non deve essere un adempimento, è molto di più. Però appunto per diventare uno strumento concreto di misurazione e governo delle organizzazioni, ecco, perché è importante partire proprio da qui? E poi anche so che chiudiamo lanciando una bella iniziativa che riguarda, io non so cosa sia, Libio Score, quindi un osservatorio, sì. E soprattutto ecco, mettiamo l'accento sul fatto che è importante partire dalle società partecipate.
7: Assolutamente sì, intanto grazie ancora a tutti davvero per gli ottimi interventi e gli spunti. Sì, l'idea era proprio questa, quella di creare in realtà, e così lancio diciamo, la notizia giornalistica, visto che sono qui presenti, l'idea era quella appunto di creare oggi, diamo il via all'Osservatorio Nazionale del Benessere Organizzativo, con particolare come dire, attenzione all'aspetto delle aziende partecipate. Qui prima parlavamo appunto come l'elefante cristalliera perché quello che quando si muove effettivamente ti può distruggere tutto, e dal punto di vista del benessere organizzativo l'idea di riuscire a, e lo abbiamo già fatto, abbiamo un sito internet che si chiama, anzi dovrebbe essere anche online, ed è osservatoriobenessereorganizzativo.it.
9: quindi qualcosa che sta nascendo ora,
7: proprio ora, proprio in questi minuti, adesso non so se la regia lo può già anche mandare online, mi auguro che sia anche online, osservatoriobenessereorganizzativo.it. in buona sostanza abbiamo mappato tutte le aziende partecipate del territorio nazionale, sono quasi 8.000 aziende, e utilizzando appunto lo strumento del benessere organizzativo e delle sei dimensioni che appunto vengono raccontate, abbiamo provato a definire quello che con molta fantasia abbiamo definito IBO, cioè Indice Benessere Organizzativo Score, no? E l'idea era quello anche di provare a creare una sorta di Oscar sostanzialmente, quindi con un premio che dovremo fare appunto una volta all'anno, e dal 1° luglio si apriranno appunto la possibilità di poter partecipare, quindi iscrivere le varie aziende appunto partecipate per poter come dire mettere a competizione, ma in maniera positiva, quindi non io sono più forte, più bravo, piuttosto che, ma in maniera appunto propositiva, non solo dal punto di vista del dirigente, come si diceva prima, che magari adesso è anche più incentivato a raccontare meglio ciò che fa all'interno dell'azienda, ma anche per il semplice cittadino, per capire effettivamente io chi ho davanti e che cosa, come si lavora in quell'azienda. E allora sempre all'interno di questo sito c'è la possibilità appunto di potersi iscrivere e appunto inserire i propri elementi, che poi si ha la possibilità di poter determinare per l'appunto questo IBO score. Questo perché ovviamente il confronto diciamo da sempre è il motore, no, di miglioramento di cui dicevamo prima. Lo abbiamo fatto, come vi dicevo, già su tutte le 8.000 appunto aziende partecipate, sono tutte le 20 regioni, c'è una mappa dell'Italia in cui è possibile appunto anche già vedere tutte le aziende partecipate come sono già ben dislocate, e per il resto insomma era sostanzialmente quello che tu mi domandavi.
9: Io direi ripetiamo allora l'indirizzo del sito, perché
7: sì,
9: magari
7: è Osservatorio Nazionale. Ma forse c'è anche la possibilità di poterlo
9: allora
7: proiettare.
9: Probabilmente lo stiamo vedendo, e quindi
7: potrebbe loro lo stiamo già vedendo, in effetti siamo noi da quando
9: non ci rendiamo conto, sì, perché non siamo collegati.
7: osservatoriobenessereorganizzativo.it, questo è il sito, e chi è appunto già all'ascolto lo può già appunto visualizzare.
9: Eccolo qua, adesso lo possiamo vedere anche noi in sala,
7: perfetto,
9: mi sa.
7: Sì,
9: ecco.
7: Esatto,
9: sì, ci sono i numeri, molto interessante, perché ci sono i numeri, come ci descrivevi, molto interattivi. Si vede già,
7: esatto.
9: Ce lo puoi descrivere tu forse, però si percepisce già che è molto interattivo, perché vedo dei pulsanti, dei dati.
7: Esatto, c'è proprio un ranking, poi c'è una mappa, appunto c'è la possibilità addirittura di confrontare già adesso appunto un'azienda rispetto ad un'altra, c'è il capitolo, il link che sto vedendo del premio, dove appunto c'è la possibilità di potersi per l'appunto iscrivere. E poi abbiamo pensato, già che questi dati sono pubblici ufficiali, per cui li abbiamo presi dall'anagrafe delle partecipazioni del Ministero dell'Economia e ovviamente dall'indice delle pubbliche amministrazioni dell'Agit, quindi sono tutti dati, come dire, pubblici, abbiamo pensato che magari qualcuno potesse, anziché andarli a cercare all'interno di questi indicatori che per noi magari sono facili da andare a trovare, all'interno di questo sito ci sono già tutti, e quindi uno ha effettivamente la possibilità di poter andare a verificare quell'azienda, quanti dipendenti ha, come si sta muovendo, cosa produce anche in termini economici, e hai la possibilità anche di poter scaricare per l'appunto i vari file nei vari formati PDF piuttosto che Excel o CSV o nei vari diciamo formati su cui ognuno può poter fare appunto statistica o altro. Ecco, questa un po' era l'ambizione, grazie anche appunto alla collaborazione che a stretto giro, come dire, sigleremo con università e con IDP. L'idea era appunto di creare questo premio, no? Di una volta all'anno, questo Oscar sostanzialmente dell'azienda partecipata, secondo i vari 18 settori, quindi abbiamo l'utility piuttosto che il welfare, la cultura, abbiamo aziende, considerate che qui dentro tra le 8.000 ci sono anche le farmacie comunali, ci sono delle aziende qui magari il cittadino non pensa che effettivamente sono pubbliche, a parte le ASL dove magari ti viene un po' più facile, ma ci sono aziende che hanno a che fare con appunto l'acqua, con il gas, l'energia, che movimentano migliaia e migliaia ovviamente di dipendenti e risorse anche, come dire, economiche. Quindi sapere effettivamente come un dipendente si trova all'interno di questa azienda, abbiamo pensato potesse essere innovativo, perché non esiste appunto in Italia una cosa del genere, e poi potesse anche essere, da un punto di vista comunicativo, come diceva la dottoressa prima, un elemento in più per poter anche aumentare l'orgoglio di appartenenza ad un'azienda partecipata.
9: Poi diciamo, dal benessere di quei dipendenti dipende molto il nostro benessere, esatto, no? Esatto. Se sono contenti loro funziona tutto meglio. C'è qualche domanda? Abbiamo ancora qualche secondo, se c'è qualche domanda rapida. Se no avevo io una proposta che può suonare come una provocazione, ma insomma, il professor Troisi ha anche un istituto di ricerca, si occupa anche di sondaggi in politica. Mi domandavo, dato che ci lamentiamo in questo periodo della mancanza di programmi, non è ipotizzabile che i prossimi sondaggi siano non tanto sui partiti in sé, sui leader in sé, ma proprio sul programma che propongono?

0: ti dà,
1: si ricollega anche un po' al benessere, no? Poi, esatto, del cittadino, di,
0: esatto,
1: tutti noi,
0: che poi potessi davvero lì sì fare il benchmark magari rispetto a quello che hai promesso e poi dopo quello che effettivamente hai generato una volta che sei diventato o hai superato quel tipo di elezione. Per cui sì, partire dai programmi, quindi da quelle che sono effettivamente le esigenze, no?
1: Serve
0: poi
1: anche un modo per far conoscere alla politica cosa la gente effettivamente vuole, per cosa è disposta a dare la sua preferenza,
0: sì. E poi era il fil rouge di tutta la giornata di oggi, cioè il fatto di domandare a qualcuno non solo come ti trovi all'interno dell'azienda, ma cosa tu vuoi che venga migliorato. E qui, ecco, la qualità della vita si misura soprattutto in questo punto, quando io ti dico effettivamente quali sono le mie esigenze e tu come cerchi di risolvere dal punto di vista lavorativo. L'abbiamo visto oggi col benessere organizzativo, ma poi ci sono mille altre sfaccettature, compresa ovviamente anche quella della politica, che alla fine che cos'è la politica? È l'applicazione né più né meno di, appunto, queste regole semplici di ascolto e poi di provare a mettere a terra, appunto, le richieste.
1: Allora, penso che possiamo chiudere i lavori. Torniamo a ringraziare il senatore Lo Sacco, che insomma ci ha permesso di essere qui, il Senato che ci ha permesso di parlare di questi temi, questa bellissima sala dedicata ai caduti di Nassiriya, e ci diamo appuntamento allora all'Oscar del benessere organizzativo.
0: Assolutamente, sì, grazie.
1: Grazie a tutti.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Le forze armate iraniane hanno annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz a causa delle violazioni del memorandum siglato con gli Stati Uniti per via dei nuovi raid israeliani in Libano. Ascoltiamo Fabrizio Noli.
2: A riferire della decisione di Teheran, il comando militare iraniano, proprio quando veniva data per sicura la presenza del ministro degli esteri iraniano Araghchi in Svizzera per incontrare l'inviato americano Steve Witkoff. Un colpo di scena da un certo punto di vista, ma anche la conferma dell'importanza della partita libanese per l'Iran. Ricordiamo che la tregua tra Hezbollah e Israele, siglata ieri pomeriggio, è apparsa fin da subito fragilissima. Appena 48 minuti dopo la sigla, le due parti hanno infatti ripreso le ostilità, almeno 23 le persone uccise da allora dai raid dell'IDF nel sud del Libano. Gli iraniani hanno anche fatto sapere che la chiusura dello stretto è solo il primo passo e ci saranno altre misure se l'aggressione israeliana dovesse continuare. Quanto agli Stati Uniti, l'unica presa di posizione al momento è del vicepresidente J.D. Vance in un'intervista a Fox News. Secondo Vance, al momento Washington non ha individuato alcuna prova che l'Iran abbia davvero chiuso lo stretto di Hormuz.
1: Ancora un nuovo affondo di Trump sui social contro la Premier. Sta andando male in termini di popolarità e ora vuole tornare ad essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie, scrive il presidente americano sul suo social. Nuova replica di Giorgia Meloni. Gianluca Ruggirello.
3: Commenta direttamente il posto pubblico di Donald Trump, Giorgia Meloni: questi attacchi continui e immotivati non hanno senso, dice, e per quanto riguarda la mia popolarità, precisa, essere sua amica di certo non aiuta popolarità, che non dipende nemmeno dalla mia relazione con lei, scrive la Premier, dipende soltanto dalla mia capacità di difendere gli interessi italiani e questo è quello che ho sempre fatto. Quindi sulle basi americane in Italia, chiarisce, a regolarne l'uso un accordo sempre rispettato ad ogni modo, la mia popolarità, torna a ripetere, non è affar suo, piuttosto si concentri sulla sua, l'invito finale. Post accompagnato poi da un commento in italiano: questa è la mia ultima risposta, credo nell'unità dell'Occidente e credo che questo sia uno spettacolo non all'altezza del nostro compito. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Sostegno a Giorgia Meloni è arrivato dai presidenti di Senato e Camera, la russa Fontana, dal governo della maggioranza che ribadisce la linea della Premier. L'Italia non si piega. Critiche a Trump anche dalle opposizioni, che però avvertono: ora basta rincorrerlo. Passiamo ai lavori parlamentari. La settimana si è chiusa ieri alla Camera con la posizione della questione di fiducia del governo sul decreto cosiddetto Piano Casa. Il provvedimento contiene misure per favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata destinata alla vendita o alla locazione dei prezzi calmierati. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia si terranno lunedì dalle 12:20. Il Senato riparte martedì con il disegno di legge sulla caccia con l'esame degli emendamenti rinviato ieri a quella data. All'ordine del giorno anche la norma sul personale delle pubbliche amministrazioni. E ora un po' di leggerezza, visto che si avvicina l'estate, infatti è il primo weekend d'estate, almeno ufficialmente, accompagnato dall'immancabile bel tempo. Tra meno di 24 ore con il solstizio d'estate inizia infatti l'estate astronomica, il giorno più lungo dell'anno che l'Unione Astrofili Italiani celebrerà portando telescopi in tante piazze italiane. Paola Guarnieri.
4: Diceva Ennio Flaiano che non c'è che una stagione, l'estate, tanto bella che le altre le girano attorno. Difficile dargli torto, vista la quantità di stimoli che in questa fase dell'anno accendono gli occhi e tutti gli altri sensi. Sempre Flaiano, che il senso dell'estate dalla sua Pescara deve averlo vissuto pienamente, diceva che l'Italia è un paese di bagnini, gente che aspetta il 21 giugno, giorno in cui la stagione del sole prende ufficialmente il via. Quest'anno cadrà alle 10:24 di domattina, spiega Edoardo Filipponi, presidente dell'Unione Astrofili Napoletani.
5: Un momento astronomico ben preciso, quando il centro del Sole si allinea perfettamente col punto più alto della sua orbita annua.
4: Momento che l'Unione Astrofili celebrerà con il Sun Day, a partire da stasera.
5: Stasera alla Città della Scienza, delle proiezioni al planetario e l'osservazione del cielo, in attesa del Sole. Domenica, astrofili di tutta Italia si dedicheranno all'osservazione del Sole per il pubblico, per dare spiegazioni su che cosa è solstizio, anche storicamente come inquadrarlo nella cultura del nostro paese.
1: Era l'ultimo servizio, grazie ad Antonio D'Alessandri in regia. La programmazione di GR Parlamento riprenderà domani mattina alle 10. Ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Giura.
1: Rai Radio tutta italiana.
2: Lo senti qua? Che la sento qua.

E alla fine ci sono uscito, non so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto, un pensiero mi ha assalito, se smettessi di fumare.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Abbiamo ascoltato qualche ora fa la classifica dei dischi caldi e adesso andiamo invece ad ascoltare quelle che sono le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e molte delle quali anche trasmesse tra le top 40 di Rai Radio Tutta Italiana. Decima posizione, Cabana di Irama.

Altri in settima posizione, un duetto che ha fatto tanto parlare in questi giorni, non è soltanto un duetto di artisti ma sicuramente un incontro tra amici, un vero e proprio canto d'amore, come dicono Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In sesta posizione stabile una canzone che sta veramente caratterizzando questa estate molto calda in Italia, questa estate tutta italiana, Partenope di Merkel Cremon con Serena Brancale e The Colors. Yeah!

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo sul podio di questa settimana, terza posizione, stabile, Gaia con Bossa Nostra.

e sono due gli artisti che si contendono il podio in queste settimane, quindi scende di una posizione in seconda Buonvento, il duetto di Jovanotti con Alfa.

è in vetta alle classifiche delle canzoni più trasmesse questa settimana dalle radio italiane ed anche da tutta italiana. Sorry, scusa, lo siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Tra l'altro questa settimana sono in uscita con un duetto con Fabi Fibro Goya, che parla insomma di tante problematiche legate alla musica di oggi, ma questa è la canzone più trasmessa di questa settimana. Sorry, scusa, lo siento.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Previsto sull'Italia sabato 20 giugno. Oggi il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'arco alpino associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile con brezze lungo le coste, mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente,

l'ho vista dopo un anno l'altra notte, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore

Là dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna, un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a piedi.

indiano che si chiamava Mo Vengo Anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopracigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo

pace come ieri, ma forse un'impressione, frutto della mente di un guaglione. Sarà che non c'è il sole, sarà che tutto sembra resti uguale, sarà quel che sarà, sono preso male, ma nessuno chiama e non so chi chiamare. Cerco di schiodarmi, penso solo quello.

Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Intanto gli avvenimenti del 2007, dell'anno del quale ci interessiamo oggi. Era il 2 gennaio e avveniva la fusione tra Banca Intesa e San Paolo IMI in Intesa San Paolo. Era il 2 febbraio, in occasione del derby calcistico Catania-Palermo, scoppia una guerriglia tra tifoserie e muore un ispettore di polizia, Filippo Raciti. Era il 6 maggio del 2007 quando Nicolas Sarkozy vinceva le elezioni presidenziali in Francia e diventa quindi nuovo Presidente della Repubblica. Il 18 dicembre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la moratoria universale della pena di morte proposta dall'Italia, con 104 voti a favore, 54 contrari e 29 astenuti. E il 21 dicembre i 9 paesi dell'Unione Europea, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria e Malta, entra in vigore il Trattato di Schengen per la libera circolazione delle persone e l'abolizione dei controlli alla frontiera. Per quanto riguarda i film usciti nel 2007, Harry Potter e l'Ordine della Fenice e poi Pirati dei Caraibi, Ai confini del mondo e Ho voglia di te. Il 17 giugno del 2007 ci lasciava lo stilista Gianfranco Ferré. Il 4 settembre moriva il conduttore televisivo, imitatore Gigi Sabani e il 6 settembre Luciano Pavarotti, il grande cantante tenore italiano. Enzo Biagi moriva il 6 novembre del 2007. Sanremo nel 2007 lo vinceva Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa, al secondo posto Albano nel Perdono e terzo posto per Piero Mazzocchetti, Schiavo d'amore. E adesso un anno con le canzoni più suonate alla radio nel 2007.

quanto intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

carte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

premio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso, dentro ai padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un

migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: curioso.
1: Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Ho un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere

chiudo gli occhi e so sempre dove sei, sempre più lontano, o dentro questa goccia che mi è caduta.

dentro questa goccia che mi è caduta sulla mano. Sotto gli occhi un po' sonnati,

0: L'amore è... ora ve lo spiego. L'amore è una cosa, spontanea.
1: Ma l'amore...
2: ma se t'è possibile.
1: Ma che cos'è l'amore?
3: L'amore cambia sapore, pensiero, forma e colore in base all'età. Non c'è una definizione, ma 100.000 o milioni in infinità. Carota pure bastone, com'è quel modo di dire? Com'è che fa? Che sia di testa o di cuore, in ogni caso l'amore mi fa

combinazione, una teoria, un'opinione, necessità. Non c'è una motivazione, ma 100.000, un milione, un'infinità. Non basta solo passione, ma comprensione, fiducia, maturità. Che ti dia gioia o dolore, di certo l'amore

immagine sbiadita del ricordo, del frammento di un brandello, del profumo di quell'angolo d'estate. Mi dicesti voglio vivere la vita come un alito di vento nell'aurora che inseguita dalla notte già racchiude le speranze di un domani tutto

Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono invertiti. Dovrai metterti i vestiti dei grandi, perché i grandi fanno un gioco che a chi perde non piace. Ho trovato su un tuo vecchio quaderno

0: anima, meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, yeah. E che Dio mi benedica.
2: Yeah. Giriamo

0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: ...1990, mi ritorni in mente un anno in un'ora attraverso le canzoni più vendute, i singoli italiani più venduti quell'anno e un racconto veloce, un paio di minuti, dedicato agli eventi e personaggi del 1990. Si apre quindi un nuovo decennio, quello che ci porterà al 2000, un nuovo secolo, e il 7 di gennaio, per motivi di sicurezza, veniva chiusa al pubblico la Torre di Pisa. Altri avvenimenti in inizio anno: il 20 gennaio a Beverly Hills veniva assegnato il Globo d'Oro al film italiano, quindi Giuseppe Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso. Il 15 marzo, un evento che cambiò la storia dell'Occidente, il 15 marzo veniva eletto primo presidente esecutivo dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov, e il 18 marzo in Germania dell'Est le prime elezioni libera dopo 57 anni. Il 2 agosto l'Iraq invadeva il Kuwait, questo portava naturalmente alla prima guerra del Golfo, che poi puntualmente cominciò con l'operazione Tempesta nel deserto l'8 agosto, e naturalmente il via fu dato dagli americani e da George Bush, W. Bush, che era presidente. Altri avvenimenti: il 23 agosto la Germania dell'Ovest e quella dell'Est annunciano la loro unificazione. Per quanto riguarda l'Unione Sovietica, abbiamo accennato al nuovo presidente Mikhail Gorbaciov, che il 15 ottobre riceveva il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi per smorzare la guerra fredda e nell'aprire la sua nazione proprio all'Occidente. Film usciti durante quell'anno: nel 90 Balla con i lupi, Edward Mani di Forbice, Quei bravi ragazzi, Il padrino, la terza parte di quella saga, e Pretty Woman e anche Ritorno al futuro, parte terza. Ci lasciava nel 1990 il grande Sandro Pertini, il presidente della Repubblica Italiana dal 78 al 95. Anche Aldo Fabrizi, indimenticabile attore, moriva il 2 aprile del 1990. Greta Garbo, l'attrice svedese, un'icona di bellezza, il 15 aprile ci lasciava. Alberto Moravia, grande scrittore, il 26 settembre del 1990. L'attore Ugo Tognazzi, 27 ottobre, ed Enrico Coveri, il celebre stilista, il 7 dicembre del 1990. Riguardo Sanremo, nel 1990 tornavano a Sanremo e vincevano i Pooh con la loro Uomini Soli. Al secondo posto, manco a farla apposta, Toto Cutugno con Gli Amori, quindi eterno secondo, e al terzo posto una coppia che si creò proprio quell'occasione e portò fortuna a entrambi, Mietta ed Amedeo Minghi con Vattene Amore. E adesso le canzoni di un anno di classifica del 1990 in Mi ritorni in mente, un anno in un'ora. Alla prossima!

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.